ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione. Un

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

che pelle, carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi.

0: prenditi cura di me.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

ti voglio bene. Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele. Latte e miele.
1: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Latte e Miele.

0: porto via con me.
1: Cinque e 58.
2: Buongiorno ragazzi,
3: buongiorno.
2: Come state?
3: Ciao!
4: Bene,
2: ultimo
4: dai.
2: Giorno della settimana,
3: yes.
2: Siete contenti?
3: Sto freddo!
4: Ma sì, dai!
2: Dai che dalla prossima mancano solo più 6 settimane e poi Alan comincerà ad alimentare H24 a piadine e cose buonissime mentre Edo aspetterà di andare a far festa coi croati.
4: Bene!
2: Sì. Che vite meravigliose!
3: Di
2: Sigla!
4: Chi? È vero, è vero!
5: Lo sapete che mancano 20 giorni alla scuola, a fine scuola?
4: Beata te che tieni il conto, fai benissimo!

0: Buongiorno mondo, buongiorno!
1: Ma buongiorno!
0: Buongiorno mondo, allora ci siamo, inizia l'ultima giornata della settimana, è venerdì, oggi grande ospite. Intanto parlavamo di andare a lavorare per l'estate, perché noi ovviamente non ci fermeremo. La domanda è, tu hai fatto dire alla voce che io mangerò piadine, ma tu a Pug cosa mangerai?
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Cosa si mangia a Pug?
1: Male, sicuramente si mangia male. Vabbè, tornerò dimagrito.
0: Oramai i ristoranti italiani sono dappertutto.
1: Ma non c'è tempo, non c'è tempo.
0: No, la pasta, no, te la farai la pasta.
1: Sì, noi abbiamo una casa bellissima. In realtà dove staremo ci sarà una persona che si occuperà di noi. Poi non
0: cioè,
1: so.
0: Scusa, non ho capito, ferma tutto. Cioè, hai una badante,
1: no,
0: hai una...
1: No, allora, a Pug praticamente c'è uno staff convocato per tenere un po' le redini della casa e stare appresso a noi, diciamo.
0: Cioè, scuola zoo paga uno staff.
1: Sì, per fare da mamma o da papà.
0: Per pulirti mamma, la casa.
1: No, no, pulire no, no, no. Lui solo, lui o lei solo fare la spesa e far da mangiare. Tutto il resto sono affari nostri. La pulizia è affari di tutti.
0: Ok, ok. Quindi pulirete un po'.
1: Facciamo i turni, oppure basterebbe in realtà che ognuno pulisse il suo. E fidati che già sarebbe tanto.
0: Sì, sarebbe
1: tanto. Non ci va uno scienziato.
0: No, ma poi il bagno tipo sarà in comune.
1: Ne abbiamo tre in casa, quindi non è un problema. Ne abbiamo tanti.
0: E io su quella roba lì impazzisco.
1: No,
0: impazzisco.
1: Ma noi siamo tranquilli. Quello ne abbiamo tanti.
0: Sai, i peli di uno, capelli di un altro.
1: Bene, che bella immagine comunque. Per
0: vengono
1: iniziare
0: i brividi a me. Va bene, dai, iniziamo con Madame Marrakesh. Volevo capire con...

Volevo capire con Marrakesh, madame, Marrakesh, ovviamente. Va bene, adesso è arrivato il momento di dare la linea al nostro angelo delle stelle, Mr. Paolo Fox.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle dell'8 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, amore, relazioni in primo piano, con Venere molto interessante. E se c'è una persona che ti sfugge, adesso è il momento giusto per chiedere che intenzioni abbia, perché poi da fine mese sarai tu a dare un taglio a tutto ciò che è inutile. Miglioramento per quanto riguarda il lavoro, tra l'altro gli ultimi due giorni sono stati pesanti, ma adesso sei più forte. Il Toro vive un periodo favorevole, continuo a credere che tu abbia la possibilità di metterti in gioco, addirittura che l'estate sia di riferimento. Certo che in amore avresti bisogno di qualcosa di più, di una conferma. Quelli che hanno vissuto momenti difficili nel passato possono recuperare. Attenzione però alla stanchezza stasera. Gemelli, amore in primo piano, serve reciprocità, perché tu hai una grande disponibilità, però se combatti contro una persona che non ti dà retta, beh, forse è inutile insistere. Energia e voglia di agire tornano anche nell'attività professionale. Cancro, recupero dopo tante tensioni, meglio essere razionali, lasciar perdere il passato. Lo so che ti chiedo molto perché sei una persona che in qualche modo si lascia coinvolgere dall'emotività, particolarmente suscettibile, però essere un pochino più, apro virgolette, duri anche con se stessi aiuterebbe. Il Leone, qualche momento di tensione può registrarla tra oggi e domani. È il motivo per cui questa settimana non è al top. Ma attenzione, una settimana non conduce, non identifica l'intero anno. Io continuo a pensare che il 2026 sarà dalla tua. Però piccoli ostacoli, problemi di soldi ci sono stati. Attenzione nei prossimi giorni a non fare il passo più lungo della gamba. La Vergine vive un momento di liberazione da un peso, risposta in arrivo, crescita graduale. Solo l'amore è in secondo piano, ma non è detto che questo capiti perché sei disinteressato ad una persona. Magari semplicemente la tua testa sta altrove. Bilancia, avere una persona accanto che ti segue, che ti vuole bene, è importante ora, perché nel lavoro, nella vita, diciamo, sociale, servono nuovi equilibri. Alcune situazioni sono saltate o cambiate con i pianeti in opposizione. Decisioni importanti in arrivo. Scorpione, stress e spese da controllare. Amore in crescita, nuove passioni o ritorni sempre possibili. Ricordo tra l'altro, l'ho già fatto nel passato, ma lo evidenzio anche adesso, che giugno sarà un mese di buoni accordi, addirittura di progetti, programmi che iniziano e bisognerebbe lavorare da adesso per il prossimo mese. Il Sagittario ha una grande energia e un'opportunità da sfruttare, non tanto in amore, perché diciamo così, l'amore riprenderà il più presto possibile da fine mese, quanto proprio nell'attività, torni protagonista. Ci sono state delle tensioni con un socio, alcuni collaboratori. Capricorno, periodo impegnativo, ma pieno di ostacoli che stai superando al meglio. Perché? Perché tu credi in ciò che fai. Perché il Capricorno non si abbatte, soprattutto non è facile da abbattere? Perché ha una grande morale, perché ha le spalle larghe e quindi anche nella tempesta tu non ti sposti, non sei una persona accomodante o opportunista. Sai che devi puntare sulla stabilità, importante sentirsi supportati in amore. L'Acquario vive un periodo di creatività e anche di grandi interessi che possono riguardare l'attività e forse un cambiamento a livello contrattuale nella seconda parte dell'anno. C'è chi rinuncerà ad un progetto o cambierà aria. Attenzione in amore a non idealizzare chi non ricambia. Pesci, reazioni più forti del solito oggi, forse vuoi far valere le tue ragioni? Ci sarà un chiarimento importante in amore. Continua a pensare che nell'ambito del lavoro tu debba fare una mossa vincente, magari anche organizzare un appuntamento per proporti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Balla Linda, balla come sai.
0: Latte Miele.
3: Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi mondo.
0: latte e miele.
4: Balla per me, balla per me.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: Il tuo profumo a risa su latte miele. Buongiorno sveglioni, è l'8 di maggio, prima cosa da fare, anche oggi l'almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Ebbene sì, oggi è l'8 maggio,
0: molto bene, no, ma benissimo.
4: Il mio brianzolo.
0: Perfetto.
3: Va bene. Santi del giorno è un carcere a Milano.
0: E San Vittore.
3: Bravissimo, San Vittore il Moro. Allora, questi sono due nomi insieme.
0: Oh mamma, è difficile.
3: La prima è il fratello di tuo padre.
0: Zio.
3: Cioè, scusa, la seconda. E prima, Aga.
0: Agazio.
3: Agazio, che potrebbe somigliare.
0: No.
3: Quando uno è ricercato, amato... cosa può essere?
0: Desiderato, voluto.
3: Bravissimo. San Desiderato. Non lo sapevo.
0: Top.
3: Poi c'è San Gibriano, te lo dico io.
0: Difficile.
3: Quando prendi quel mezzo per muoverti a Milano.
0: Il tram, la metro.
3: Bravo, bravo, il secondo. Però è grossa.
0: Metrona.
3: Metrone, bravissimo, metrone. Bravissimo. Io, tu.
0: Tu che?
3: E poi c'è io, tu.
0: Egli.
3: Però è al femminile.
0: Ella.
3: Bravo. E finisce col capo dei capi.
0: Quindi
3: Ella.
0: E in che senso il capo dei capi?
3: Capo dei capi, quello che guardi in cielo, cioè.
0: Elladio.
3: Bravissimo, bravissimo. Basta. Beh. Ah no, c'è Sant'Ida, non l'avevo visto.
0: Vabbè.
3: Scusate. Accade oggi 1886 Pemberton brevetta la Coca-Cola.
0: Bene.
3: E qua si merita un grande applauso, perché comunque ricordiamo che la Coca-Cola ha un ingrediente segreto che nessuno ha ancora scoperto, non si può replicare. E quindi, vabbè. Nati in questo giorno, 1906, Roberto Rossellini.
0: Regista.
3: Regista.
0: Roba dei film.
3: Grande regista.
0: Roba dei
3: film. Io di questo sono il sosia ufficiale. Lui è nato nel 1975, è bello come me. Tanti auguri al figlio di Julio, Enrique Iglesias.
0: Sei tu. Sei tu.
3: Se ti dico capra, capra.
0: Sgarbi.
3: 1952, tanti auguri a Vittorio Sgarbi. Non sta passando un bel periodo, noi gli siamo vicini perché comunque ha segnato la storia dell'Italia. Nati sportivi, 1951, Mike D'Antoni.
0: Yes. Auguri.
3: Cestista, pallacanestro, è famosissimo per l'NBA. 1959, Marisa Masullo, ex atleta specializzata nella velocità. Scomparsi oggi, ricordiamo, nel 1903 Paul Gauguin.
0: Sì, Vittore.
3: Gauguin,
0: certo.
3: E nel 77 Antonio Vojak.

0: me. Maledetto me, Fulminacci, qui su Radio Latte e Miele. Adesso è arrivato il momento di far ridere tutta l'Italia, anche di venerdì. Noi ci proviamo, siamo un po' come il noto Pippo Franco quando faceva le barzellette, mi si, barzellettieri d'Italia.
1: Non, vabbè, ne ho idea.

0: Tocca a voi farci ridere, quindi sveglioni con le vostre barzellette, quelle che inviate al 335-787-1910. Se ve ne viene in mente una adesso, mandatela. Vi viene tra mezz'ora, mandatela uguale. Vi viene in mente nel weekend, mandate tutto. Noi mettiamo in onda i file audio.
1: Allora, c'è un signore che va in comune all'anagrafe.
0: Anagrafe.
1: Per dei documenti, dice: okay, sì. Buongiorno, senta, io volevo un'informazione.
0: Vuole
1: cambiare il nome, è possibile? Ho detto, certo, è possibile, è un po' lunga la procedura, però si può fare.
0: Come parla male?
1: Mi sono stancato di essere proprio per il culo sempre. Scusi, perché come si chiama attualmente? Mi chiamo Alfonso Merda.
0: Bene.
1: Cazzo, non capisco. Scusi, scusi se... mi sono sempre tutti per il culo. Certo. Come si vorrebbe chiamare? Mi va bene anche Luigi Merda.
0: Bene, no. Vabbè, ci sei arrivato dopo.
2: Direi male.
0: No, io ho capito.
2: Vabbè.
0: No, io ci sono arrivato dopo che...
2: Vabbè, se volete anche voi mandare le vostre barzellette, sapete come
0: Alfonso
2: si fa.
0: Alfonso Luigi, va bene. Sì.
2: 335-787-1910, questo è il numero, mandateci le vostre...

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: A me quando mi fanno venire al latte miele, mi diverto sempre tanto.
2: Ma perché lo devi fare?
1: Adesso una mia canzone, ecco. Quando piove mi piace cantarla. Scende la pioggia, Gianni Morandi.

0: Oi Maria, articolo 31. Oi Maria. Allora, domanda che faccio a Edo: come ti trovi con la canzone?
1: Da Dio, da Dio. No, nel senso, io cioè, in realtà non ne ho mai fatto uso proprio.
0: Ah, bene, bene, bene. Cioè, diciamolo che è male, tutto ciò è male,
1: è
0: giusto?
1: Chiaro.
0: È quello che crea una dipendenza è sbagliato.
1: No, beh, non, sì, sì, dai, diciamo di sì. Vabbè, se vi dovete rovinare, rovinatevi con altro.
0: Ma questa situazione possiamo uscire.
1: Puoi uscire solo male, nel senso, qualsiasi cosa dici, dici male.
0: Appuntamento con la storia della musica.
1: Ecco, ne usciamo sicuramente meglio.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
3: Era l'8 maggio 1968. Quel giorno Adriano Celentano lancia Azzurro, brano musicale scritto da Vito Pallavicini e Paolo Conte, inserito poi nell'album omonimo Azzurro, una carezza in un pugno. Nel 1966 era entrato nel clan Celentano come autore un giovane avvocato astigiano con la passione per la musica, Paolo Conte. Nel 1968 lui compose una musica non ben definibile. Non era un rock, non era un lento, non era una ballata, non era nemmeno un liscio, ma una specie di marcetta, senza dubbio originale, che si abbinava ad un testo che Vito Pallavicini pareva aver scritto su misura per Celentano, in quanto racchiudeva tutte le tematiche care all'artista, unite alla cornice del celebre ritornello dotato di grande carica ritmica.
4: Forse perché io e il pubblico siamo due giocherelloni. Secondo me bisogna fare in modo che lui non si accorga che tu ci sei. Qualcuno pensa l'esatto contrario, cioè che più ci sei e più il pubblico ti ama. Invece secondo me è il contrario. Più ci sei e più il pubblico si stanca.
3: La canzone in Italia è entrata subito nell'immaginario collettivo, nonostante non appartenesse al genere tradizionale e melodico, ed è diventata uno dei brani più popolari in tutto il mondo, non solo di Celentano, ma dell'intera industria musicale italiana.
0: Che canzone, mamma mia, bellissima! Vi ricordo che è del 68. Quanti anni, sempre attuale, il grande Adriano Celentano con Azzurro!
5: C'è

0: pezzone, se ce n'è uno, azzurro di Adriano Celentano dal 1968, era il nostro appuntamento con la storia della musica. Buongiorno sveglioni, è venerdì 8 maggio e noi possiamo anche fare gli auguri a una Queen come nonna Rosina, tanti auguri! Oggi compie 93 anni, ragazzi, una forza della natura e le voglio un sacco bene. Rosina, ti mando un abbraccio grande, noi però abbiamo un sacco di belle chiacchiere da fare. Voi sapete che il venerdì di solito vengono a trovarci dei doppiatori su Latte Miele. Oggi non siamo da meno, tra poco si collegherà con noi Stella Musi.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Coez Fra Quintale qui su Radio Latte Miele. Allora, con noi quest'oggi un altro ospitone. Io devo continuare a ringraziare il grande Gianmarco Cecconi che ci dà questi passaggi fondamentali con i doppiatori più bravi d'Italia. E oggi abbiamo il piacere di avere Stella Musi qui con noi. Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno Stella.
1: Allora, un buongiorno a tutti, a tutti.
0: E allora, io ti devo chiedere inizialmente perché hai deciso nella vita, a parte la vita di tuo padre, perché hai deciso di fare la doppiatrice? Come ti è venuto in mente? Cioè proprio perché guardavi il papà e dicevi voglio seguire le orme?
1: No, se avessi seguito le orme di mio padre probabilmente avrei fatto teatro.
0: Ah.
1: Perché per lui il doppiaggio era una seconda cosa, dove si dedicava, chi ha questa dote, questa cosa, ama qualsiasi cosa che sia legata alla recitazione, però per lui il teatro era comunque il fuoco sacro, la cosa meravigliosa da fare, cioè è stata un... E ogni tanto lui faceva questi turni di doppiaggio, poi era socio di una società a Roma molto famosa, che adesso non c'è più, una delle prime che nacque insieme alle altre quattro famose. Ed ero piccolissima, insomma, lui mi disse, ma dai, vieni a fare un turno, e così ho iniziato. Per il teatro no, non mi sono mai sentita, a volte ho pensato anche che fosse un po' una timidezza, perché comunque sì, stare in una sala, sei lì, e al buio sei tu, e comunque si rifà, se non va bene si rifà, sia la diretta che una cosa in teatro dove devi comunque andare a memoria ti può spaventare, ma in fondo no, non era quello, è che non me ne fregava niente di stare lì, a me piace stare dietro, mi piace organizzare. Comunque insomma iniziai da ragazzina e piano piano, poi comunque non sono mai stata catapultata rispetto ad altri miei colleghi, perché mio padre voleva che io comunque studiassi, insomma, sì, cioè, non possiamo che tu ti porti i compiti lì al turno. E a mano ho cominciato, poi un giorno mi sono data un tempo, uh-huh, e io ho detto vabbè, io a questo punto ci provo, mi do un tempo che sono stati 2 anni, o ci riesco o niente, perché già lavoravo, però dovevo affermarmi. E quindi ho già capito un po' la mia determinazione. È un lavoro, nel tempo ho scoperto che era bello, io lo facevo perché a me piaceva farlo, e comunque insomma c'era anche qualche soldino.
0: Vabbè, devo dire di sì, assolutamente. Ma quando hai capito che era il tuo lavoro? A quanti anni hai capito, cavolo, questo sarà il mio lavoro?
1: Non l'ho mai capito, e questo è il punto, cioè io ho cominciato a farlo,
0: sì,
1: cioè lo facevo
0: e non hai mai smesso,
1: perché mi divertivo, ma spesso mi sono domandata, ma se non ci fosse stato questo, visto che il teatro non mi interessava, poi essendo anche una ragazza carina, molto carina,
0: sì,
1: quindi potevo anche provarci. Niente, ho continuato a fare questo mistero, ho detto ma che cosa avrei potuto fare? Ecco, questa è la cosa che mi è sempre
0: che ti
1: rimasta.
0: Chiedi,
1: cioè,
0: che ti chiedi? Ma,
1: beh, sì.
0: Tu prima hai detto che ti divertiva, ti diverti ancora?
1: Allora io dico divertire, ma fra virgolette in realtà mi appassiona.
0: Sì.
1: Sai, ogni volta che vado, chiaramente dipende da prodotto a prodotto, ecco, ce n'è uno in particolare, poi ne parleremo. Ero lì, ero rapita, cioè io entro, mi metto lì, chiudo il mio telefono, mi metto là davanti, ho qualche bel film che può capitare di fare, o anche una bella serie, adesso ci sono delle serie meravigliose, pari al meraviglioso film che ti vai a vedere al cinema, fortunatamente ricominciano, ma ci sono delle serie che sono girate
0: bellissime,
1: in maniera...
0: Sì, sì.
1: E allora io sto lì e mi dimentico, a volte neanche incido, perché dice, Stella, ma stavo guardando il film. Cioè mi piace.
0: E fra pochissimo la grande Stella ci porterà, ve lo devo dire, gioia di Inside Out.
2: Gli sveglioni sul latte miele.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi, su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com. 6:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: paradiso. Achille Lauro in viaggio verso il paradiso qui su Radio Latte Miele, e adesso è arrivato il momento del disco sveglione, che di venerdì diventa disco regione. Vi abbiamo chiesto mille volte di mandarci le vostre canzoni regionali, se avete una canzone paesana mandatecela, il numero è sempre lo stesso, 335-787-1910.
1: Oggi sono andato a ripescare una perla rara, anche in versione remix, tra l'altro, gli Squallor.

0: Molto bene.
1: Allissimo, stupe bene.
0: Chiaramente
1: bene,
0: parlano
1: bene
0: di pettinare un bambino che ha i capelli spettinati, ecco.
1: Squallor qui su Radio Latte Miele. Forse è la prima volta che sono stati messi.
0: Probabilmente sì. Però hanno fatto parte della nostra industria musicale anche loro.
1: Sì.
0: Diamogli il loro spazio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave dal crociere MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popirin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Zhang Zhang per 6-7, 6-2, 6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: E ci sei adesso tu.
8: Latte Miele.
7: Se adesso te ne vai non ci sarà più posto.
8: Latte Miele.
7: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
9: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

0: Levante Delia Serena Brancale al tuo paese qui su Radio Latte Miele e do il piacere, cari bambini d'Italia, è arrivato il momento, ve l'avevamo promesso, con noi quest'oggi in diretta, direttamente da Inside Out, Gioia!
1: Gioia!
0: Ciao Gioia!
1: Ed eccomi qui!
0: Ciao Gioia, ciao! Senti, allora, tu sei sempre felice? Oh, la domanda è, Gioia, ma ti capitano anche le giornate come a noi normali, persone comune, che dicono oggi proprio mi sono svegliato male?
1: Sì, certo che capitano, ma bisogna pensare positivo, bisogna pensare positivo. Noi abbiamo i nostri sentimenti, ma quella che deve prevalere è sempre la gioia e la positività.
0: Senti Gioia, qual è la cosa più piccola che riesce a renderti almeno un po' felice? Anche una cosa proprio di tutti i giorni. Per esempio vai in posta e ti rende felice.
1: Vado in posta, sì. Senza scarpe, perché Gioia non ha le scarpe, non ha le scarpine, perché lei deve sentire il contatto con il mondo.
0: Ecco,
1: mi rende felice vedere gli altri felici, mi rende felice parlare con gli altri, mi rende felice quando gli altri mi rispondono, mi rende felice avere il contatto con gli altri.
0: Cosa devono fare i bambini che ci ascoltano, o noi stessi, che siamo qui, Alan e Edoardo, per essere un po' più felici nella vita? Perché io, allora, a parte io, ma Edoardo è un tristone, guarda.
2: Ma non è vero, ma perché?
0: Sì, è un tristone, Edoardo è un tristone.
1: E cosa dobbiamo fare? Cosa devono fare i bambini? I bambini devono essere se stessi.
0: Ecco.
1: I bambini devono ascoltare se stessi, anche quando c'è la rabbia, anche quando c'è la noia, quando c'è la gelosia, quando c'è... E soprattutto andare a cercare qualcosa che possa farli felici, senza mai farsi influenzare da ciò che è negativo. E questo vale anche per noi. Non bisogna stare lì a fossilizzarsi
0: sulle
1: su cose negative.
0: Sì, le negatività ci portano sempre via. Noi dobbiamo pensare positivo. Brava Gioia! Senti, facciamo una cosa. Rimani con noi. Noi mettiamo Tiziano Ferro featuring Giorgia con Superstar e poi torniamo.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro featuring Giorgia qui su Radio Latte Miele. Abbiamo la nostra Gioia di Inside Out che si lamentava di questo vivere a piedi nudi. Cioè ti lamentavi, diciamo che ti piace il contatto con la terra, giusto? Era così?
1: Mi piace sì il contatto con la terra, ma mi hanno disegnata così, mi hanno creata così, per cui io...
0: Tu le vorresti un paio di scarpe, delle Loboten?
1: Io sì, le ho chiesto un paio di scarpine, sì.
0: Sì, sì, ma marca è uguale.
1: Un vestitino, marca, un paio di scarpine,
0: sì.
1: E anche un vestitino nuovo.
0: Sì.
1: Voglio cambiare il look.
0: Quel verde lì, dici, un po' smorto.
1: Verde felice, verde speranza.
0: Verde speranza, verde speranza. Senti, Gioia, preferisci le scarpe col tacco o da tennis? Così almeno ci facciamo un'idea per il regalo di Natale.
1: Da tennis.
0: Da tennis, ah ok, perfetto.
1: Sì, Gioia vuole le scarpe da tennis perché deve correre, perché deve andare di qua e di là e deve scoprire il mondo e deve andare a parlare con tutti. Potrebbe avere i tacchi, no. Forse un giorno.
0: Beh,
1: ma Gioia non pensa a questo.
0: No, no, hai ragione Gioia, scusami. Senti, domanda veloce. Tu hai un sacco di colleghi, giusto? Perché tu fai parte di uno staff di lavoro,
1: sì,
0: all'interno di una,
1: sì,
0: di una ragazza bellissima. Quindi con chi vai più d'accordo? C'è qualcuno con cui vai più d'accordo o è quello con cui vai meno d'accordo?
1: Ma devo raccontare proprio, devo dire un nome?
0: Ma no, sì. Cioè,
2: no, sì, faccelo capire.
0: Faccelo capire, così magari non se la prende.
1: Allora,
0: sì.
1: Beh, io
0: dici
1: ho
0: un colore, se no.
1: Un colore, lei che colore ha?

0: È la cosa più
1: perché
0: bella.
1: Perché sennò poi le persone intorno non capiscono che cosa hai anche.
0: Certo, non capiscono che cosa hai e soprattutto tu non impari a conoscerti.
1: È vero, è vero. Va bene, Gioia, rimani con noi che torniamo fra pochissimo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febal Casa.

0: Più info su febalcasa.com.
1: Spot.
2: Trascorri una giornata di shopping da DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. I brand più famosi ai prezzi più bassi. Abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino. Casual, elegante e sportivo. Nuovi arrivi e nuove collezioni tutte le settimane. Tutto sempre scontato del 50%. Sassari Predda Niedda, strada 2. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
3: Walter D'Urso, da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro.
4: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
5: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
6: Fra pochissimo parleremo ancora qui con Gioia, ma prima la gioia ve la diamo noi con la musica, perché c'è l'immenso Pupo, anche se piccolino, con Su di noi, cantiamo tutti.

0: Laura Pausini, Angeli nel blu. Se dovessi dare una similitudine a Gioia e a Laura Pausini, le vedo molto simili. Non so perché, mi piace. Conosci la Pausini, Gioia?
1: Certo, da sempre.
0: Ascolta anche tu.
1: È allegra.
0: È allegra, bravo.
1: È temeraria e allegra.
0: Sì, mi piace molto.
1: E talentuosa e se stessa.
0: È la tua cantante preferita o ne hai qualcun'altra?
1: No, non è la mia cantante preferita.
0: No.
1: Qual è? I Dindi. Gioia non ha un'età, non si sa. È okay. Giovane, ma insomma, Gioia ha tante. Ci sono altri cantanti, ecco. Ma la Pausini, posso dire Giorgia.
0: Giorgia, ok,
1: Giorgia.
0: Buono, stiamo sempre su Radio Latte Miele, vedi, le passiamo tutte e due. Allora, ti facciamo un gioco adesso. Facciamo la classifica delle cose davvero importanti nella vita. Io ti dirò una lista di 10 elementi, 10 cose importanti davvero nella vita, e tu me le devi classificare dalla numero 10 all'1. Quindi vedi tu, scegli tu, i numeri li sai. Io sono pronto, tu sei pronta?
1: Sì.
0: Allora, partiamo con essere gentili. Dove lo mettiamo?
1: Dunque, essere gentili lo mettiamo... Ma posso scambiare? Switchare?
0: Sì, prego. Con cosa?
1: Metterei un secondo posto.
0: Un secondo posto già a essere gentili, perfetto. Dire la verità.
1: Al primo posto,
0: già il primo l'abbiamo dato così, va bene. Poi avere tanti giochi. Questo penso sia l'ultimo.
1: Sì. No. Ottavo posto, poi switcho.
0: Ottavo posto, ok. Essere coraggiosi.
1: Dunque, essere coraggiosi, dire la verità era il primo?
0: Sì, dire la verità era il primo.
1: È uguale essere coraggiosi per dire la verità. E allora switcho, quindi va bene. Sto creando tanta confusione perché Gioia a volte è così. Allora lo metto al secondo posto, quindi levo l'altra cosa.
0: Ok, perfetto. Avere tanti amici.
1: Ottavo posto
0: l'avevamo già dato, eh? Dimmene un altro.
1: Allora, decimo.
0: Decimo, ok. Essere
1: sì,
0: se stessi.
1: Perché essere se stessi. Terzo.
0: Terzo. Non avere paura di sbagliare.
1: Non avere paura di sbagliare. Quarto.
0: Quarto. Aiutare gli altri.
1: Essere gentili, essere se stessi. Sì. Aiutare gli altri. Io li metterei tutti al primo posto. Comunque. Diamogli il sesto.
0: Ancora non è finito perché c'è essere felici. Essere felici è uguale, no?
1: Essere felici sì, è uguale.
0: Siamo tutti lì, belli positivi.
1: Li mettiamo essere felice. Allora, oddio, il quinto?
0: Okay.
1: L'ho dato?
0: Sì, va bene. Ed essere ascoltati, l'ultimo. C'hai solo il nono libero, però diciamo che...
1: Il nono, diamogli il nono. Diamogli. Per me sono tutte cose importanti.
0: Sì, sarebbero tutte da primo posto, hai ragione.
1: Ma tanti amici ho dato un posto basso perché secondo me è importante avere pochi amici, ma buoni.
0: Brava Gioia, va bene, rimani con noi che fra pochissimo poi ti salutiamo.

0: Tira la vena là sui monti con Annette. Devo dire che me lo ricordo questo cartone animato perché ero molto giovane e vedevo questa bellissima Annette che viveva con caprette, mucche in una bellissima fattoria. Purtroppo non esistono così vicine a Milano. No, sì, un po' fuori magari sì. E Gioia, tu hai mai visto una fattoria?
1: Sì. Adoro le fattorie, adoro la montagna, che in montagna ci sono tante fattorie. Sì,
2: beh, ma anche in città ci sono delle fattorie, basta andare nei posti giusti, no, anche lì ci sono delle fattorie, mica da ridere.
1: Sì. Montagna.
0: Aria pulita. Senti, Gioia, noi siamo arrivati alla fine di questa fantastica intervista. Per me è stato un onore, intanto quando vuoi venire, questa è casa tua, lo sai, vero?
1: Ti comprerò delle scarpette.
0: Sì, per venire a Milano, soprattutto perché
2: sì, anche se noi in studio abbiamo la moquette, Gioia, quindi puoi stare tranquilla, nel senso in studio siamo tranquille. Sì.
0: Però prima di andare via, noi dobbiamo fare un regalino importantissimo a un bimbo o una bimba di questa settimana che magari è stata brava, ha indovinato chi fosse il personaggio inerente. E quindi io ti faccio lanciare la parolina magica, prego.
1: E questa settimana il regalo va a...
3: Ciao Zeglioni! Mi chiamo Diamante e adesso stiamo andando a scuola. Sabato sarò molto emozionata perché avrò la mia prima partita di pallavolo. Comunque, il personaggio di questa settimana è Gioia di Inside Out. Ciao!
0: Bravissima la nostra bambina che ha indovinato. Io faccio i complimenti perché è stata velocissima, bravissima, azzeccatissima. Niente, io sono stato sono molto emozionato di aver avuto qua Gioia che adesso ritornerà lì a lavorare dentro una fantastica bambina. Io, ma secondo te, Gioia, io ho la mia Gioia, sì?
1: Tutti noi abbiamo la nostra Gioia, basta saperla trovare.
0: Sì, devo cercarla dentro di me, va bene.
1: Sì?
0: Io ti ringrazio, promesso, vieni quando vuoi, vero?
1: Sì.
0: Noi ti aspettiamo tanto, grazie mille, salutaci tutti gli altri.
1: Un bacio a tutti i bimbi.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Al Fast Shopping Center siamo aperti tutti i giorni. Trovi già IKEA, Leroy Merlin ed Eurospin. E tanto altro sta per arrivare. Ti aspettiamo a Elmas, vicino all'aeroporto.

0: Una canzone d'amore buttata via, Vasco Rossi qui che su Radio Latte.
1: Allora, sveglioni, buongiorno. Sapete che abbiamo fatto una bella chiacchierata con Gioia, ma non ci siamo dimenticati di voi, quindi...
2: Se la giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
1: Sigla 1.
3: Bene, bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Sigla 2.
4: Ehi, Gadam, ben sì che è il quiz.
1: Capito? Sigla 3, ce l'abbiamo anche in piemontese quest'oggi.
0: Chi è che l'ha fatto? Io, il tuo parente?
1: No, una ascoltatrice. Non ho visto il nome, però mi sono...
0: Ma le poste non ce lo fanno uno tutti insieme? Bello.
1: Ma le poste non vogliono neanche dirci. Secondo me le poste tipo ci mandano audio, tipo in, non so, usano la scusa dell'alzarsi un attimo. Sì. No, andiamo a rispondere lì. Ce n'è una che invece di ascoltare ha la mano sull'orecchio, come se fosse appoggiata sulla testa, ma in realtà tipo ha la cuffietta per ascoltare.
0: Sì, sei sicuro.
1: Poste, vi vogliamo bene. Questo 100-100. Allora, fammi andare a prendere l'indovinello, che con queste tre sigle mi sono un attimo perso. Sono molto emozionato per la sigla in piemontese. Allora, ragazzi, ha una bocca larga, ma non mangia mai. Che cos'è?
0: Ha una bocca larga, ma non mangia mai. Questa è una...
1: Che cos'è?
0: Cioè, tante cose. Ma
1: eh sì, vabbè, è chiaro. Però io ne intendo una più di tutte le altre. No,
0: bucca
1: no.
0: Larga.
1: Ah. Penso.
0: Bucca larga, dice in calabrese. Okay. Bucca larga. Vabbè, comunque.
1: Quello è l'indovinello.
0: Bocca larga, ma non mangia
1: ma
0: mai.
1: Non mangia mai. Vabbè. Esatto.
0: Tanto non ci dobbiamo pensare noi e non dovete pensarci voi adesso, perché deve arrivare entro lunedì, quindi avete un po' di tempo. Mi raccomando, sveglioni, 335-787-1910. Ha una bocca larga, ma non mangia mai.
5: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi, su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com. Sette e 59.
2: Ebbene sì, ahimè, anche questa settimana ce la siamo scansata, direi. Buongiorno Francesco Bianco.
3: Buongiorno.
2: A lei, buongiorno, tutto
3: buongiorno
2: bene?
3: A lei, buongiorno. Molto benissimo, è eccezionale, veramente.
4: Sì. Come dice lui, sì. Per contratto sto bene, com'è che dici per contratto?
3: Sai che alla fine alzarsi molto presto la mattina, come tutti quelli che ci ascoltano anche in queste ore, è bellissimo, no? Perché tu hai tutta la giornata davanti per, dire, imprecare.
2: Esatto. Allora, no, devo
3: hai
2: dire
3: tantissime
2: la verità,
3: ore in cui disperarti.
2: Devo dire la verità. Io ogni mattina mi sveglio e impreco tantissimo.
3: Esatto.
2: Però poi una volta che si accende la macchina... Cioè mi sento bene. Devo dire che mi sento molto bene.
4: Perché è la macchina nuova, probabilmente. Perché? Sarà quella.
2: No, sono io la macchina, non la macchina che ho comprato. Vabbè,
3: ma perché ora con la tua sana alimentazione è tutto diverso.
2: Forse quello, forse è quello. Cioè io non vedo l'ora di andare a fare palestra adesso.
3: Esatto, ho visto ieri che l'altro giorno hai messo una storia in cui addirittura eri grato di fare
2: tutto
3: palestra.
2: Sudato.
3: Passerà presto.
2: Bello tutto sudato.
4: Ma palestra, tu vai a casa, non vai in palestra ancora.
2: Sì, sì, faccio a casa, io risparmio.
3: Ma perché lui è così ricco che ha una palestra in casa, non è che risparmio.
2: No, è il mio soggiorno, una tristezza incredibile.
3: Ciao Paolo Fox.
4: Ciao Paolo.
2: Grazie mille Edoardo De Simone.
4: Grazie a te, anche alle Giulie, buon weekend, noi torniamo lunedì, giusto?
2: Lunedì, giustissimo, dalle 6 alle 8, ma dove?
3: Su Radio Latte Miele.
5: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle dell'8 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, amore, relazioni in primo piano, con Venere molto interessante. E se c'è una persona che ti sfugge, adesso è il momento giusto per chiedere che intenzioni abbia, perché poi da fine mese sarai tu a dare un taglio a tutto ciò che è inutile. Miglioramento per quanto riguarda il lavoro, tra l'altro gli ultimi due giorni sono stati pesanti, ma adesso sei più forte. Il Toro vive un periodo favorevole, continuo a credere che tu abbia la possibilità di metterti in gioco, addirittura che l'estate sia di riferimento. Certo che in amore avresti bisogno di qualcosa di più, di una conferma. Quelli che hanno vissuto momenti difficili nel passato possono recuperare. Attenzione però alla stanchezza stasera. Gemelli, amore in primo piano, serve reciprocità, perché tu hai una grande disponibilità, però se combatti contro una persona che non ti dà retta, beh, forse è inutile insistere. Energia e voglia di agire tornano anche nell'attività professionale. Cancro, recupero dopo tante tensioni, meglio essere razionali, lasciar perdere il passato. Lo so che ti chiedo molto perché sei una persona che in qualche modo si lascia coinvolgere dall'emotività, particolarmente suscettibile, però essere un pochino più, apro virgolette, duri anche con se stessi aiuterebbe. Il Leone, qualche momento di tensione può registrarla tra oggi e domani. È il motivo per cui questa settimana non è al top. Ma attenzione, una settimana non conduce, non identifica l'intero anno. Io continuo a pensare che il 2026 sarà dalla tua. Però piccoli ostacoli, problemi di soldi ci sono stati. Attenzione nei prossimi giorni a non fare il passo più lungo della gamba. La Vergine vive un momento di liberazione da un peso, risposte in arrivo, crescita graduale. Solo l'amore è in secondo piano, ma non è detto che questo capiti perché sei disinteressato ad una persona. Magari semplicemente la tua testa sta altrove. Bilancia, avere una persona accanto che ti segue, che ti vuole bene, è importante ora, perché nel lavoro, nella vita, diciamo, sociale, servono nuovi equilibri. Alcune situazioni sono saltate o cambiate con i pianeti in opposizione. Decisioni importanti in arrivo. Scorpione, stress e spese da controllare. Amore in crescita, nuove passioni o ritorni sempre possibili. Ricordo tra l'altro, l'ho già fatto nel passato, ma lo evidenzio anche adesso, che giugno sarà un mese di buoni accordi, addirittura di progetti, programmi che iniziano e bisognerebbe lavorare da adesso per il prossimo mese. Il Sagittario ha una grande energia e un'opportunità da sfruttare, non tanto in amore, perché diciamo così, l'amore riprenderà il più presto possibile da fine mese, quanto proprio nell'attività, torni protagonista. Ci sono state delle tensioni con un socio, alcuni collaboratori. Capricorno, periodo impegnativo, ma pieno di ostacoli che stai superando al meglio. Perché? Perché tu credi in ciò che fai. Perché il Capricorno non si abbatte, soprattutto non è facile da abbattere? Perché ha una grande morale, perché ha le spalle larghe e quindi anche nella tempesta tu non ti sposti, non sei una persona accomodante o opportunista. Sai che devi puntare sulla stabilità, importante sentirsi supportati in amore. L'Acquario vive un periodo di creatività e anche di grandi interessi che possono riguardare l'attività e forse un cambiamento a livello contrattuale nella seconda parte dell'anno. C'è chi rinuncerà ad un progetto o cambierà aria. Attenzione in amore a non idealizzare chi non ricambia. Pesci, reazioni più forti del solito oggi, forse vuoi far valere le tue ragioni? Ci sarà un chiarimento importante in amore. Continua a pensare che nell'ambito del lavoro tu debba fare una mossa vincente, magari anche organizzare un appuntamento per proporti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Canzone estiva c'è Annalisa, partiamo così in questo venerdì 8 maggio 2026. Buongiorno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli, naturalmente la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, naturalmente lo sapete che come notizia principale in Italia c'è il caso Garlasco, perché ieri è arrivato l'avviso di chiusura delle indagini a Sempio. La procura non ha dubbi, è stato lui l'assassino. Dall'altra parte c'è Alberto Stasi che invece sarà contento. Immaginiamo, ieri sera è uscito a cena per si è detto basito per quello che sta venendo fuori su Sempio. E poi Iran, attacchi incrociati allo Stato di Hormuz, Trump che dice per l'ennesima volta accordo o colpiremo con più forza. Ieri Rubio ha visto, Rubio è il ministro degli esteri di Trump, ha visto il Papa, oggi vedrà Meloni, focus su Hormuz e Libano.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Spot.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
6: Nei momenti più difficili ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
7: Vuoi dimagrire ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
8: Tu chiamale se vuoi emozioni.
9: Latte miele.
10: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
9: Latte miele.
11: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
12: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

Ricordi Blanco con Elisa su Radio Latte Miele. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, perché una vacanza annunciata all'ex marito, poi il silenzio totale. Da oltre 2 settimane non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, partita il 20 aprile da Castellarquato, siamo in provincia di Piacenza, insieme ai 2 figli adolescenti e a 4 cani. La donna aveva detto di voler trascorrere alcuni giorni in Friuli, ma da quel momento la famiglia è sparita nel nulla. Nella giornata di ieri è stata ritrovata la Chevrolet Captiva con cui viaggiavano, parcheggiata a Tarcento in provincia di Udine, quindi la signora effettivamente non aveva mentito. Stavano andando in Friuli Venezia Giulia. Dell'ex dipendente piacentina, della figlia di 16 anni, del figlio di 14, degli animali però nessuna traccia. I cellulari risultano spenti dal giorno della partenza e nessuno li avrebbe più contattati, quindi potete immaginare una preoccupazione enorme. Sono in 3, quindi se siete nella zona del Friuli Venezia Giulia e vedete un madre con 2 figli adolescenti, naturalmente insospettitevi.

0: Porno, ci sono le bambole di Pezza con la loro nuova canzone qui su Radio Latte e Miele. Non fatevi ingannare dal titolo, se avete ascoltato le parole si parla d'altro, si parla di difficoltà, di relazioni, anche di giudizio eccessivo delle persone. Allora, sta facendo molto discutere, lo sapete, il focolaio di Antivirus su questa crociera, no, terribile, con persone, diverse persone che hanno perso la vita. Ci si chiede se potrebbe allargarsi o no. L'antivirus è un virus che si può trasmettere anche da uomo a uomo, ma è anche vero che è complicata la trasmissione, nel senso devi stare veramente a stretto contatto, non è come Covid o l'influenza stagionale che è molto semplice, o il morbillo, no? Sapete che anche il morbillo è molto semplice da trasmettere. L'antivirus è molto più complicato da uomo a uomo. Certo, c'è un po' di preoccupazione, stanno cercando tutte le persone che sono sbarcate a Sant'Enan. Devo dire che non, ogni volta che succede un fatto del genere capiamo quanto il personale di molte aziende è impreparato, perché come fai a far scendere 23 persone nell'isola di Sant'Elena in una nave in cui c'è il problema antivirus? Davvero incredibile. Domani arrivano alle Canarie, anche se le Canarie non le vorrebbero, ma il governo di Madrid insiste e sostiene che devono arrivare. Naturalmente scatteranno tutte le misure di sicurezza possibili e immaginabili.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Spot.
8: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. I carabinieri di Cagliari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio di Leonardo Mocci, il giovane di Villa Cidro ucciso a Monserrato nella notte tra il 22 e 23 aprile. Il provvedimento è stato firmato dal GIP del Tribunale di Cagliari. Indagati i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis di Pirri e Daniel Campus di Quartu. Un razzo è caduto all'interno della base di Sama in Libano, sede del contingente italiano della missione UNIFIL guidato dalla Brigata Sassari. Secondo il Ministero della Difesa non ci sono feriti tra i militari italiani, ma solo lievi danni a un mezzo. Sono in corso accertamenti sulla provenienza dell'ordigno e sulla dinamica dell'episodio. Si tratterebbe di un razzo a corto raggio da 107 mm, arma spesso utilizzata dalle milizie Hezbollah. Le schegge avrebbero forato un veicolo militare. Un nuovo caso di dermatite nodulare contagiosa dei bovini nel sud Sardegna. Il focolaio è stato confermato a San Vito dai servizi veterinari della ASL. Restano attivi anche altri casi tra Ballao e Muravera, mentre

0: Due focolai sono stati dichiarati estinti. I veterinari stanno completando l'abbattimento dei capi infetti e i controlli negli allevamenti entro un raggio di 50 km. Prosegue inoltre la campagna vaccinale per evitare nuovi contagi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tentato omicidio nei confronti di Bastiano Secci, 58enne di Irgoli, l'uomo già condannato per l'omicidio della cognata nel 2008. Nel 2023 aveva aggredito brutalmente l'ex compagna Patrizia Dessì, riducendola in fin di vita dopo una lite per gelosia. La pena definitiva è di 9 anni e 4 mesi. Secondo l'accusa, anche dal carcere Secci avrebbe continuato a intimidire la donna tramite un biglietto minatorio affidato a un altro detenuto. Per questo episodio è stato condannato in primo grado a 2 mesi e 20 giorni. La sentenza è stata appellata. Un 44enne di Carbonia è stato arrestato a Iglesias con l'accusa di rapine e lesioni aggravate. Secondo i carabinieri, l'uomo avrebbe colpito una giovane alla schiena con una mazza da baseball durante una lite scoppiata in un'abitazione del centro cittadino. Dopo l'aggressione avrebbe sottratto il cellulare alla vittima per poi fuggire. I militari lo hanno rintracciato poco dopo nelle vie vicine, trovandolo ancora in possesso dello smartphone e della mazza utilizzata. È stato trasferito nel carcere di Utah. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi. Con nuove notizie dall'isola.
1: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Tra poco su Latte e Miele parleremo del caso Garrasco. Ora vi lascio a Renato Zero con Triangolo e poi c'è Mario Lavezzi con Loredana Bertè, che era la Mannoia in Se rinasco. A tra poco.

Se rinasco, Mario Lavezzi con Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Oggi è il suo compleanno, lui è un grande amico di Radio Lattemiele, viene spesso a trovarci e non potevamo non fargli gli auguri. 78 anni si compie lui oggi. Bene, li porta sempre bene, un grande signore. Tra l'altro lui ha lavorato con tutte le grandi interpreti italiane. Infatti qua c'erano sia Fiorella Mannoia che naturalmente Loredana Bertè, col quale ha avuto anche una storia. Ha lavorato moltissimo con la Oxa, con la Vanoni, con Mina. Insomma, è stato un grande autore di canzoni. Allora, vi dicevo che però dobbiamo parlare del caso Garlasco, perché è arrivato la chiusura delle indagini, quindi ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio che molto probabilmente arriverà, e quindi ci potrebbe essere anche la revisione del processo ad Alberto Stasi. Io vi ricordo sempre che le notizie che vi diamo, non solo io ma tutti i giornali, arrivano dalla procura, che è l'accusa, che quindi ha tutto l'interesse a far sembrare sicuramente colpevole Sempio. Magari poi lo è e il tribunale lo deciderà e lo condannerà se è il caso, ma in questo momento sappiate sempre che tutto quello che leggete, sentite, vedete è frutto di quello che fa sapere la procura, quindi la pubblica accusa. Comunque, si parla moltissimo di Marco, il fratello di Chiara Poggi, non perché qualcuno pensi che lui possa centrare, ma gli inquirenti l'hanno trovato nell'ultimo interrogatorio di ieri ostile e in costante difesa di Sempio, addirittura direbbe cose che Sempio non dice, cioè quindi sarebbe così in protezione dell'amico che esagererebbe, perdendo quindi, come dire, di efficacia quando

0: Classicone del pensiero di Jovanotti, Muoviti Muoviti, qui sulla Temiere, canzone del 1991. Tra l'altro da poco è uscito anche il francobollo con Ciao Mamma, che è stato fatto con l'aiuto di Jovanotti nella parte grafica in occasione della festa della mamma, e poi perché, come dire, le Poste stanno celebrando le passioni degli italiani, quindi questo potrebbe essere anche un regalino, costa 1,30 euro, un regalino anche per la festa della mamma. Ve lo ricordo ogni giorno perché sono terrorizzato che qualcuno di voi si possa dimenticare. Tra l'altro molti di voi spiritosi, perché ieri è uscita la notizia che è stato arrestato il figlio di Rita De Crescenzo. Sapete che è TikToker, che si chiama come me lui, c'ha il Pio in mezzo, Francesco Pio Bianco, e molti mi avete scritto per sapere se ero io. Vi ringrazio perché lui ha 18 anni, quindi potrebbe essere mio nipote di nonno. Va bene, parliamo invece del meteo, perché insomma, nel senso, allora, sicuramente domani dovrebbe essere una bella giornata ovunque in Italia, quindi se dovete fare una gita, secondo me è meglio se vi posizionate sull'idea che la fate domani, perché domani dovrebbe essere una bella giornata ovunque. Invece domenica il tempo peggiora di brutto, come si suol dire, soprattutto al nord e al centro, con piogge che potrebbero essere anche molto importanti. Si apre poi una settimana un po' così, molto instabile, pioggia, sole, come vi dico ogni giorno, sembra più marzo di maggio.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Spot.
7: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.

Tananai con Abissale qui su Radio Latte Miele. Tanti auguri anche a Tananai, che compie 31 anni, beato lui, è giovanissimo. Tra l'altro sembrerebbero no lui o Irama, per sostituire Achille Lauro a X Factor. Potrebbero prenderli entrambi, così non se ne parla più. Parliamo di questa notizia che mi fa sorridere, ma che è veramente molto seria, perché negli aeroporti non c'è solo il problema cherosene, ma c'è anche il problema alcolici. Ribadito ancora una volta Michael O'Leary, che è il numero uno di Ryanair, che sostiene che troppo spesso i passeggeri salgano in aereo già ubriachi. Tra l'altro, proprio ieri un aereo di Ryanair è dovuto atterrare a Karlsruhe in Germania, partito da Berlino, quindi dopo poco, proprio perché c'era un ubriaco molesto sull'aereo, e quindi si sta chiedendo agli aeroporti di smettere di vendere alcolici. Vero è che nel duty free shop hanno tutti gli alcolici del mondo, però vedremo quello che succederà. Però effettivamente anche a me è successo di vedere diverse persone moleste e ubriache. Per consolarci dalla molestia e dall'ubriachezza negli aeroporti, noi vi regaliamo due biglietti per andare a vedere domenica 17 maggio lo spettacolo Italy Bears qui a Milano al Teatro Repower, uno spettacolo molto bello, è un musical, si chiama Alibi, si raccolgono anche fondi per Unlates, ci sono 150 tra ballerini e cantanti, c'è anche Big Mama domenica da applaudire. È un giallo ironico, si ride, si scherza, ma si pensa anche, è perfetto per le famiglie. 335-787-1910 per avere due biglietti, basta scrivere Latte Miele e noi vi omaggiamo di due biglietti.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi, su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com.
3: Nove in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

0: ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Voilà, ci sono Giulia e Fabio Concato qui su Radio Latte e Miele. Buon venerdì 8 maggio, seconda ora insieme. E vediamo un po' le notizie più importanti della giornata. Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa. In piazza Plebiscito attesi 30.000 fedeli. Scuole chiuse, strade del centro off limits per il transito della Papa Mobile. Ieri il Papa ha incontrato il segretario di Stato Marco Rubio, che oggi vedrà invece Giorgia Meloni. Capiremo insomma se ci sarà la pace o no tra gli Stati Uniti e l'Italia. E poi tutte le altre notizie, naturalmente c'è grande attesa per il tennis, con Roma che si infiamma per gli azzurri. Oggi in campo i big al Foro Italico, naturalmente la cronaca con il caso Garlasco, errori e omissioni dalla condanna di Stasi alla nuova pista, e secondo gli inquirenti Sempi uccise con odio e crudeltà. Poi queste madre che è scomparsa con due figli di 14 e 16 anni in Friuli Venezia Giulia, si era appena licenziata, c'è grande preoccupazione per la loro sorte. E poi sole e instabilità, domani sarà una bella giornata, poi inizia di nuovo un periodo di pioggia, sole, sole, pioggia e sole. E poi tante altre notizie che arrivano anche dall'estero, ma quando torniamo ci sarà Serena Brancale.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Spot.
10: DSL Magazzini. Capi d'abbigliamento e accessori sempre coordinati e sempre al prezzo più basso. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. Sempre nuove collezioni e nuovi affari. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
11: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
12: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
13: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante zenit.com.
14: rossa dagli occhi blu.
15: Latte miele.

0: Al mio paese Serena Brancale con Levante e Delia. E Serena Brancale qui, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi piace un botto questa canzone.
1: Grazie.
0: Perché
1: festa.
0: Tra l'altro io che sono un bambino lombardo, sono un fan del sud, vado sempre in vacanza al sud. Non ho capito le polemiche, perché io quello trovo quando arrivo. Sai che c'è un po' di polemica che il sud non è solo quello. A parte che uno può scrivere altre canzoni, no? Se vuole raccontare un altro aspetto.
1: Assolutamente.
0: No, ognuno è libero.
1: Ma poi non siamo proprio quelle cantanti che vogliono fare musica per fare politica. Ci sono i politici che dovrebbero fare politica. Invece noi ricordiamo con nostalgia il nostro paese.
0: È una fotografia vera.
1: Esatto.
0: Tra l'altro contenuto in questo album che è uscito ad aprile, Sacro,
1: sì,
0: che mi è parso, all'inizio pensavo più una spremuta di Serena Brancale, ma in realtà secondo me è una macedonia di Serena Brancale.
1: Una macedonia, bella,
0: perché,
1: è un couscous.
0: Perché c'è un po', c'è tutto il tuo mondo.
1: Sì.
0: Tu all'inizio hai avuto un po' di, hai fatto un po' di fatica ad accettare, no? Perché avevi una jazz, conservatorio, e invece poi qui hai messo tutto, hai messo la zia.
1: Ho messo la zia, ho messo un po' di caffè,
0: hai messo la
1: caffè,
0: mamma, hai messo Bari, esatto, hai messo,
1: ho messo
0: tutto.
1: Un po' di famiglia. È veramente un album che non poteva avere un titolo diverso, migliore di Sacro.
0: È un bellissimo titolo,
1: che
0: tra
1: è un
0: l'altro.
1: Un bellissimo titolo perché ha un bel suono, è piccolo e ti ricorda cose importanti. Poi per me Sacro sono tante cose, per te altre.
0: Certo.
1: Per me è sacra la famiglia, c'è tanta famiglia in questo album, c'è un brano che è l'ultima traccia che si chiama Bari Amore, che dedico al mio paese che è Sacro, che scrivo con mia sorella. E poi c'è mia madre, c'è un profumo di nostalgia che ha il mio paese. Ci sono tanti colori, tante spezie, perché c'è anche un po' di Sicilia.
0: Sì.
1: Perché al mio paese l'abbiamo girata ad Ortigia.
0: Certo. E poi non solo, tra l'altro Ortigia è di una bellezza incredibile. Se non l'avete mai vista siete fortunati, perché potete vederla per la prima volta e rimanere scioccati. Però quello che mi ha colpito di questo album è che c'è proprio tutto, c'è anche internazionale, hai delle collaborazioni molto importanti. Torna Alessandra Amoroso con la canzone dell'anno scorso, quindi c'è veramente tutto il tuo mondo. E mi piace questa idea, no? Di avere un album che racconta tutto di te.
1: Ci ho provato e penso sia veramente la Macedonia migliore degli ultimi 4 anni, perché ci sono anche degli ospiti che io ho sempre sognato di poter conoscere, di poter registrare qualcosa con loro, come Gregory Porter, come Omar Aportuondo, che non ho ancora conosciuto. Ma l'ascoltavo con mia madre, perché lei è la voce dei Buena Vista Social Club, della salsa cubana.
0: Io mi ricordo un film bellissimo che celebrava Buena Vista Social Club. Facciamo una cosa, ascoltiamo anche qui con me, visto che hai citato tua madre, Serena Brancale, e poi torniamo. C'è un...

0: qui con me Serena Brancale, che è qui con noi in realtà, esatto, su Radio Latte e Miele. Siamo parlando di Sacro, parliamo anche di Sacro Tour, che è partito già con alcune date all'estero.
1: E ora andiamo in Spagna ancora all'estero.
0: Ci sarai a Madrid, poi sarai a Barcellona, poi torni in Italia. Non posso dire tutte le date perché sono 3400.
1: Però te ne dico due importanti, tanto importanti per me. C'è Roma, che il 13 giugno,
0: sì,
1: all'auditorium,
0: visto,
1: dove sono cresciuta, dove sono diventata grande, perché sono partita da Studio T, 300 posti, poi Pedrassi, Sinopoli, Santa Cecilia, e ora mi ritrovo ad aprire.
0: Sei la cavia, quindi sei quello più importante.
1: Esatto.
0: Bella
1: e...
0: questa,
1: sì,
0: questa
1: è bello,
0: gavetta.
1: Esatto, fa parte proprio di questo mestiere che è fondamentale poter provare i 300, no? Anche a Milano, io sono cresciuta al Blue Note di Milano e mi manca suonare nei club, mi manca suonare con quei 300, con le 300 persone che stanno lì, che ti ascoltano e cantano con te.
0: Sta un po' tornando questa voglia,
1: sì,
0: eh? Ho visto che ad esempio Levante,
1: sì,
0: che è un'amica tua, è venuta qua a raccontarci che farà proprio i club. Per avere questa cosa che racconti tu. Anche Giorgia mi aveva detto nell'intervista che avrebbe voglia di fare un,
1: sì,
0: tour nei club per avere questa cosa che racconti,
1: perché diventa tutto più caldo, più puoi parlare con chi ti sta ascoltando, ma veramente puoi ascoltare la loro voce.
0: Possono vederti anche, tu
1: possono
0: puoi sentire
1: vedere,
0: i respiri.
1: Ma io,
0: bellissimo,
1: posso anche scendere e cantare in mezzo al palco, cosa che non può accadere. Però il 3 ottobre,
0: dove
1: al
0: sei?
1: Palaflorio,
0: in un club?
1: Magari in un posto gigantesco.
0: Esatto.
1: E la prima volta cantai, l'unica volta che ho cantato a Palaflorio di Bari, è stato con Annalisa, ospite di Annalisa.
0: Me la ricordo,
1: Baccalà,
0: quella volta.
1: Sì.
0: Che è stato anche un punto importante nella tua carriera,
1: sì,
0: quello, no? Perché molti si sono accorti di Serena Brancale in quel momento.
1: Esatto.
0: No? Poi è arrivato Sanremo,
1: esatto,
0: si è diventata celeberrima. Però in quel momento Annalisa ti ha dato un po' la spinta.
1: Tantissimo.
0: Ed è bella questa cosa delle donne.
1: Tantissimo. Ed è bello che lei abbia voluto cantare Baccalà in dialetto barese, e che ha studiato e ha cantato benissimo il barese.
0: Secchione
1: Annalisa, sì.
0: Sì.
1: E poi l'ha rivisitato a modo suo nei suoi suoni. E quindi è stato un Baccalà un po' più elettropop. E mi è piaciuto un sacco cantare.
0: È stato bello. Com'è tornare a casa invece in un posto così grande?
1: Non lo so, te lo dico il 4. Vengo qua
0: fino
1: e te lo racconto.
0: Tra l'altro è San Francesco, che è anche il mio onomastico.
1: Sarà emozionantissimo perché potrò torno a casa, torno al mio paese, dove è incominciato tutto. Dove è incominciato tutto il lavoro sul vernacolo, anche il fatto di prendermi anche un po' più
0: in giro.
1: Sì, ma anche essere più leggera.
0: Perché
1: nel
0: io
1: modo
0: mi ricordo
1: di...
0: il tuo primo Sanremo di 1500 anni fa ormai, in cui eri un'interprete jazz perfetta. Che però non rispecchiava completamente la tua anima.
1: No,
0: che
1: avevo
0: questa.
1: Bisogno di tempo per capirmi, per ascoltarmi un po' di più.
0: È normale che sia così. Quindi... facciamo una cosa, ascoltiamo ancora invece Serena Brancale, questa volta con Gary Porter e Safe, con Solo un'ora.
2: Dammi

0: Adam, ti va di cantare, di mettere su qualcosa che sia consono a quest'idea di amore che dura solo un'ora, di un amore rotto? Ok, l'ha fatto subito, in 24 ore avevo già la barra di Adam.
1: Però quando ci sono quelli forti è
0: Sì.
1: così. Allora, parlavamo prima, mentre c'era la canzone, del cosa ci sarà sul palco, no? Di questo concerti.
0: Sarà un concerto diverso, perché quest'anno è veramente una festa patronale che non è soltanto in Puglia, ma si svolge pure in Andalusia, perché c'è un momento molto teatrale all'interno dell'allestimento. Abbiamo creato questo momento intimo dove ci sediamo noi donne e cantiamo dei brani italiani, però che hanno quel gypsy che ricorda un po' quando sei nella Rambla e sali nei club e c'è il flamenco. Sedute sulle sedie di legno c'è Alessandra Tumolillo, che è la chitarrista che fa parte del nuovo allestimento, il nuovo live. E poi oltre a questa immagine spagnola c'è una tromba che è Daniele Raimondi. Siamo 8 musicisti e 8 ballerini, quasi 20 persone sul palco.
1: Bello,
0: È
1: non
0: un
1: vedo l'ora.
0: musical pugliese quasi. Bello.
1: Senti, invece vacanze le farai
0: Sì.
1: o fai solo lavoro?
0: No, no, no, quest'anno riesco ad andare in vacanza. L'anno scorso è stato terribile perché abbiamo lavorato sempre, pure a Ferragosto. Invece quest'anno ci siamo ritagliati una settimana e siamo tutti liberi di andare al mare, ognuno dove vuole.
1: Allora, tu sei diventata famosa non giovanissimissima. Com'è? È meglio,
0: Meglio.
1: secondo me è meglio.
0: Meglio, sì.
1: Ma come vivi però il rapporto? Insomma, esisteva già Serena Brancale, aveva degli amici, no? Delle frequentazioni. Come sono cambiate dalla fama che hai ricevuto, che è notevole proprio?
0: Beh, io stasera vado al compleanno di un mio amico, che in questi anni, un mio carissimo amico, che non sono riuscita a vedere in questi 3 anni di lavoro, Radio Promo, Sanremo, perché non è soltanto Sanremo, è il pre e
1: Ah
0: dopo,
1: sì,
0: e
1: tutto.
0: quindi cerco di ritagliarmi i momenti in cui posso andare ad abbracciare gli amici. È difficile, non riesco a farmi una serata sana di quelle che bevi senza pensare al giorno dopo. Io sono sempre col pensiero che mi devo svegliare alle 7, devo prendere il treno. Da 3 anni va così. Quindi, però, stasera gli ho
1: Ti
0: promesso che vado al
1: concedi? Ti
0: compleanno. Sì,
1: capisco,
0: sì.
1: perché
0: Bravo,
1: io inizio la mattina presto e penso sempre al bicchiere in più o in meno da bere.
0: io uguale.
1: Perché mi sveglio tutte le mattine alle 6 e dico:
0: Oggi posso
1: è
0: averne
1: veramente
0: uno.
1: essenziale quest'altro
0: Sì,
1: bicchiere. E mi blocco,
0: esatto.
1: quindi ti capisco. Va
0: Anch'io.
1: bene, allora io verrò a vederti a Taormina perché sarò in vacanza lì e quindi verrò a applaudirti lì. Non mancate a Sacro Tour di Serena Brancale.
0: Grazie,
1: Grazie.
0: grazie mille.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Rendi unica la tua casa con Steelglass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steelglass.
9: No, lo sapevo!
10: Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
11: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro.
12: Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. Prenota ora.
1: Tra poco su Latte Miele, quando torniamo, ci collegheremo con Caterina da Hong Kong per parlare del favore che ha fatto Trump a Xi Jinping. Prima vi lascio a Donna Felicità dei Nuovi Angeli e poi Buongiorno

0: con Buongiorno Bambina di Eros Ramazzotti qui su Radio Lattemiere. Salutiamo Caterina da Hong Kong. Buongiorno bambina.
1: Buongiorno, ma che bello, sono tornata bambina.
0: Sì, assolutamente, lo sei, sei giovanissima, lo sappiamo tutti. Senti, stavo leggendo un sacco di analisi sul Xi Jinping, Trump, Cina, ricchezza, e scoprendo che in realtà la guerra in Medio Oriente sta facendo molto bene alla Cina, che sta esportando alla grande, e soprattutto sta esportando i pannelli solari, praticamente solo in Cina vengono fatti completamente, più 80% visto. Quindi questa guerra, lui voleva mettere in difficoltà Trump la Cina con l'approvvigionamento del petrolio, in realtà sta spostando molti mercati verso la Cina.
1: Assolutamente sì, perché ti direi non soltanto per la questione dell'esportazione dei pannelli solari, ma anche proprio per le aziende, anche le piccole e medie imprese. L'economia cinese in questo momento forse è quella più stabile e quella a cui si dà più fiducia, quindi tanti stanno trasferendo il loro business a Hong Kong, naturalmente, anche perché poi insomma è un hub finanziario, ma poi anche in Cina. Quindi in realtà questa guerra, devo dirti che qui sta portando tanto, perché tu sai che comunque post pandemia, insomma, la Cina era un attimo così, come dire, affaticata.
0: Sì, poi,
1: e invece adesso stiamo un po' tornando a dei ritmi ottimi.
0: Tra l'altro ricordo che proprio dopo la pandemia si puntava più sul mercato interno cinese, e invece poi Xi Jinping ha fatto retromarcia, ha capito che forse è stato un errore e si è messo di nuovo a esportare. Facciamo una cosa, ascoltiamo Luca Barbarossa con Portami a ballare e poi torniamo insieme.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: fare più. Portami a ballare, c'è Luca Barbarossa. Nel 1992 vinse il Festival di Sanremo con questa canzone. Siamo in collegamento anche con Caterina da Hong Kong. Senti, si festeggia la mamma anche in Cina questa domenica o c'è un'altra data?
1: Certo, no, si festeggia come, io non vedo l'ora di essere festeggiata, infatti.
0: Ma ti festeggiano i tuoi tre? O alle spalle c'è il padre?
1: Meglio, glielo auguro.
0: Tu pensa che c'è una mia collega che si regala la torta da sola perché suo figlio non gliela compra, con la migliore mamma del mondo, ma ce la compra da sola.
1: Senti, fantastica. Senti, no, ti devo dire che in realtà è molto carino, perché io per mio figlio più piccolo ha ancora 5 anni, certo. E quindi ha fatto questo bigliettino a scuola ed è da 2 giorni che me lo vuole. Però abbiamo detto no, devi aspettare domenica.
0: Però
1: ma quanto
0: sta.
1: Manca domenica?
0: Ci sta, almeno, sì, almeno è molto carino. Senti, infatti io sono giorni che da queste frequenze ricordo a tutti di non dimenticarsi di domenica. Tu che sei mamma 3 volte tra l'altro, spieghi anche tu quanto è importante per una mamma una telefonata, una visita, un regalino, un pranzo insieme.
1: Beh, no, è molto importante. È vero che in realtà poi la mamma si celebra tutti i giorni, insomma, tutte le cose belle che ci diciamo, che la mamma. Però, insomma, in questa particolare domenica io ci tengo molto che i miei bambini mi sorprendano.
0: Assolutamente.
1: È una cosa che proprio ti fa tanto piacere.
0: Assolutamente.
1: Quindi lo auguro che abbiano preparato qualcosa.
0: Tra l'altro, non
1: per
0: servono.
1: Affrontare bene la settimana.
0: Non servono gioielli, basta un fiore. Vi ricordo sempre che c'è anche la Zaria della Ricerca, quindi potete anche fare del bene contemporaneamente. Grazie a mamma Caterina, allora.
1: Grazie a voi.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
8: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park! Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
9: Al Fast Shopping Center siamo aperti tutti i giorni. Trovi già IKEA, Leroy Merlin ed Eurospin. E tanto altro sta per arrivare. Ti aspettiamo a Elmas, vicino all'aeroporto.

ragazza del futuro, Cesare Cremonini, qui su Radio Latte e Miele. Allora, Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa, che si concentrerà in appena 10 ore. Leone XIV arriva nel capoluogo campano per fare una visita anche a Pompei per Madonna, c'è anche un rosario ovviamente, ed Piazza del Riscito, che sapete essere nel centro, nel cuore della città, sarà con 30.000 fedeli, quindi tutto è bloccato, bisogna avere pazienza, ma è un grande evento. Sono chiuse anche le scuole di tutti gli ordini e gradi, si potrà entrare dalle 10 di questa mattina nella piazza per poi sentire la Santa Messa da Pompei. La supplica alla Madonna sarà a mezzogiorno, presieduta naturalmente dal Santo Padre. A partire dalle 13.30 prenderà avvio il racconto spettacolo di musica e testimonianze sulla città e sulla chiesa di Napoli, quindi una giornata importante. Incontrerà il Papa anche la mamma di Domenico, sapete, il bambino che è stato espiantato, poi trapiantato con il cuore, ricorderete questa vicenda, quindi verrà incontrata proprio dal Sommo Pontefice.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: 335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Latte e Miele anche oggi, che è venerdì 8 maggio. Nel nostro paese il 70% dei residenti possiede un'automobile, è il record assoluto nell'Unione, nonostante il prezzo dei carburanti, noi italiani non riusciamo a fare a meno della macchina.

0: chi la guarda no.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi, su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com. Dieci e uno.
3: Sempre venerdì 8 maggio, buongiorno da Natalia, Matilde, Francesco.
4: Anche le pause hai fatto,
3: sì,
4: perché oggi.
3: Perché sembravano che ce ne fossero molti di più, siamo noi tre invece.
4: Siamo noi tre, ma siamo...
3: In realtà siamo circondati da persone, perché anche nello studio a fianco c'è gente, di fronte c'è gente.
4: E tu contento brutta di tutta questa gente.
3: Brutta gente.
4: Tutta quella di Radio Latte
3: Miele. Tutta quella di Radio Latte Miele. Allora, che fai questo fine settimana? Ti diverti?
4: Io me ne vado in Toscana.
3: Quindi ti diverti?
4: Speriamo.
3: Mangi e bevi?
4: Mangio sicuramente tutto quello che per la mia dieta non potrei mangiare.
3: Sì, tipo?
4: Tutte le cose infiammatorie,
3: okay.
4: Il glutine, la carne rossa.
3: Cos'è che ti piace, che vai lì e dici voglio questo?
4: Voglio i crostini neri di mio papà, è una preparazione molto toscana,
3: sì.
4: Fegatini, limone, yes. Acciughe.
3: Sì, sì, lo conosco perché anche in Umbria si fa una cosa molto simile.
4: Esatto, esatto, proprio quello. Tu che fai, Franci?
3: Io faccio niente, spero niente.
4: Spero
3: niente.
4: Ti rilassi.
3: Sì, no, farò cose.
4: Eccoci.
3: Va bene, Natalia vi augura un fine settimana pazzesco. Mi raccomando, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
4: Allora, io arrivo subitissimo con la perla che apparecchia l'oroscopo di questo venerdì 8 maggio insieme. È una perla difficile oggi, Franci, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però poi vi assicuro che come sempre il venerdì il resto è solo uno spasso. Vabbè, comunque, allora, andiamo pure.
3: Ah, io non ci sono fino a mercoledì, poi mi sono dimenticato.
4: Ah, e ci
3: vado
4: sarà
3: via
4: il
3: per
4: carruba?
3: Lavoro, vado
4: ci
3: via
4: sarà
3: per
4: il
3: lavoro,
4: carruba?
3: Sì. Ma per lavoro, non
4: sì,
3: è
4: non
3: per...
4: ti
3: non è... No, uno magari pensa che figata se ne va, no, purtroppo no.
4: Va bene, allora, Sigmund Freud, quindi
3: sì.
4: Ecco.
3: Perché l'hai detta all'inglese, poverino?
4: Non lo so, no. Sigmund Freud.
3: Sigmund
4: Freud disse, dai tuoi lapsus,
3: yes,
4: io ti riconoscerò.
3: Vabbè, è vero.
4: E poi spieghiamo cosa sono i lapsus.
3: Ma ha ragione.
4: Sì.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Latte, latte stelle... Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle dell'8 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, amore, relazioni in primo piano, con Venere molto interessante. E se c'è una persona che ti sfugge, adesso è il momento giusto per chiedere che intenzioni abbia, perché poi da fine mese sarai tu a dare un taglio a tutto ciò che è inutile. Miglioramento per quanto riguarda il lavoro, tra l'altro gli ultimi due giorni sono stati pesanti, ma adesso sei più forte. Il Toro vive un periodo favorevole, continuo a credere che tu abbia la possibilità di metterti in gioco, addirittura che l'estate sia di riferimento. Certo che in amore avresti bisogno di qualcosa di più, di una conferma. Quelli che hanno vissuto momenti difficili nel passato possono recuperare. Attenzione però alla stanchezza stasera. Gemelli, amore in primo piano, serve reciprocità, perché tu hai una grande disponibilità, però se combatti contro una persona che non ti dà retta, beh, forse è inutile insistere. Energia e voglia di agire tornano anche nell'attività professionale. Cancro, recupero dopo tante tensioni, meglio essere razionali, lasciar perdere il passato. Lo so che ti chiedo molto perché sei una persona che in qualche modo si lascia coinvolgere dall'emotività, particolarmente suscettibile, però essere un pochino più, apro virgolette, duri anche con se stessi aiuterebbe. Il Leone, qualche momento di tensione può registrarla tra oggi e domani. È il motivo per cui questa settimana non è al top. Ma attenzione, una settimana non conduce, non identifica l'intero anno. Io continuo a pensare che il 2026 sarà dalla tua. Però piccoli ostacoli, problemi di soldi ci sono stati. Attenzione nei prossimi giorni a non fare il passo più lungo della gamba. La Vergine vive un momento di liberazione da un peso, risposte in arrivo, crescita graduale. Solo l'amore è in secondo piano, ma non è detto che questo capiti perché sei disinteressato ad una persona. Magari semplicemente la tua testa sta altrove. Bilancia, avere una persona accanto che ti segue, che ti vuole bene, è importante ora, perché nel lavoro, nella vita, diciamo, sociale, servono nuovi equilibri. Alcune situazioni sono saltate o cambiate con i pianeti in opposizione. Decisioni importanti in arrivo. Scorpione, stress e spese da controllare. Amore in crescita, nuove passioni o ritorni sempre possibili. Ricordo tra l'altro, l'ho già fatto nel passato, ma lo evidenzio anche adesso, che giugno sarà un mese di buoni accordi, addirittura di progetti, programmi che iniziano, e bisognerebbe lavorare da adesso per il prossimo mese. Il Sagittario ha una grande energia e un'opportunità da sfruttare, non tanto in amore, perché diciamo così, l'amore riprenderà il più presto possibile da fine mese, quanto proprio nell'attività. Torni protagonista, ci sono state delle tensioni con un socio, alcuni collaboratori. Capricorno, periodo impegnativo ma pieno di ostacoli che stai superando al meglio. Perché? Perché tu credi in ciò che fai. Perché il Capricorno non si abbatte, soprattutto non è facile da abbattere? Perché ha una grande morale, perché ha le spalle larghe e quindi anche nella tempesta tu non ti sposti, non sei una persona accomodante o opportunista. Sai che devi puntare sulla stabilità, importante sentirsi supportati in amore. L'Acquario vive un periodo di creatività e anche di grandi interessi che possono riguardare l'attività e forse un cambiamento a livello contrattuale nella seconda parte dell'anno. C'è chi rinuncerà ad un progetto o cambierà aria. Attenzione in amore a non idealizzare chi non ricambia. Pesci, reazioni più forti del solito oggi, forse vuoi far valere le tue ragioni? Ci sarà un chiarimento importante in amore. Continua a pensare che nell'ambito del lavoro tu debba fare una mossa vincente, magari anche organizzare un appuntamento per proporti. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: The Colors aprono le 2 ore di Caffè Cliché di questo venerdì 8 maggio insieme su Radio Latte Miele. Io sto ancora aspettando la canzone per la par condicio, no? Quindi i Rolling Stones, che invece fanno un pezzo che si chiami The Colors. E ho letto che sta arrivando un nuovo album degli Stones il 10 luglio, si chiamerà proprio Foreign Tongues, quindi lingue straniere. E quindi me lo puoi fare una citazione, una canzone che si chiami The Colors e canti anche un po' in napoletano. Che ne dite? Sigla.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour, c'est moi, Matilde, al microfono fino alle 12 c'è Natalia Scalatelli. Hai visto che stavo per picchiare sul tavolo, Natalia, ma non è radiofonico come rumore e quindi io non l'ho fatto. Natalia Scalatelli, regia, che mi corregge sempre, stamattina arriva come al solito tra un'oretta con un episodio di Nati Classici, un modo di dire attuale oggi, è un modo di dire sì, che però ha radici nell'antichità. E infatti siamo partiti da una parola latina stamattina, la perla che ha apparecchiato l'oroscopo, che ritrovate come sempre su www.lattemiele.com, ci parlava di lapsus. Il signor Freud disse: dimmi i tuoi lapsus e io ti riconoscerò, cioè si può capire tanto dai tuoi lapsus. Cosa significa questa parolona latina? È un errore involontario, ma il termine viene proprio da scivolone, cioè lapsus viene da labi e significa scivolare come verbo. Quindi quando tu fai quell'errore, diciamo un po' involontario, però che viene dal tuo subconscio, cioè chiami una persona con il nome di un'altra, questo la dice lunga su di te. Va bene, cominciamo così. Birichini, questo venerdì 8 maggio.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte: solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a Fil di Sirena grazie a un canestro di McGhee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
9: Spot.
10: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
11: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
12: Latte miele. Latte e miele.
13: Che amica sei,
14: Radio Latte e Miele.
12: La tua musica italiana.

0: Secondo me ce lo ricordiamo un po' tutti perché è stata la giornata della fumata bianca. In sottofondo sentite il piano di una composizione di Franz Schubert, un grandissimo compositore austriaco, tra i compositori preferiti del Papa. Perché io, se siete d'accordo, oggi in questo venerdì 8 maggio 2026 vi parlerei di un po' di curiosità legate proprio al Papa che un anno fa veniva annunciato al mondo come la prossima superstar della religione cattolica. Ma poi capirete perché ho detto superstar, legato al prossimo pezzo che ci ascoltiamo. È stato, è il Papa della pace disarmata. Le sue prime parole, se quelle di Papa Francesco furono fratelli e sorelle buonasera, scusatemi tanto, però vai, io mi commossi, perché buonasera, come dire, ma siamo al bar o siamo al Vaticano? Invece le prime parole di Papa Leone XIV, Francis Prevost, furono la pace sia con voi. E nel momento in cui siamo, in cui eravamo già nel 2025, direi che la situazione sia leggermente peggiorata a livello di conflitti internazionali. Sono state parole forti. È stato un anno di viaggi simbolici in Medio Oriente e in Africa, sempre per tentare con il suo potere, no? E la sua umanità di agire, di intervenire come uno dei più grandi potenti del mondo a livello proprio di pace. Però a parte queste cose molto importanti, io tra poco vi porto un po' di curiosità proprio relative non tanto al Papa Leone XIV, ma al signor Francis Prevost, che tra l'altro è stato anche protagonista della cronaca di questa settimana, quando ha chiamato la sua banca di Chicago e nessuno l'ha riconosciuto, fino a quando gli ha detto: senta signorina, io sono il Papa. Basta con queste storie. Quindi eccolo, arriva il motivo per cui ho detto superstar. Il disco latte miele di questa settimana, ci sono Tiziano e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia, l'ho annunciato solo come Tiziano, però ora se di Tiziano come pittore italiano ce n'è uno, anche di cantante, dai. Cioè, glielo diamo sto primato al signor Ferro. Superstar su Radio Latte Miele, stiamo parlando di una delle più grandi superstar del mondo. Se leviamo la musica dall'ingrediente di questo come ingrediente da questo significato, una persona conosciuta a livello mondiale, del Papa, perché va in atti con la

0: prossima base, perché è stato, cioè, è stato eletto ufficialmente lo scorso 9 maggio, quindi è domani che compie un anno da Santo Padre, ma l'8 maggio... L'8 maggio tutti eravamo lì davanti ai nostri telegiornali preferiti a guardare la fumata bianca. Forse il Papa eletto in meno ore di sempre. Infatti tutti hanno cominciato a storcere il naso. È il periodo di Trump, questo Papa è americano. E invece scopriamo qualcosa di più del signor Francis Prevost. A livello di musica state sentendo un tipicissimo folk americano, perché sì, da un lato lui lo deve anche dire che ama Bach, Schubert, però dall'altro, secondo me, nel suo tempo libero, nelle cuffiette, ascolta questa. Ah, è nato a Chicago, dove c'è quella banca famosissima in cui le persone non sanno riconoscere la voce del Papa, ma ha trascorso molti più anni in Perù, perché le sue radici sono anche latinoamericane. Quindi staremo a vedere se poi nel bilancio totale della sua vita avrà trascorso più anni in Perù, a Chicago, oppure nel regno dove regna, la città del Vaticano. Latte e miele.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Spot. Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. I carabinieri di Cagliari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio di Leonardo Mocci, il giovane di Villa Cidro ucciso a Monserrato nella notte tra il 22 e 23 aprile. Il provvedimento è stato firmato dal GIP del Tribunale di Cagliari. Indagati i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis di Pirri e Daniel Campus di Quartu. Un razzo è caduto all'interno della base di Sama in Libano, sede del contingente italiano della missione UNIFIL guidato dalla Brigata Sassari. Secondo il Ministero della Difesa non ci sono feriti tra i militari italiani, ma solo lievi danni a un mezzo. Sono in corso accertamenti sulla provenienza dell'ordigno e sulla dinamica dell'episodio. Si tratterebbe di un razzo a corto raggio da 107 mm, arma spesso utilizzata dalle milizie Hezbollah. Le schegge avrebbero forato un veicolo militare. Un nuovo caso di dermatite nodulare contagiosa dei bovini nel sud Sardegna. Il focolaio è stato confermato a San Vito dai servizi veterinari della ASL. Restano attivi anche altri casi tra Ballao e Muravera, mentre due focolai sono stati dichiarati estinti. I veterinari stanno completando l'abbattimento dei capi infetti e i controlli negli allevamenti entro un raggio di 50 km. Prosegue inoltre la campagna vaccinale per evitare nuovi contagi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tentato omicidio nei confronti di Bastiano Secci, 58enne di Irgoli, l'uomo già condannato per l'omicidio della cognata nel 2008. Nel 2023 aveva aggredito brutalmente l'ex compagna Patrizia De Sì, riducendola in fin di vita dopo una lite per gelosia. La pena definitiva è di 9 anni e 4 mesi. Secondo l'accusa, anche dal carcere Secci avrebbe continuato a intimidire la donna tramite un biglietto minatorio affidato a un altro detenuto. Per questo episodio è stato condannato in primo grado a 2 mesi e 20 giorni. La sentenza è stata appellata. Un 44enne di Carbonia è stato arrestato a Iglesias con l'accusa di rapine e lesioni aggravate. Secondo i carabinieri, l'uomo avrebbe colpito una giovane alla schiena con una mazza da baseball durante una lite scoppiata in un'abitazione del centro cittadino. Dopo l'aggressione avrebbe sottratto il cellulare alla vittima per poi fuggire. I militari lo hanno rintracciato poco dopo nelle vie vicine, trovandolo ancora in possesso dello smartphone e della mazza utilizzata. È stato trasferito nel carcere di Utah. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi. Con nuove notizie dall'isola.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola. AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo. Ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
10: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
0: Eccoci, riparte il nostro viaggio nel tempo con due canzoni d'amore molto diverse tra loro. Da un lato un amore molto gentile, un amore caro e un amore bello. E subito dopo, dagli anni 80, quei birichini degli Stadio con Vasco Rossi.

lo dico sempre quanto mi dispiaccia del fatto che io nell'84 non c'ero, quella musica lì, questa musica qui non me la sono beccata per ballare, per cantarla, per stupirmi quando usciva, per baciare i ragazzi su queste note e non su quelle odierne. Però vi chiedo, voi che c'eravate, se qualcuno l'ascolto c'era già, cosa sarebbe stato l'84 senza la faccia delle donne degli stadio insieme a Vasco Rossi? Una canzone molto birichina, ma noi torniamo nella cattedrale delle cattedrali, va bene, nella Basilica di San Pietro, però con tutti degli argomenti ganzi, delle chiacchiere curiose. Oggi stiamo spulciando un pochino di curiosità non circa il Papa Leone XIV, che è stato quasi eletto un anno fa, l'8 maggio 2025, ci fu la famosissima fumata bianca, ma proprio sulla persona che è. Per esempio, la prima domanda che vorrei fargli, se venisse, se lei mi ascolta, Santo Padre, se volesse venire qui a Latte Miele e dichiarare a tutti che qualora venisse vorrebbe essere intervistato da me, Matilde Brizzi, e non dagli altri, la prima domanda che le farei è: ma la musica italiana la sta conoscendo, dato che vive in Vaticano, comunque è immerso nell'Italia? Che ne so, almeno i cantanti romani che hanno sempre cantato Roma, Venditti, no? La Bertè anche, Rino Gaetano ha cantato Roma. Non so, che non sono romani questi, non lo so. Oppure, che ne so, per esempio, ma De Marinis, Troppo Bella, la conosce? È quella che fa: è troppo bella, troppo bella, troppo... Vabbè, Nati, mettiamola, così anche il Santo Padre la riconosce molto bene. È una solita schitarrata, c'è un testo semplice ma che arriva al cuore. Anche questa è una bella dedica da fare a una persona che non è bellina, è troppo bella, capito?

0: Davide De Marinis, uno dei più grandi amici di Radio Latte e Miele, dal 99 ci firmò una canzone natalizia qualche anno fa. Fu il mio primo anno qui a Radio Latte e Miele, quindi il 2023, rifacemmo uno dei suoi più grandi pezzi a tema Natale, ma soprattutto a tema Latte e Miele. Però non mi metto a parlare di Natale, anzi siamo vicini perché stiamo ancora parlando del Santo Padre. Conosciamo di più l'uomo e non il Papa, non il Santo Padre, ma il signor Prevost, vero e proprio. Vi dicevo che ha vissuto più in Perù che a Chicago durante la sua vita, per ora. Poi vedremo se il Vaticano sarà per la maggiore. Avete capito, dai, dopo tra un po' arriva la Natica, fatto classico, vi parla lei. È considerato uno dei più grandi studiosi del mondo di Sant'Agostino, quindi la filosofia intrecciata alla religione, al cattolicesimo, e la sua frase preferita di Sant'Agostino è: inquieto è il nostro cuore. E se io ci penso, questo mi incuriosisce, perché una persona che diventa prete, poi cardinale, poi papa, quando parla di cuore, di questioni di cuore, non parla, secondo me, di quelle di cui parliamo noi, no? Quelle che ci fanno addolorare a noi, no? Le relazioni. E qui parliamo di altro, no? Forse la relazione è con quel signore lassù. In questo caso con la tua spiritualità. Il folk lo ama, come vi dicevo, è tifoso del calcio sudamericano. Come fai tu a essere sudamericano senza tifare una squadra sudamericana? Ma non è che la tifi così en passant. Sì, tifo, ma sai, non le guardo le partite. Lui le guarda le partite e tifa il Perù. Nati, quali sono i colori del Perù? Io non lo so, se tu lo sai.
1: Del Perù?
0: Del Perù.
1: Ma la bandiera?
0: No, mio amore, il calcio.
1: Secondo me siamo sempre rosso-bianco.
0: Rosso-bianco.
1: Però non lo so, googliamo immediatamente.
0: Googliamo immediatamente, se no, se vuoi l'ascolto, sapete i colori o delle maglie di calcio del Perù o del logo, si chiama logo, lo stemma? Lo stemma del Perù. E io di calcio non ne so niente. 335-787-1910.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Da DSL Magazzini Outlet scopri le ultime tendenze a prezzi incredibili. Abbigliamento, scarpe e accessori per tutti i gusti. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
8: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
7: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
9: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: nel 2021 su Radio Latte e Miele. Questo è il video delle prove di Sanremo più famoso di sempre, perché purtroppo fu l'anno del Covid. Proprio Irama aveva il Covid in quell'edizione lì di Sanremo e quindi mandarono a ripetizione il video delle sue prove. Poverino, forse la deve odiare sta canzone. La genesi del tuo colore su Latte e Miele. E parlando di colori, sì Natalia, avevi ragione, non ne sbagli una.
1: Ah, che strano.
0: Che strano, ma tu hai fatto il classico.
1: Certo, ma soprattutto ho fatto geografia.
0: Natalia, nessuno fa geografia in Italia. Tutti siamo ignoranti. Dai, diciamo, questo è un grande cliché dell'Italia.
1: Ma è bellissimo per me sapere dove sono i posti, le capitali.
0: Ma è bellissimo, Nati, ma l'istruzione italiana non insiste su questo punto, capisci? È più importante la storia.
1: Sono d'accordo, infatti bisogna farlo
0: da soli. Con Google o ascoltando Radio Latte e Miele, precisamente Caffè Cliché. Nazionale maschile di calcio del Perù ha proprio i colori della tua Monaco, Natalia, quindi rosso e bianco. In effetti però il Papa, parlavamo delle sue passioni, curiosità, cosa fa nel tempo libero, tifa squadre sudamericane, però simpatizza di più per il calcio argentino e uruguaiano più tecnico. Cioè, capito? Lui guarda la tecnica. Perché comunque ha radici anche sudamericane. Il calcio è nel sangue, dai.
1: Ma certo.
0: Come la danza.
1: È proprio un modo di giocare diverso.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: dai, dici.
1: Ne faremo una puntata speciale di
0: dai, va bene.
1: Nati calcio.
0: Nati calcici, va benissimo. C'è questa seconda curiosità che mi piace molto. Anche dopo la sua elezione a Santo Padre Supremo Universale della Religione Cristiana, ha mantenuto alcune abitudini semplici, tipo camminare ovunque. Lui non prende la Papa Mobile, nonostante quanto sia carina, per andare ovunque. Cammina nel Vaticano, che benché sia piccolo come stato, non è un'area piccola, no? A livello geografico, Natalia. Ma soprattutto si fa il caffè da solo. Colazione essenziale, niente lusso. Caffè preparato personalmente, perché gli altri la moca come lui non la sanno fare. Latte e miele.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi. Su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com.
5: .10:59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Biagio Antonacci con la sua Ye Ye Ye, però in realtà il nome all'anagrafe del pezzo è You and Me. Apre la seconda e ultima ora della settimana di Caffè Cliché, quindi la vostra preferita. Buongiorno Nati.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora Nati, ti volevo solo dire, già ci arrivano messaggi in latino, ma ho paura a leggerli perché quello di Taxi Driver oggi si chiama Lapsus e Follia. Non lo leggiamo.
1: Dopo.
0: Adesso comincia ufficialmente Nati Classici.

0: Eccoci Nati.
1: Eccoci.
0: Bella la sigla anche oggi. Devo dire, la cantante è quasi sempre la stessa, mi sembra.
1: Sì, questo low budget, quindi le voci maschili e femminili sono sempre
0: sono
1: le stesse
0: loro. Di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo del modo di dire rendere pan per focaccia.
0: Adoro.
1: Ok, usiamo questa espressione quando vogliamo, tra virgolette, vendicarci di un torto subito, di un danno, di un'offesa, no?
0: Mm-hmm.
1: Ah, ma guarda che io gli ho reso pan per focaccia.
0: Ah, rendere quindi.
1: Rendere. Gli ho reso pan per focaccia. Per intenderci è un po' un sinonimo di occhio per occhio, dente per dente. E quindi a breve vediamo un po' la storia di questo...
0: Di pan per focaccia.
1: Di rendere pan per focaccia.
0: Senti, un modo di dire italiano, se ci puoi spoilerare.
1: Sì. Si parte già dall'antica Roma.
0: Dai!
1: Sì.
0: Mi vuoi dire che c'era già non solo il pane, la focaccia?
1: Eh certo.
0: Adoro. Tra poco, Nati Classici.
2: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Spot. Trascorri una giornata di shopping da DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. I brand più famosi ai prezzi più bassi. Abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino. Casual, elegante e sportivo. Nuovi arrivi e nuove collezioni tutte le settimane. Tutto sempre scontato del 50%. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
9: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
10: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
8: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
11: Al Fast Shopping Center siamo aperti tutti i giorni. Trovi già IKEA, Leroy Merlin ed Eurospin. E tanto altro sta per arrivare. Ti aspettiamo a Elmas, vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
12: certe lettere d'amore.
13: Latte e miele.
14: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
13: Latte e miele.
15: Ed è malinconia a farti compagnia.
16: Radio Latte e miele.
13: La tua musica italiana.

0: Lucy.
1: Olè! Il prossimo palco per Sal sarà quello dell'Eurovision Song Contest a partire dal prossimo martedì. Nati, per sempre sì, in latino, come si dice?
2: Semper sì.
1: Semper sì. Sarà semper sì. Vabbè, continuiamo con Nati Classici su latte e miele.
2: Esatto, oggi parliamo del modo di dire rendere pan per focaccia.
1: Perfetto.
2: Allora, l'origine di questo motto è sconosciuta, però già nell'antica Roma appunto erano in uso delle frasi simili, come ad esempio quella che ha usato Fedro in una delle sue favole. Leggo chiaramente.
1: Certo.
2: Nulli nocendum, sicui vero leserit, multandus simili iure, che tradotta letteralmente significa non si deve nuocere a nessuno, ma se qualcuno l'avrà fatto, sarà castigato allo stesso modo.
1: Ah, ho capito, proprio occhio per occhio, dente per dente.
2: Esatto. Modo appunto di dire antichissimo, e ne troviamo traccia scritta nell'ottava novella dell'ottavo giorno del Decamerone di Giovanni Boccaccio.
1: Certo,
2: bravissima.
1: In Toscana qui è.
2: Esatto, la sua famosa raccolta di 100 novelle, scritto probabilmente tra il 1349 e il 1351. In questa novella proprio viene fatto dire ad una donna: voi mi avete venduto pan per focaccia.
1: Ecco, vedi? Ecco, qui c'è il mio dubbio su questo modo di dire. Perché da un lato sembra... No, sembra il occhio per occhio, dente per dente. Dall'altro sembra mi hai venduto una cosa ma era un'altra.
2: Ma infatti poi spieghiamo perché.
1: Va bene, adesso ci sono LDA ed H7.
3: Che

0: Santa.
1: Santa LDA e H7 dal loro ultimo album congiunto, senti Nati come parlo in latino, Poesie Clandestine, si chiama Santa quest'ultima canzone su Latte e Miele. H7 mi sembra proprio un nome latino.
2: Assolutamente sì.
1: Seven. Andiamo avanti. Comunque,
2: andiamo avanti.
1: Rendere pan per focaccia.
2: Esatto. Troviamo anche un altro scrittore non troppo conosciuto. Un tale Dante.
1: Ok. Dico, ma chi è?
2: Nella Divina Commedia, Inferno, canto 33esimo, utilizza un'espressione molto simile. Lo dico già in italiano. Io sono frate Alberigo, io sono quello dei frutti dell'orto del peccato. E qui ricevo datteri in cambio di fichi. Quindi hanno cambiato semplicemente alimento.
1: Sì, no gluten. In gluten
2: case. Esatto. Ma per tornare a quello che dicevi, il pane per focaccia, io ti ho dato il pane, tu mi dai la focaccia. Adesso noi lo utilizziamo in un senso che può, che è negativo, no? Appunto in una situazione in cui uno si vuole, tra virgolette, vendicare. Però secondo una diversa interpretazione, in origine questa espressione aveva un'accezione positiva, perché si rifaceva alle usanze del buon vicinato. Quindi quando qualcuno aveva cucinato delle focacce fatte con della farina che però gli era stata prestata, allora questa persona portava al suo vicino la focaccia fatta con la farina che questo vicino gli aveva prestato, e il vicino ricambiava con del pane.
1: Cioè, è incredibile.
2: Quindi una grande pagnotta in cambio di piccole focacce. Era uno scambio, un baratto.
1: Bello.
2: Di gentilezza e favori reciproci. Invece sì, adesso è il contrario.
1: Adesso solo guerre.
2: Torti reciproci.
1: Torti reciproci. Senti Nati, mi hai ispirato con questo episodio bellissimo, come sempre, Nati Classici, una puntata di Caffè Cliché. Perché la focaccia secondo me si declina come parola in modo diverso in tutta l'Italia. Cioè proprio da comune a comune è diversa. Tipo da me è ciaccia, poi c'è la schiacciata, qualcuno si azzarda a chiamarla pizza bianca.
2: Esatto.
1: Ragazzi, la pizza è la pizza. Siamo in Italia. La pizza è quella col pomodoro e la mozzarella. Va bene? Ma non litighiamo, dai che è venerdì.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
8: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
9: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
10: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante zenit.com.
11: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli la

0: Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
1: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
2: Sapete che a volte mi piace ricercare tutte le canzoni italiane che riportano la stessa parola, e in questo caso la parola è donna. C'è stato un album in particolare, Una donna per amico, che aveva un'altra canzone con la parola donna, una donna selvaggia.

0: L'85 su Radio Latte Miele. Scusate, ma inserisco una parentesi personale. Sono Matilde con voi fino a mezzogiorno anche oggi. Oggi devo passare per Firenze per tornare a casa mia in Toscana, e appena tu arrivi alla stazione centrale Santa Maria Novella di Firenze c'è un grande hotel che ti accoglie. Si chiama Hotel Baglioni, e a me fa sempre venire in mente quel modo di dire per cui, diciamo, adesso faccio come il Baglioni e il resto lo sapete. Ok, questo è il programma più affezionato ai modi di dire. Volevi dire Sergei me ne andrei, Natalia?
1: Eh sì, anche Claudio Baglioni. Vado via, vai via.
0: Cosa?
1: Faccio come Baglioni.
0: Via! Ah, la sua
1: senza
0: la
1: stare
0: sua
1: a dire quella un po' più piccantina.
0: Quella che fa rima con Baglioni. Se no faccio come Shevchenko.
1: Me ne andrei.
0: Va bene, comunque non tornano. Vabbè, ad ogni modo, siamo alle porte del weekend, alle porte di un po' di relax, spero, per qualcuno all'ascolto, mentre un doppio abbraccio e bacio mua, mua, a tutti coloro che invece lavorano soprattutto nel weekend. I miei sono ristoratori, quindi lo so, per far divertire e rilassare noi altri buontemponi. A proposito di relax, a Palermo recentemente ha aperto una pisolineria, che tra l'altro si chiama Librizzi e quindi è assonante un po' con il mio nome, e quindi è nel quartiere Ballarò. È un'oasi di pace e di silenzio per farci staccare anche solo momentaneamente per quei 10 minuti. Poi beati voi se a voi un pisolino di 10 minuti vi rimette al mondo. A me serve un'ora e mezzo e poi mi risveglio rincoglionita. Questa parola forse è un po' volgare, però scusate, la Nati mi guarda, sì, un pochino stimati. Allora, ci sono delle tariffe all'interno di questa pisolineria perché offre dei servizi. Sì, ovviamente. Allora ve li elenco. Allora, risveglio col caffè, 1 euro. Risveglio con canzoncina, 1 euro. Tappi auricolari, 50 centesimi, se volete proprio isolarvi dalla realtà. Una mascherina, 3 euro, perché immagino sia usa e getta. Allora vorrei mandare il mio CV per essere colei che risveglia i pisolinieri alla pisolineria di Palermo. Col flauto, dice la... No, quello è trauma. Quello devo pagare io a loro, Nati. Ti ricordo.

0: 96 su Radio Latte Miele. Se tornerai gli 883, tranquilli, sta arrivando anche la seconda stagione della serie che ha avuto tantissimo successo. Hanno ucciso l'uomo ragno. La seconda stagione si chiamerà come il titolo del loro secondo album, quindi North Sud Ovest Est, e forse quel che cerco neanche c'è. Un titolo lunghissimo, scherzo, solo fino ad est. Allora, stelline e stellini all'ascolto, stelle e stelline, hai capito Nati di cosa voglio parlare, eh? Del concerto, no, vabbè, è con umiltà, mi dice di no. Del concerto che sta arrivando a Milano, anche a Milano, del Live Club Tour di Ermal Meta. Arriverà martedì 12 maggio, sarà al Fabric. Se siete in zona e vi interessa ricevere in omaggio, data la gentilezza, la magnanimicità, senti, mamma mia, non ho sbagliato. Allora, la magnanimicità di questa radio, 335-787-1910, basta scriverci Stella, Stellina, Ermal Meta.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
8: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno. Il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
9: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
10: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: serata tranquilla di Silvano Albanese all'anagrafe musicale Coez su Radio Latte Miele, Occhi Rossi dal 2022. Allora Nati, appena finita quest'outro, base riassuntone caffè cliché, perché è arrivato quel momento lì della settimana. Ma poi questa base, io sono molto fiera di questa base, perché gli appassionatoni di musica italiana riconoscono che sotto c'è la prima vera canzone rap italiana del primo vero rap italiano, Adriano Celentano, Prison Call in 99 Soul, una canzone con tutte le parole inventate esattamente come il mio programma, perché sbaglio in continuazione. Ma cosa ci siamo portati a casa in 10 ore di caffè cliché della settimana che stiamo concludendo insieme? Allora, la prima notizia ritorna ad oggi, lapsus come errore involontario, che però la dice lunga su di noi, sui nostri pensieri inconsci, significa proprio scivolone. Abbiamo fatto uno scivolone, non volevamo scivolare, eppure però la sincerità, la verità viene sempre, sempre a galla. Poi cosa abbiamo scoperto? Che in Svezia stanno cercando di reintrodurre tramite un finanziamento statale di 200 milioni la carta stampata al posto di tutti quei dispositivi digitali che stanno creando analfabetismo persino nel nord Europa, quindi in una delle zone del mondo più avanti, no? Più con una salute di stato, la felicità, sono quelli più felici al mondo. E quindi torniamo un po' indietro per tornare avanti. Altre notizie incredibili della settimana: ho appena non fatto morire delle piantine e la signora da Ferrara, non mi ricordo il nome, ci ha detto a me e a tutti che quando piove, come è stata una settimana piovosa per tutta l'Italia, non dobbiamo preoccuparci per le piante, perché è una manna dal cielo, è come un panino alla Nutella, ci ha detto la signora da Ferrara, e quindi quando la natura comanda lasciamola fare, perché lei lo sa meglio di noi come ci si prende cura degli animali, stavo per dire, della flora e della fauna, va bene? A proposito di flora, fiori, api e miele, Nati, mi sorge una domanda sempre a quest'ora del venerdì.
1: Dimmi tutto.
0: Te che hai fatto il classico, ma il miele, precisa più o meno, quando scade il miele?
2: Mai.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi, su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com.
2: Mi mancava molto. Mi hai guardato prima di suonare il piffero.
3: Oggi doppia base dell'indiano per te. Una mediocre, quella che hai scelto te, sì. E quella eccelsa.
2: Ottimo. Buongiorno. Riccardo Muti, buongiorno. Polistrumentista Matilde Brizzi.
3: Schubert. Oggi abbiamo parlato di tanti compositori.
2: Oggi Tchaikovsky, sì.
3: Che non mi hanno mai ingaggiato per suonare.
2: Sì. Che era della Repubblica Tchaikovsky.
3: No, oggi, certo.
2: Oggi
3: certo.
2: Parlerò, cara Matilde, del numero perfetto di figli. Secondo te qual è? Vai.
3: Tre,
2: vero?
3: Tre, sì.
2: Ma come sono suddivisi? Un maschio e due femmine?
3: No, è uguale. È uguale. La differenza d'età, ovviamente se c'è differenza di genere, ancora meglio, per avere più prospettive e esempi diversi.
2: Completezza. Diciamo, di crescita.
3: Però sai, certe... Allora, i soldi ci vogliono. Certe persone non possono avere figli.
2: Vabbè, dove si mangia in due?
3: Si mangia anche in tre, però sai, l'asilo poi raddoppia, non so come dire.
2: Gli asili costano, anche gli apparecchi per i denti.
3: Tutto, i pannolini. Harry, ma tu lo sai quanto costano
2: no,
3: i pannolini?
2: No, perché non ho figli, ma immagino.
3: Ma non hai idea. Si fanno ultimamente le torte di pannolini, si regalano, perché è un regalo graditissimo.
2: Certo.
3: Come fossero torte nuziali,
2: sono
3: no?
2: dei danari comunque risparmiati.
3: Mamma mia.
2: Dei lingotti,
3: meno
2: dei
3: male
2: fiorini.
3: Sono single, guarda.
2: Vero, Matilde, io non sono single, ma non ho... Non ho figli. Cara Mati, buon weekend.
3: Anche a te, Harry.
2: Torna a Caffè Cliché lunedì, inizia l'indiano.
3: Mua.

0: Immensamente, Laura Pausini, primo disco di oggi, venerdì 8 maggio, inizia l'Indiano. Come ogni giorno con la nostra informazione, poi ci lanciamo nell'argomento di oggi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19 novenne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot.
5: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno. Il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
8: Indovina un po', il ristorante Il Volo di via Montecassino ha riaperto e ti aspetta con il sorriso.
9: E tante deliziose specialità di terra e mare preparate con passione e ingredienti genuini. Il Volo, per la tua pausa pranzo, cene e per festeggiare un evento.
8: Ristorante Il Volo, a Cagliari Pirri, in via Montecassino. 070 53 30 90. Il gusto che ti fa volare.

forse. Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Nicolò Filippucci apre l'indiano di oggi. Su Radio Latte Nero. L'indiano. Buon venerdì a tutti, inizia il fine settimana. Per me è un piacere farvi compagnia in queste due ore e mezzo che separano la tarda mattinata dal primo pomeriggio. Quindi andremo dal nostro amato brunch fino al primo caffè del pomeriggio. Poi qualcuno ne prenderà altri per terminare bene sia la settimana che la giornata lavorativa. Andiamo dritti al punto, domanda del giorno. Secondo voi qual è il numero perfetto di figli? Maschi, femmine, 3, 4, 2, scatenatevi, ovviamente raccontate anche la vostra esperienza in famiglia. Tutto questo perché la mia attenzione è stata attirata da una storia molto particolare. Una donna in Australia credeva di essere incinta di 3 gemelli, ma in realtà erano 4. Sembra una cosa strana, in realtà rappresenta un unicum anche tra i medici che non hanno capito il motivo per cui non se ne erano accorti prima. Willy Peyote adesso con Kodak.

0: senza di te.
1: L'ultima di Willy Peyote si chiama Kodak. Benvenuti su Radio Latte e Miele in questo orario del pranzo, anche per oggi, venerdì 8 maggio. L'ho accennato prima, andiamo in Australia con la scheda di oggi. È una storia molto particolare, un evento eccezionale che ha stupito anche i medici. Infatti una donna ha dato alla luce 4 gemellini concepiti naturalmente. E fin qui è un fenomeno sicuramente raro, ma con una probabilità di accadimento comunque esistente. Tutto questo però ha stupito perché la neomamma inizialmente era convinta di aspettare un solo bambino. Piano piano nel corso dei mesi ha scoperto che ne aspettava tre. Durante il parto, l'ultima ecografia, poco prima del parto, ha scoperto che i bambini erano quattro. E questo è un fenomeno molto raro, con una probabilità di 1 su 700.000. Quindi è stata veramente scelta dal destino, no? Nonostante i rischi legati a una gravidanza multipla, che è molto complessa, il parto è avvenuto senza nessuna complicazione, grazie all'assistenza ovviamente di un'equipe specializzata. I neonati sono nati prematuri, però in salute, e attualmente sono monitorati in terapia intensiva neonatale. Quindi viva le famiglie numerose, ecco. Questa notizia ha fatto il giro del web, celebrando proprio il miracolo della vita e la straordinaria resilienza di questa nuova e numerosa ed emozionata famiglia australiana. Ho pensato, leggendo questa notizia, di chiedere al mio popolo, alla mia tribù di indiani, qual è secondo voi il numero perfetto di figli per farli crescere in armonia e qual è il numero massimo ad oggi che una famiglia può sostenere di figli anche sotto un aspetto economico. 335-787-1910, smartphone in mano, scatenatevi.
2: L'indiano su Radio Latte Miele.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuove tensioni in Consiglio regionale sul progetto di privatizzazione dei tre aeroporti sardi. In Commissione Trasporti l'assessora Barbara Manca ha difeso il piano della Giunta Todde che prevede la nascita di un holding unica per la gestione degli scali. La Regione manterrebbe circa il 10% delle quote con un ruolo strategico, mentre l'investimento iniziale previsto è di 30 milioni di euro. Le opposizioni accusano la Giunta di scarsa trasparenza e parlano di regalo ai privati. Condannati a Sassari, con rito abbreviato, un padre e i suoi tre figli accusati di aver aggredito brutalmente un 48enne a Sennori nel 2024. Secondo la ricostruzione, uno degli imputati avrebbe speronato l'auto della vittima, tentato di investirla e minacciato l'uomo con un coltello. Successivamente sarebbero intervenuti anche il padre e gli altri fratelli armati di bastoni e un'ascia. La vittima riportò costole fratturate, denti rotti e 45 giorni di prognosi. Il giudice ha disposto un risarcimento di 30.000 euro, inflitti 3 anni al principale imputato e 2 anni e 6 mesi agli altri 3. 10 anni di reclusione sono stati chiesti dalla PM Maria Paola Azara per un 71enne di Alghero accusato di violenza sessuale su una sua allieva minorenne tra il 2015 e il 2016. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe avuto rapporti con la ragazza quando questa aveva 14 anni. L'imputato ha negato le accuse ammettendo solo carezze e messaggi confidenziali. La procura ha richiamato SMS compromettenti, testimonianze e perizie psicologiche, ritenendo credibile il racconto della ragazza. La parte civile ha chiesto un risarcimento di 50.000 euro. La discussione della difesa è stata rinviata a giugno. Ieri sono arrivati gli svizzeri di Alinghi, oggi New Zealand e il 12 maggio i francesi di La Roche-Posay Racing Team. Arrivano a Cagliari le squadre che parteciperanno dal 21 al 24 maggio alle gare preliminari della Coppa America di vela. Alberghi pieni e maxi yacht. Ieri mattina la conferenza di servizi in prefettura ha dato il via libera al piano di sicurezza sul mare. Difficile dire quante persone a Cagliari saranno in quei giorni, ma la città sarà super affollata. Se sommiamo i team, l'organizzazione che conta 250 persone, gli sponsor e i media, siamo intorno alle 5.000-6.000 persone, alle quali poi si aggiungerà il pubblico. Alberghi al completo, ha detto l'assessore al turismo Franco Cuccureddu. Abbiamo avuto delle difficoltà a trovare posto ad alcuni ospiti, ha detto. A Cagliari arriveranno i CEO di tutte le principali multinazionali bancarie e assicurative del mondo che normalmente si riuniscono in Florida o in California. È tutto.

0: Grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: A volte vuoi mangiare bene senza pensarci troppo. Da Antica Osteria puoi farlo. Di fronte al nostro famoso ristorante possiamo prepararti una pizza fatta come piace a te, oppure una bella bistecca, scegliendo il taglio che vuoi. Senza menù complicati, senza piatti impegnativi e soprattutto senza sorprese sul conto. Ti siedi, ordini, mangi. Più semplice di così, pizzeria bisteccheria Antica Osteria, Cagliari, via Cavour 99. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
3: Ultimo giorno della settimana, un venerdì che sa di weekend che sta per iniziare. Iniziamola alla grande allora, dai. Viaggio nel tempo 1972, grande disco. Ci sono i Pooh, Noi due nel mondo e nell'anima. Subito dopo, Gente di mare.

Gente di mare, Umberto Tozzi con Raff dal 1987, brano iconico, un capolavoro scritto insieme a Giancarlo Bigazzi, prima canzone cantata in italiano proprio da Raff. L'anno prossimo saranno 40 anni da quell'Euro Festival dove si è classificata questa canzone proprio al terzo posto. È rimasto per 27 settimane nella classifica italiana, raggiungendo anche il secondo posto ed entrò anche in altre classifiche europee. Brano che viene accompagnato anche da un video musicale girato a Sirolo, un posto molto bello. Negli anni, un brano che è diventato sia la sigla di un'omonima fiction in onda su Rai 1 nel 2005 fino al 2007, inoltre è diventato anche l'inno dei tifosi del Pescara. Un'altra coppia d'oro della musica italiana nel nostro viaggio nel tempo. Mina Celentano con Brivido Felino.

0: Che voci, ragazzi, che interpretazione. Brivido Felino, Mina e Celentano, era il 1998, inconfondibili. Benvenuti e bentornati su Radio Latte e Miele, siamo quasi alla fine della prima ora dell'Indiano. Oggi è venerdì, inizia il weekend, tante cose farete rilassandovi, staccando un pochino anche dalla routine. Io vi parlo di un evento molto importante. Di Italy Burst, 150 performer, un delitto e una domanda che riguarda tutti noi. Il 16 e il 17 di maggio arriva Alibi, il nuovo spettacolo proprio di Italy Burst al Teatro Repower di Milano. Radio Latte e Miele è media partner. Un noir ironico, una famiglia piena di segreti e un'indagine che va oltre il palco. Quali alibi ci raccontiamo ogni giorno per non agire? Questo è molto accattivante questa presentazione, vi assicuro che è uno spettacolo veramente bellissimo. E noi di Radio Latte e Miele vi diamo la possibilità di partecipare con due omaggi offerti da noi allo spettacolo del 17 maggio. Basta scrivere Italy Burst, scritto Italy Bares, al nostro numero 335-787-1910. Voi ci scrivete, noi vi contattiamo e vi regaliamo la possibilità di entrare a vedere questo spettacolo. Vi ricordo, Italy Burst si chiama Alibi per il 17 maggio del 2026 al Teatro Repower di Milano.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio. Nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: DSL Magazzini. Capi d'abbigliamento e accessori sempre coordinati e sempre al prezzo più basso. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. Sempre nuove collezioni.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Car Brave, che poi dal 2020 è un grande successo questo, un po' come tutti i brani che passiamo noi su Radio Latte e Miele. L'Indiano sta per giungere al termine della prima ora. Oggi vi ricordo che stiamo parlando di figli, il numero perfetto di figli, sia da fratelli che da genitori. Secondo voi qual è? Vi trovate a vostro agio magari con due figli al massimo, oppure vi piacciono i figli unici per avere comunque un po' più di libertà, no? Perché naturalmente più figli fai e più impegni hai anche da un punto di vista economico. Oppure siete amanti delle famiglie larghe. Il record mondiale per il maggior numero di bambini nati contemporaneamente e sopravvissuti, perché da qui siamo partiti, no? Da questa donna in Australia che ha addirittura generato 4 bambini tutti assieme, mentre era convinta di averne prima uno, poi tre, e alla fine erano 4, appartiene ad Halima Cissé, una donna maliana che nel maggio del 2021 ha dato alla luce 9 gemelli. Il parto è avvenuto in Marocco, dove la madre era stata trasferita per ricevere delle cure specialistiche. Le ecografie inizialmente avevano individuato solo 7 feti, solo si fa per dire, ma durante il cesareo i medici ne hanno scoperti poi altri 2. I piccolini erano 5 femmine e 4 maschi, sono nati ovviamente prematuri, alla 30ª settimana pesando circa 500 grammi. Dopo 19 mesi di cure intensive, la numerosa famiglia è tornata sana e salva in Mali, entrando ufficialmente nel Guinness World Record. Quindi bravissima Halima Cissé, questa donna del Mali. Insomma, mi viene da dire a chiudere che non tutti i mali vengono per nuocere, anzi godersi i propri bambini è sempre il tempo migliore.
3: Su Radio Latte Miele,
4: l'Indiano.

0: Parola esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi, su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com. 13 e 2
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mi piace molto Gaia, con lei andiamo oltre l'una, è una carrellata di audio da ascoltare, eh? Ci sono veramente messaggi a palate, grazie mille, oggi parliamo di figli, il numero perfetto secondo voi esiste, ma anche da fratelli, no? Magari sei nato con una sorella oppure due fratelli, vi siete adattati ad una vita ma avreste preferito essere di più, essere di meno, dai raccontate secondo voi qual è, se esiste naturalmente il numero perfetto, al nostro numero di WhatsApp 335 787 1910. Vi lascio a Ok Salute e Benessere, poi rientriamo e vi ascolto tutti.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di lenti a contatto, perché sapete che soprattutto nella bella stagione si usano molto di più rispetto a quello che succede in inverno o in estate. Meglio le lenti giornaliere o le quindicinali in questo periodo? Ce lo spiega il professor Francesco Loperfido, che è oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale dell'ospedale San Raffaele di Milano e membro della commissione difesa vista.
4: La lente giornaliera, soprattutto in estate, è fondamentale per svariati motivi. Nei soggetti allergici gli allergeni si depositano sulla lente a contatto e possono dare delle reazioni allergiche. Attenzione, la lente a contatto non dà mai allergie, è quello che si deposita sulla lente a contatto. Quindi se noi tutti i giorni cambiamo una lente a contatto e ne mettiamo una nuova, chiaramente diminuiamo la reazione allergica, quindi è fondamentale. E poi è fondamentale al mare, perché se facciamo il bagno, il sale che si deposita sulla lente a contatto rende la lente meno bagnabile, quindi cambiare la lente anche per questo motivo, anche per la sabbia, cambiare la lente significa proteggere tantissimo l'occhio. Altra cosa importante per chi non usa la giornaliera, ahimè, e si trova in aree in cui la bagnabilità della lente, spesso viene la lente sciacquata anche con dell'acqua, ecco, da non fare mai, perché l'acqua in alcuni paesi può essere veicolo di infezioni anche molto importanti.
3: Professore, scusi se perché insisto su questo tema che stava dicendo, perché qualche settimana fa sui social è esplosa la polemica di poter fare o meno la doccia indossando le lenti a contatto. Conferma che è una pratica scorretta o tutto sommato in un paese come l'Italia possiamo anche permettercelo?
4: No, è una pratica indubbiamente scorretta comunque. Poi che in Italia possa essere un po' più sicura, ma abbiamo visto quale campagna c'è recentemente per la legionella, ecco, anche in Italia, questo le fa capire quanto è importante invece porre attenzione a questi particolari, quindi assolutamente, e mi ha aperto un altro tipo di argomento, il rapporto tra trucco e lenti a contatto. In estate andiamo spesso fuori, facciamo serate lunghe e soprattutto per le fanciulle il trucco è fondamentale, perché bisogna struccarsi molto bene, molto spesso il trucco si deposita sulle lenti a contatto. Ecco, se sono lenti giornaliere ti puoi struccare, poi butti la lente e bene, ma se sono lenti quindicinali mensili conviene al limite togliere la lente, chiudere l'occhio e struccarsi lentamente con delle salviettine umidificate.
3: Senta, un altro tema molto dibattuto da noi che usiamo le lenti a contatto è quante ore si possono portare?
4: Bisogna capire quanta quantità e qualità di lacrima abbiamo a disposizione. Quindi se abbiamo poca lacrima, la lente tende ad asciugarsi, a bloccarsi sull'occhio e questo crea dei problemi non indifferenti.
3: Anche quindi, molto fastidio tra l'altro, quindi uno certo, se ne accorge. Senta, volevo chiederle, noi siamo portati a comprare lente a contatto, diciamoci la verità, quelle con cui ci troviamo meglio, no? Oppure anche in base al prezzo, ma l'oculista dovrebbe indicarci il tipo di lente a contatto che dobbiamo acquistare?
4: Bellissima domanda, la lente a contatto è un presidio medico-chirurgico a tutti gli effetti, quindi è molto importante innanzitutto che i pazienti non facciano un fai da te comprando su internet o su consigli dell'amica.
3: Grazie per essere stato con noi.
2: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Da DSL Magazzini Outlet scopri le ultime tendenze a prezzi incredibili. Abbigliamento, scarpe e accessori per tutti i gusti. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari Predda Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
8: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
9: Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
10: Indovina un po'? Il ristorante Il Volo di via Montecassino ha riaperto e ti aspetta con il sorriso.
11: E tante deliziose specialità di terra e mare preparate con passione e ingredienti genuini. Il Volo, per la tua pausa pranzo, cene e per festeggiare un evento.
10: Ristorante Il Volo, a Cagliari Pirri, in via Montecassino. 070 53 30 90. Il gusto che ti fa volare.
12: A volte vuoi mangiare bene senza pensarci troppo. Da Antica Osteria puoi farlo. Di fronte al nostro famoso ristorante possiamo prepararti una pizza fatta come piace a te, oppure una bella bistecca, scegliendo il taglio che vuoi. Senza menù complicati, senza piatti impegnativi e soprattutto senza sorprese sul conto. Ti siedi, ordini, mangi. Più semplice di così. Pizzeria Bisteccheria Antica Osteria, Cagliari, via Cavour 99.

0: Una donna non può, Francesca Michelin su Radio Latte Miele, ve l'ho promesso, carrellata di audio sull'argomento di oggi. È molto, sì, è vero, è un bel traino, dai, questo argomento. Esiste secondo voi il numero perfetto di figli da genitori? Oppure da figli il numero perfetto di fratelli? Sentiamo, dai, iniziamo a sentire gli audio, vai.
1: Latte Miele, buongiorno.
0: Ma ciao.
1: Buongiorno. Allora,
0: ciao.
1: Io sono Josy.
0: Ciao Josy.
1: Vivo a Moncalieri, sono sposato e... parliamo di figli?
0: Sì.
1: Io ho tre bellissime bambine, tre figlie.
0: Bello.
1: Femmine, e in questo momento io penso che questa sia la perfezione. Caso strano, le prime due sono gemelle, compiranno 10 anni a giugno, la piccola invece ne ha fatti 5 ad aprile. Per me è veramente fantastico questo mondo. Questo mondo è veramente fantastico. Vi saluto, vi abbraccio e questi sono il mio numero di figli preferiti.
0: Sono tre.
1: Ecco.
0: E grazie, quindi tre femminucce, meraviglioso. Sai, anch'io vorrei solo femminucce, non so, mi danno più senso di paternità, le vorrei comunque coccolare, amare. Buongiorno Latte Miele, ho tre figli, per me il numero perfetto. Ale 19, Gio 23 e Lu 34, due maschi e una femmina. Tre generazioni diverse e soprattutto tre adolescenze diverse. Non saprei dire a tutt'oggi quale sia stata la meno impegnativa. Comunque uniche nelle loro diversità. A casa mia sempre tanto bel rumore. Saluti da Nunzia dalla Sardegna. Grazie mille Nunzia. Continuate a scrivermi anche perché siete tanti. Il tempo stringe, spero di leggervi e ascoltarvi tutti. 335-787-1910.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: di un turbante o di una coppa rovesciata. È uno dei primi fiori ad annunciare l'arrivo di questa stagione splendida che stiamo vivendo adesso, cioè la primavera. Ne esistono, di questi fiori, di tantissimi colori: gialli, rossi, rosa, inventato un colore. Bene, questo fiore esiste di quel colore là. È il simbolo nazionale dei Paesi Bassi, dove colora interi campi infiniti. 335-787-1910, ve lo dico adesso, non ve lo dico più, è l'ultima opportunità che avete per essere inseriti dentro il bussolotto. Poi alla fine di quest'ora la redazione farà il suo dovere ed estrarrà il nome dell'omaggiato dei nostri bellissimi gadget.
1: L'Indiano su Radio Lattemiele.
2: Spot.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuove tensioni in Consiglio regionale sul progetto di privatizzazione dei 3 aeroporti sardi. In Commissione Trasporti l'assessora Barbara Manca ha difeso il piano della Giunta Todde, che prevede la nascita di un holding unica per la gestione degli scali. La Regione manterrebbe circa il 10% delle quote con un ruolo strategico, mentre l'investimento iniziale previsto è di 30 milioni di euro. Le opposizioni accusano la Giunta di scarsa trasparenza e parlano di regalo ai privati. Condannati a Sassari, con rito abbreviato, un padre e i suoi 3 figli accusati di aver aggredito brutalmente un 48enne a Sennori nel 2024. Secondo la ricostruzione, uno degli imputati avrebbe speronato l'auto della vittima, tentato di investirla e minacciato l'uomo con un coltello. Successivamente sarebbero intervenuti anche il padre e gli altri fratelli armati di bastoni e un'ascia. La vittima riportò costole fratturate, denti rotti e 45 giorni di prognosi. Il giudice ha disposto un risarcimento di 30.000 euro, inflitti 3 anni al principale imputato e 2 anni e 6 mesi agli altri 3. 10 anni di reclusione sono stati chiesti dalla PM Maria Paola Asara per un 71enne di Alghero accusato di violenza sessuale su una sua allieva minorenne tra il 2015 e il 2016. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe avuto rapporti con la ragazza quando questa aveva 14 anni. L'imputato ha negato le accuse, ammettendo solo carezze e messaggi confidenziali. La procura ha richiamato SMS compromettenti, testimonianze e perizie psicologiche, ritenendo credibile il racconto della ragazza. La parte civile ha chiesto un risarcimento di 50.000 euro. La discussione della difesa è stata rinviata a giugno. Ieri sono arrivati gli svizzeri di Alinghi, oggi New Zealand e il 12 maggio i francesi di La Roche-Posay Racing Team. Arrivano a Cagliari le squadre che parteciperanno dal 21 al 24 maggio alle gare preliminari della Coppa America di vela. Alberghi pieni e maxi yacht. Ieri mattina la conferenza di servizi in prefettura ha dato il via libera al piano di sicurezza sul mare. Difficile dire quante persone a Cagliari saranno in quei giorni, ma la città sarà super affollata. Se sommiamo i team, l'organizzazione che conta 250 persone, gli sponsor e i media, siamo intorno alle 5.000-6.000 persone, alle quali poi si aggiungerà il pubblico. Alberghi al completo, ha detto l'assessore al turismo Franco Cuccureddu. Abbiamo avuto delle difficoltà a trovare posto ad alcuni ospiti, ha detto. A Cagliari arriveranno i CEO di tutte le principali multinazionali bancarie e assicurative del mondo, che normalmente si riuniscono in Florida o in California. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
0: Il secondo viaggio nel tempo insieme anche oggi, venerdì 8 maggio. Antonello Venditti dal 1984, notte prima degli esami. Ma prima il paradiso, cantato da Patti Pravo negli anni 60.

0: Sono passati 42 anni da questa coccola, la colonna sonora di tutte le notti prima degli esami di maturità. E ogni anno, tra l'altro ci siamo quasi, perché siamo arrivati a maggio, tutti gli anni viene cantata fuori dai licei. Ed è un'immagine che mi emoziona molto, perché naturalmente quando inizi ad invecchiarti, no, la nostalgia dell'adolescenza ti pervade. Oggi, a proposito di adolescenti, parliamo del numero perfetto di figli. Ancora un audio, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, Giusy da Palermo.
0: Ciao Giusy.
1: Allora, per me il numero perfetto dei figli dovrebbe essere 3. Okay. Io ne ho avuto purtroppo soltanto uno.
0: Ok.
1: Ma se parliamo dal punto di vista economico, quello che al momento stiamo vivendo con la situazione finanziaria e economica che viviamo,
0: questo è
1: allora
0: vero.
1: Diciamo che già uno è più che sufficiente. Sì. Però dico, io se avessi avuto la possibilità ne avrei fatti sicuramente altre 2, quindi 3. 3 per me è il numero perfetto. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Grazie mille, Giusy. Saluta la splendida Sicilia, la splendida Palermo. Ciao, io di figli ne avrei fatti almeno altri 2, mi dice Monia. Mi sono fermata a 3. Numero a mio avviso sufficiente, ma ripeto, aver iniziato prima ne avrei fatti altri 2. Il mio primo è stato a 27 anni. Monia, ti ringrazio e mi raccomando, goditi quei 3 figli che ormai, vabbè, sicuramente saranno cresciuti. L'autonomia dei nostri figli è il nostro obiettivo. Viaggio nel tempo che continua. Pino Daniele, 1995.

0: Che Dio ti benedica, Pino Daniele, che Dio benedica anche le tue canzoni. Caro Pino, quanto ci manchi. Oggi è venerdì 8 maggio. Nella storia c'è un omaggio da fare dall'almanacco. Roberto Rossellini, padre del neorealismo, rivoluzionario del cinema mondiale, con uno sguardo crudo e profondamente umano. Il suo capolavoro è sicuramente quello del 45, Roma città aperta, girato tra le macerie reali della guerra appena finita, infranse le convinzioni narrative dell'epoca portando sullo schermo la verità sofferta del popolo italiano. Oltre all'impatto artistico, Rossellini segnò la cronaca del tempo per il suo legame con l'attrice Ingrid Bergman, la loro unione nata da una celebre lettera d'ammirazione che sfidò gli scandali dell'epoca e generò film innovativi come Stromboli. Cineasta instancabile, dedicò l'ultima fase della carriera alla divulgazione storica in televisione, convinto che il cinema dovesse essere uno strumento di conoscenza e progresso morale.
1: Spot. Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: Stupendo fino a qui, era il 2015. Alessandra Amoroso ci porta al gioco, un momento importantissimo.
1: Ci nascondiamo.
0: Mi ero nascosto lunedì, finalmente esco da questo oggetto che tra l'altro è meraviglioso, è un fiore, il mio fiore preferito. Vi ho dato diversi indizi fino a qui, come canta Alessandra Amoroso, ha una forma che ricorda quella di un turbante o di una coppa rovesciata. È uno dei primi fiori ad annunciare l'arrivo della primavera. Ne esistono di tantissimi colori, gialli, rossi, rosa. Io amo per esempio questo fiore giallo. È il simbolo nazionale dei Paesi Bassi. Naturalmente stavo parlando del tulipano, mi ero nascosto dentro un tulipano, un fiore meraviglioso. È stata estratta Emanuela da Teramo, quindi bravissima Emanuela, riceverai i nostri gadget giallissimi a casa, ti contatterà la redazione. Per tutti gli altri non demordete, perché il Cinascondiano andrà avanti fino a giugno, già lunedì ne partirà un altro.
2: Su Radio Latteriere...
3: L'indiano.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi, su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com.
2: 13:58.

0: Canzone estiva, Annalisa, abbiamo superato le due, quindi buon pomeriggio ufficialmente. Giallissimo, quello di Radio Latte e Miele è l'argomento di oggi, è piaciuto molto. Ci sono tanti messaggi, chiedo scusa se non riesco a leggerli o ascoltarli tutti. Adesso una nota audio, vai.
1: Ciao Indiano.
0: Ciao.
1: A parte il fatto che io sono una famiglia di 11 fratelli, 6 sorelle e 5 fratelli.
0: Caspita.
1: Dico una cosa esagerata, anche se all'epoca erano altri tempi, cioè vero, vivevamo uno con l'altro. Però oggi come oggi, due figli sono grasso che cola, perché uno è poco e due sono troppi. Ciao.
0: Come nonno libero, non era nonno libero che
1: comunque diciamo. Io ho due figli maschi di 40 anni e di 39.
0: Grazie Aliena. Un altro messaggio, ciao, io ho due fratelli e una sorella, ma a volte vorrei essere figlia unica, dato che non sempre si va d'accordo. Forse con il fratello più piccolo sì, con l'altro. Saluti da Alessandra da Milano. Ricordiamo che siamo insieme per un'altra mezz'oretta, 335-787-1910, domanda del giorno, fil rouge del giorno, esiste secondo voi un numero perfetto di figli?
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione, quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Niente Miele.
1: Il cielo ha una porta sola.
0: Latte Miele.
2: Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Rolling Stones, i The Colors. Oggi è venerdì 8 maggio e stiamo parlando di figli, il numero perfetto dei figli, dei fratelli. Noi potremmo avere, e non lo sappiamo, dovete sapere, milioni di fratelli, perché sembra che questa idea, no, che milioni di persone discendano da Gengis Khan sia reale, e nasce da uno studio genetico del 2003. Gli scienziati hanno identificato un particolare profilo del cromosoma Y presente in circa l'8% della popolazione maschile in una vastissima regione dell'Asia, dal Pacifico al Mar Caspio. Questo significa che circa 16 milioni di uomini condividono un antenato comune vissuto mille anni fa. Sebbene ovviamente non ci sia il DNA del condottiero per una prova definitiva, questa coincidenza geografica e temporale punta proprio a lui. Grazie alle conquiste dell'impero mongolo e alle centinaia di figli avuti con numerose mogli e concubine, il suo patrimonio genetico si è diffuso globalmente, rendendo moltissimi di noi suoi eredi. Quindi oggi parliamo di figli, fratelli, e lui non si è fatto veramente problemi, eh? Noi abbiamo milioni di fratelli. C'è una bella novità adesso, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Francesco Gabbani ha offerto il suo singolo per quest'estate, Summer Funk, alla fine dell'Indiano della settimana. Siamo stati insieme 2 ore e mezza, abbiamo parlato del numero perfetto di figli. Esiste, non esiste, alcuni ne vogliono uno, alcuni 2, altri 3. Ci sono anche tra di voi alcuni ascoltatori che ne hanno 3 e ne volevano altri 2. Insomma, dai, è bellissima la libertà. Nel rispetto degli altri fare quello che vogliamo è a livello democratico veramente molto molto bello. L'Indiano termina qui, ci risentiamo lunedì sempre su Radio Latte Miele da mezzogiorno alle 2:30. Io lascio le chiavi del pomeriggio ad Andrea D'Agostino con la sua Arena Latte Miele fino alle 5. Buon weekend.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
2: Al Fash Shopping Center siamo aperti tutti i giorni. Trovi già IKEA, Leroy Merlin ed Eurospin. E tanto altro sta per arrivare. Ti aspettiamo a Elmas, vicino all'aeroporto. Dove vai?
3: Vado al Fash. Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
4: Buon pomeriggio, signor Doug. La tua arena sta per partire.
5: Buon pomeriggio, signor Enrico. Il tuo indiano è quasi finito.
4: Sì, buona settimana. Insomma, per la prossima, buon weekend a te.
5: Buon weekend. Anche a te, buon Harry. Buon weekend e buon fine settimana. Ciao! Ciao.

Venerdì 8 maggio, ciao a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Io sono Doug, lo sapete? Sì, se chi si chiama Arena lo sapete? Arena! Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad Arena Latte Miele. Oggi ci aspetta una bellissima parte di pomeriggio insieme anche oggi fino alle 17. Ne abbiamo parecchi oggi, devo dire. Ci siamo ben preparati, molto ben preparati. Intanto segnatevi il numero 335-787-1910 che vi servirà a... per giocare insieme più tardi al gioco del se non metti l'ultima, e vi servirà anche per ricevere uno stupendo omaggio per andare a vedere uno spettacolo. Quindi intanto il numero, se ancora non l'abbiamo segnato, fatelo. Occupa poco spazio in rubrica, prometto. 335-787-1910. A proposito di rubrica, tra poco voglio raccontarvi una cosa che mi è capitata stamattina, perché penso che tutti dobbiamo avere nel nostro lista dei contatti alcuni numeri importanti. Intanto c'è Massimo Di Cataldo su Latte Miele. Come sei?

0: Poco fa parlavamo di numeri di telefono, come quello da salvare, di Radio Latte Miele, il 335-787-1910. E proprio di numeri di telefono un po' parliamo, perché questa mattina mi sono reso conto di essere molto fortunato, perché ho un idraulico di fiducia. Sono quei numeri di telefono che quando hai bisogno in rubrica è fondamentale avere. Poi magari non hai il panettiere di fiducia o il gommista di fiducia, però alcuni casi servono. Non sono chiaramente degli affetti stretti, non sono le persone di fiducia, come può essere un amico, un parente, che ovviamente è sempre bene avere nella propria vita. Però si sa, a volte quando hai bisogno veramente di qualcosa da fare in casa che tu non sei in grado, come è capitato a me questa mattina. Un paio di giorni fa mi è successo che è caduto un vasetto di vetro nel bidet e si è rotto. Allora ho dovuto cambiarlo. Allora chiama l'idraulico, organizza, eccetera. Io ho questa fortuna qua. Sono stato molto fortunato. Mi è stato passato questo numero un paio di mesi fa, quindi da poco, e mi sono reso proprio conto di potermi fidare di questa persona, di questo idraulico. Non ho tante persone di cui potermi fidare, soprattutto a livello tecnico, quando si mette in gioco la bravura e anche la manualità in determinati ambiti, come ad esempio l'idraulica. Io non so neanche. Non so neanche cambiare i filtrini dei rubinetti, cioè siamo a questi livelli. Però ci sono tante cose che magari so fare un po' meglio e altre un po' meno. Tra queste ci sono sicuramente i lavoretti in casa. Ecco, avere nella propria rubrica del telefono determinati numeri che ti salvano un po' la giornata è fondamentale, perché sennò poi vai a doverti fidare di persone che non conosci, e quando non conosci non sai mai quello che trovi. Quindi io spero che voi nella vostra rubrica abbiate tanti numeri di telefono e che alcuni di questi siano di vere persone di fiducia.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.

0: Il volo è grande amore su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena. Parlavamo di numeri di telefono, il nostro ce l'avete, sì, dai, ce lo dovete avere per forza, salvato lì in rubrica, il 335-787-1910, che vi serve ora, adesso, per andare a vedere un bello spettacolo. Un altro anno insieme a Italy Bears, anche quest'anno siamo radio partner di questo grande evento benefico organizzato proprio per dare anche noi il nostro contributo per una buona causa. Infatti anche quest'anno tutto ricavato andrà devoluto in beneficenza. Come lo fanno? Organizzando un bellissimo spettacolo. Al teatro Repower di Milano il 16 e 17 maggio torna in scena con un nuovo spettacolo dal titolo Alibi, un noir, quindi ci sarà un mistero corale, ironico, ma anche che ci farà sicuramente riflettere. Per andare a vedere questo spettacolo, come sempre, è molto facile, basta mandare un messaggio al 335-787-1910 con scritto Italy Bears, scritto Italy Bares, al nostro numero di WhatsApp, e i biglietti saranno i vostri.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.

Oggi è venerdì e quindi il fine settimana è qua con noi che bussa un paio di giorni di relax per tutte le persone che hanno lavorato già tutta la settimana, ma anche un paio di giorni però di lavoro invece per tutti quelli che occupano proprio il fine settimana per le questioni lavorative. 335 787 1910 è il numero di telefono per tutti i vostri messaggi.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi, su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com.
2: 15 in punto.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Adam insieme a Marrakesh, Volevo capire su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, se volevate capire cosa succede adesso qui in radio, questa è Arena Latte Miele. Io sono Doug e con me anche oggi c'è Glauco in regia. Ciao Glauco! Cioè, hai esitato, come mai? Non trovavi la tosse giusta? Può essere. Ancora buon pomeriggio, ciao a tutti, buon venerdì 8 di maggio 2026. Il venerdì qua su Radio Latte Miele e ad Arena è un giorno speciale perché ci sono tante cose diverse rispetto al resto della settimana. Una cosa però rimane sempre la stessa, il fatto che si gioca insieme anche oggi al gioco del Se non metti l'ultima, noi cambiamo radio. Un gioco che vi aiuta anche un po' a riscoprire delle canzoni che forse ci siamo un po' dimenticati. Può essere, può capitare. Di solito sono grandi successi, ad esempio oggi veramente un grande successo, sentitelo qua. Potrebbe essere facile per chi è appassionato di questo genere musicale, per altri invece magari potrebbe essere un pochettino più difficile. Proviamo a risentirlo. Ok, benissimo. Beh, una bella canzone, eh? E sarà l'ultima canzone di questa prima ora insieme. A riconoscerla e ad annunciarla, però, siete voi. Con i vostri messaggi vocali al 335-787-1910.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Spot. Trascorri una giornata di shopping da DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. I brand più famosi ai prezzi più bassi. Abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino. Casual, elegante e sportivo. Nuovi arrivi e nuove collezioni tutte le settimane. Tutto sempre scontato del 50%. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
3: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
2: Vuoi dimagrire ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
4: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.
5: Latte miele.
6: Una canzone triste nel mio cuore.
5: Latte miele.
6: Una canzone d'amore buttata via.
5: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Buona domenica.
1: Safe con Buona Domenica su Radio Latte Miele. Noi siamo pronti per tornare indietro nel tempo con la classifichissima. E... anche oggi la classifichissima, sì, di venerdì facciamo la classifichissima e ne approfittiamo per tornare indietro nel tempo, sì, ma non di tanto. Solo 24 anni fa, in questa settimana, cosa veniva acquistato dagli italiani nei negozi di musica? Si andava a comprare i CD, certo, certo, i CD, o anche le audiocassette, e c'era un sacco di musica interessante. Ad esempio, non so se ve lo ricordate, uno dei tormentoni dell'estate del 2002 fu quella canzone francese cantata da Alizé, si chiamava Moi Lolita, grande canzone e un video molto evocativo. Però tra i brani italiani che cosa c'era? C'era una canzone che era uscita dal Festival di Sanremo proprio di quella stagione, destinata anche questa a diventare un po' un tormentone estivo dell'estate poi immediatamente successiva. L'aveva portata a Sanremo il signor cantautore Daniele Silvestri, una canzone che, nascosta sotto il velo della musica ritmata, un po' da ballare, un po' tormentonistica, in realtà nascondeva anche un messaggio piuttosto importante, cioè quella della necessità e dell'importanza di rialzarsi dopo una delusione amorosa. Avete capito la canzone? Quella del puntino lontano lontano, del vulcano e delle tante altre cose. Daniele Silvestri, questa è Salirò. Salirò.

0: Daniele Silvestri e Sali Rosso, Radio Latte e Miele, canzone che ci ha riportato oggi nel 2002 insieme alla nostra classifichissima. Non so se ve lo ricordate, Daniele Silvestri in quel festival di Sanremo andava sul palco vestito tipo John Travolta, quindi abito bianco, camicia scura, un po' anni 70, e tutta la canzone era accompagnata da un balletto che poi anche quello era diventato un po' un piccolo tormentone, no? Perché c'era, insomma, nell'immaginario di Sanremo nel 2002 era, insomma, spiccava parecchio, arrivò solo al settimo posto, però ciò nonostante la canzone ancora oggi ce la ricordiamo e la cantiamo molto volentieri. Torniamo a giocare insieme, anche oggi è venerdì, si gioca al gioco del se non metti l'ultima noi cambiamo radio. E suoniamo anche il clacson, così. Certo, potete fare tutto quello che volete. Per partecipare oggi al nostro gioco c'è una canzone che dovete indovinare e riconoscere. La canzone è questa qui. Canzone che potrebbe sembrare non facile per alcuni, forse per i più giovani, ma per altri invece stiamo parlando di una pietra miliare della musica italo disco degli anni 80. Risentiamo. Dai, se già solo queste ultime, questa ripetizione di questa parola un po' ci richiama quello che è il titolo originale, giusto? Vogliamo dare altri indizi? Basta, altri indizi più tardi, più tardi. Provate a riconoscerla perché come sempre sarete voi ad annunciare questa canzone alla fine di quest'ora. 3357871910.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele. L'anima.

0: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Spot.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuove tensioni in Consiglio regionale sul progetto di privatizzazione dei 3 aeroporti sardi. In Commissione Trasporti l'assessora Barbara Manca ha difeso il piano della Giunta Todde che prevede la nascita di un holding unica per la gestione degli scali. La Regione manterrebbe circa il 10% delle quote con un ruolo strategico, mentre l'investimento iniziale previsto è di 30 milioni di euro. Le opposizioni accusano la Giunta di scarsa trasparenza e parlano di regalo ai privati. Condannati a Sassari, con rito abbreviato, un padre e i suoi 3 figli accusati di aver aggredito brutalmente un 48enne a Sennori nel 2024. Secondo la ricostruzione, uno degli imputati avrebbe speronato l'auto della vittima, tentato di investirla e minacciato l'uomo con un coltello. Successivamente sarebbero intervenuti anche il padre e gli altri fratelli armati di bastoni e un'ascia. La vittima riportò costole fratturate, denti rotti e 45 giorni di prognosi. Il giudice ha disposto un risarcimento di 30.000 euro, inflitti 3 anni al principale imputato e 2 anni e 6 mesi agli altri 3. 10 anni di recupero.

0: Gli svizzeri di Alinghi, oggi New Zealand e il 12 maggio i francesi di La Roche-Posay Racing Team. Arrivano a Cagliari le squadre che parteciperanno dal 21 al 24 maggio alle gare preliminari della Coppa America di vela. Alberghi pieni e maxi yacht. Ieri mattina la conferenza di servizi in prefettura ha dato il via libera al piano di sicurezza sul mare. Difficile dire quante persone a Cagliari saranno in quei giorni, ma la città sarà super affollata. Se sommiamo i team, l'organizzazione che conta 250 persone, gli sponsor e i media, siamo intorno alle 5.000-6.000 persone, alle quali poi si aggiungerà il pubblico. Alberghi al completo, ha detto l'assessore al turismo Franco Cuccureddu. Abbiamo avuto delle difficoltà a trovare posto ad alcuni ospiti, ha detto. A Cagliari arriveranno i CEO di tutte le principali multinazionali bancarie e assicurative del mondo che normalmente si riuniscono in Florida o in California. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
2: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
3: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
4: Torniamo indietro nel tempo, mettiamo la penna, la matita dentro la musicassetta e riavvolgiamo lentamente il nastro per tornare fino al 1979 con una bellissima canzone di Umberto Tozzi.

0: Oxa, parlami su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, benvenuti ad Arena. Io sono Doug e anche oggi giochiamo insieme. Giochiamo insieme, sì, certo, perché oggi è venerdì, torna l'appuntamento con Se non metti l'ultima, noi cambiamo radio. No, arbitro, che fa? Mi ammonisce per così poco. E provate a indovinare una canzone, sarà l'ultima di questa prima ora insieme, un grande successo. Do qualche indizio? Dai, do qualche indizio. Allora, abbiamo detto anni 80, un manifesto della musica, dei primi anni della musica elettronica del nostro paese, un po', potremmo definirla quasi un italo disco degli anni 80 italiano. E tra poco vi do un altro indizio però che riguarda l'artista. Sentiamo, vai! È stato un grandissimo successo e ancora oggi viene ricordata per la visione di questa persona. Sentite, vai, vai, vai, vai. Oh, do un indizio, Glauco, che dici? È quello anche di Tanz Bambolina. E non è Tanz Bambolina, perché sennò sarei sciocco a dirvi il titolo. 335-787-1910, provateci con un messaggio vocale, titolo e artista, e sarete voi ad annunciare questa canzone alla fine di questa prima ora di Arena.
1: Ho capito una cosa seria,

0: Marco Masini e Cenerentola innamorata in questo pomeriggio di venerdì, quando sta per arrivare il 3 su 3. Questo fine settimana torna anche la MotoGP con il Gran Premio di Francia. Oggi le prime prove libere sul circuito di Le Mans, dove si è distinto l'italiano Luca Marini. L'italiano ha spinto la sua Honda fino al tempo di 1.30, unico pilota a scendere sotto il muro dell'1.31. Ottimo anche Fabio Di Giannantonio, non brillano invece le Aprilia e le Ducati. Torniamo un po' indietro nel tempo con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché sono state avviate le indagini in merito a un possibile danno erariale legato alla pista di bob di Cortina d'Ampezzo, costruita proprio in occasione delle ultime Olimpiadi. La magistratura contabile sta verificando degli eventuali illeciti legati alla manutenzione dell'impianto dopo le Olimpiadi. E alla fine arriva il tennis con gli internazionali di Roma. Prosegue il percorso degli italiani in questa edizione del torneo. Passano al prossimo turno Matteo Arnaldi, che proprio stamattina ha battuto De Minaur, l'ottavo al mondo. Passa anche Pellegrini e Bellucci, eliminati invece Cinà, Sonego, Maestrelli, Berrettini e Nardi. Tra le donne passa a fatica anche Jasmine Paolini, detentrice della passata edizione. Oggi in campo Darderi e Musetti, domani esordio per Sinner. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: DSL Magazzini. Capi d'abbigliamento e accessori sempre coordinati e sempre al prezzo più basso. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. Sempre nuove collezioni e nuovi affari. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
4: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro.

0: È così anche già finita la prima ora di oggi di Arena. Arbitro, piano, arbitro, arbitro. Questo è un messaggio morso, vuol dire SOS. Sono arrivati i soccorsi, meno male. Buon per l'arbitro. Tra poco la seconda ora di Arena. Latte e miele.
1: Allora, stavo pensando...

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi, su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com.
2: Sedici in punto.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ritrovati ad Arena, ciao a tutti, buon pomeriggio, benvenuti, questa è Arena, come dicevamo, io sono Doug, con me in regia c'è sempre il buon Glauco, ciao Glauco!
1: Pronto?
0: È al telefono, con chi sei al telefono?
2: Pronti?
0: Con me? Cosa mi chiami a fare? Sono qua davanti a te, insomma, vabbè Glauco, senti Glauco, ma tu lo sai che oggi è venerdì, vero? Non lo sapevi, oggi è venerdì, venerdì 8 maggio, è un venerdì importante per la musica italiana perché sono usciti, sono uscite un sacco di nuove canzoni, un sacco di brani che ci accompagneranno anche per la stagione estiva. Sta per arrivare ragazzi, sta per arrivare il momento dell'anno in cui c'è un grande ricambio nella musica italiana e quindi anche qui da noi su Radio Latte Miele, dove si archiviano per un certo periodo di tempo le canzoni un po' più datate e si fa spazio a qualcosa di nuovo. Quindi, tra poco, qualche novità musicale.
3: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Spot. Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
5: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
6: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop, si effettuano anche ricariche clima.
7: Latte Miele.
8: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
7: Latte Miele.
9: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
10: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia era Superstar su Radio Latte e Miele. Oggi è venerdì, l'8 di maggio, come dicevamo poco fa, ci sono un sacco di novità che stanno per entrare nella nostra playlist in rotazione qui su Radio Latte e Miele, quindi vuol dire che per le prossime settimane impareremo a conoscere anche delle nuove canzoni, tra cui anche un gruppo che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni. Loro hanno iniziato da piccoli club, fatto tanta gavetta, hanno partecipato al Festival di Sanremo nella sezione dei giovani qualche anno fa, non però trovando fortuna su quel palco. Sono andati avanti, non hanno mollato neanche per un centimetro e infatti hanno annunciato il loro primo forum di assago, lo faranno l'anno prossimo e con si portano un po' avanti giustamente perché devono insomma caricare e cercare di portare all'interno di una grande location come il forum di assago tutti i loro fan. Una canzone che parla di fermarsi per un po' di tempo, non tanto, un paio d'ore, così giusto per godersi la giornata, se magari anche una bella giornata come oggi, e baciarsi. Loro sono gli Eugenio in Via di Gioia e il titolo è Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

0: sognare insieme a te.
1: Si chiama Baciamoci, la nuova canzone degli Eugenio in via di gioia su Radio Latte Miele. Non è l'unica novità di questa settimana, come vi dicevo ce ne sono tantissime e lungo tutta la giornata qui in radio le potete sentire tutte. Un'altra però la stiamo per sentire proprio adesso. È la prima canzone di quest'estate che contiene la parola estate. È già un primato. Di primati ne festeggia altri? Chi?
2: Annalisa.
1: Ma Annalisa dice non è una canzone estiva. Invece questa lo dichiara, dichiarato. Ci ha pensato Francesco Gabbani per festeggiare il decennale della sua vittoria a Sanremo Giovani con Amen. Era il 2016, siamo nel 2026, un decennale importante. Lo ha fatto con una nuova canzone che proprio recita all'interno del titolo la parola estate. Però dire solo estate in italiano sembrava banale, allora ci ha messo summer, estate in inglese. La nuova canzone di Francesco Gabbani, che sicuramente ci porteremo avanti fino almeno al mese di settembre, si chiama Summer Funk e la stiamo per sentire adesso. Qui su Radio Latte Miele, nel nostro spazio dedicato alle novità.

0: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuove tensioni in Consiglio regionale sul progetto di privatizzazione dei 3 aeroporti sardi. In Commissione Trasporti l'assessora Barbara Manca ha difeso il piano della Giunta Todde che prevede la nascita di un holding unica per la gestione degli scali. La Regione manterrebbe circa il 10% delle quote con un ruolo strategico, mentre l'investimento iniziale previsto è di 30 milioni di euro. Le opposizioni accusano la Giunta di scarsa trasparenza e parlano di regalo ai privati. Condannati a Sassari, con rito abbreviato, un padre e i suoi 3 figli accusati di aver aggredito brutalmente un 48enne a Sennori nel 2024. Secondo la ricostruzione, uno degli imputati avrebbe speronato l'auto della vittima, tentato di investirla e minacciato l'uomo con un coltello. Successivamente sarebbero intervenuti anche il padre e gli altri fratelli armati di bastoni e un'ascia. La vittima riportò costole fratturate, denti rotti e 45 giorni di prognosi. Il giudice ha disposto un risarcimento di 30.000 euro, inflitti 3 anni al principale imputato e 2 anni e 6 mesi agli altri 3. 10 anni di reclusione sono stati chiesti dalla PM Maria Paola Asara per un 71enne di Alghero accusato di violenza sessuale su una sua allieva minorenne tra il 2015 e il 2016. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe avuto rapporti con la ragazza quando questa aveva 14 anni. L'imputato ha negato le accuse ammettendo solo carezze e messaggi confidenziali. La procura ha richiamato SMS compromettenti, testimonianze e perizie psicologiche, ritenendo credibile il racconto della ragazza. La parte civile ha chiesto un risarcimento di 50.000 euro. La discussione della difesa è stata rinviata a giugno. Ieri sono arrivati gli svizzeri di Alinghi, oggi New Zealand e il 12 maggio i francesi di La Roche-Posay Racing Team. Arrivano a Cagliari le squadre che parteciperanno dal 21 al 24 maggio alle gare preliminari della Coppa America di vela.

0: CEO di tutte le principali multinazionali bancarie e assicurative del mondo che normalmente si riuniscono in Florida o in California. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Da DSL Magazzini Outlet scopri le ultime tendenze a prezzi incredibili. Abbigliamento, scarpe e accessori per tutti i gusti. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari Predda Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto.
3: Ripartiamo, nuova ora, nuovo viaggio nella storia della musica italiana. Allentiamo un po' le lancette del tempo e le facciamo tornare indietro fino al 1978, anno molto importante per Antonello Venditti.

Amedeo Minghi, La vita mia su Radio Latte e Miele. È una passione che dura una vita. Chi lo incontra questo sport e poi se ne innamora non lo lascia veramente più. Parliamo di ciclismo. Oggi comincia il Giro d'Italia e comincia anche il nostro Giro d'Italia.

Ringrazio i Mind Enterprises per avermi prestato questa simpatica canzoncina dedicata al Giro d'Italia. Giro d'Italia si comincia, cominciato oggi, tappa 1, si partiva a questo orario di pranzo dalla Bulgaria, una prime tre tappe come sempre nel primo fine settimana lo si passa all'estero per poi rientrare nel nostro paese. Allora, tappa di oggi è dedicata principalmente ai velocisti, una tappa molto pianeggiante e speriamo di vedere anche un grande velocista come Jonathan Milan arrivare ad aggiungere una maglia rosa per questa primissima tappa. Comunque il friulano in questo momento è già ben messo, vedremo poi più avanti come si gestirà il resto della gara. Comunque, come al solito, noi il Giro d'Italia però non lo passiamo più di tanto parlando di ciclismo, ma parlando di robe da mangiare e robe da vedere. Visto che la Bulgaria è una località, è un posto molto bello, tra poco vediamo anche cosa vedere e cosa mangiare, già che ci siamo. Tappa negli anni 90, questa anche lui ha parlato spesso di ciclismo. Francesco Baccini, qua quando?

0: Oh yes, Francesco Baccini con Qua qua qua qua qua, quando su Radio Latte Miele, quando oggi è partito il Giro d'Italia 2026, edizione numero 109, partenza per queste prime tre tappe dalla Bulgaria, in zone sconosciute magari ai più che non bazzicano quello stato, perché diciamo non è una delle prime mete principali, no, ci si va se uno può essere interessato e incuriosito, magari proprio dal fatto che in Bulgaria, che si affaccia sul Mar Nero, lo ricordiamo, c'è Nessebar, la città da cui proprio partiva oggi il Giro d'Italia. Nessebar è considerata una delle città più antiche d'Europa. È stata inserita poi nel patrimonio dell'UNESCO perché conserva ancora oggi un patrimonio architettonico di grandissimo valore, soprattutto nel suo centro storico, fondata dai Traci e poi sviluppata addirittura da Greci, Romani, Bizantini, quindi stiamo parlando veramente di una storia millenaria. Cosa si mangia però? A questo punto, no, abbiamo detto, fatto tutto. Andiamo, fermiamoci un attimo al ristorante. Al ristorante e in Nessebar si mangiano soprattutto pesce, essendo affacciata sul Mar Nero ce n'è veramente tantissimo. C'è il rombo del Mar Nero che lì viene servito fritto con una salsa a base di pesce, sì, zuppe di pesce, anche qui veramente tante. Una delle specialità proprio del Mar Nero invece sono le cozze del Mar Nero che in questa specialità vengono ripiene di riso e poi bollite delicatamente. Anche qui veramente una roba molto buona. E se vogliamo proprio chiudere il pasto nella migliore dei modi, gli amanti di questo genere di bevande lo conoscono bene, ed è la mastika, una bevanda alcolica tradizionale bulgara aromatizzata all'anice. Solitamente viene servita in bicchieri freddi e piccoli, a mo' di aperitivo o anche durante le feste, però comunque per chiudere un pasto direi che un bicchierino come questo è proprio buono.
1: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
10: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
11: Al Fast Shopping Center siamo aperti tutti i giorni. Trovi già IKEA, Leroy Merlin ed Eurospin. E tanto altro sta per arrivare. Ti aspettiamo a Elmas, vicino all'aeroporto. Dove vai?
12: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
13: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it. Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
14: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.

0: con di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: I Coma Cose con Malavita su Radio Latte Miele, venerdì 8 maggio, ancora un buon pomeriggio, gli ultimissimi minuti insieme, in cui rinnovo un invito, quello di mandarci un messaggio al 335-787-1910 con scritto Italy Bears, Italy Bars. Perché? Perché oggi vi regaliamo due biglietti per andare a vedere questo stupendo spettacolo. Le date sono due, il 16 e il 17 di maggio, al Teatro Repower di Milano, ci sarà proprio Alibi, il nuovo spettacolo portato in scena da Italy Bears con tantissimi performer e artisti, tutti che hanno deciso di devolvere e lavorare gratuitamente proprio per una buona causa. Infatti ricordiamo che tutti i proventi andranno devoluti all'Unlides. Come fare per ricevere questi biglietti? Ve lo ripeto, uno spettacolo bellissimo con tantissime cose. Alibi, tra l'altro, è uno spettacolo noir, quindi stiamo parlando di misteri, c'è un giallo, insomma ci sono delle cose da risolvere. 335-787-1910, basta scrivere Italy Bares e i biglietti saranno vostri.
2: Arena Latte Miele.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati

0: Tutte le cose che mangiamo prima di andare in diretta per essere belli fluidi.
1: E ne mangiamo.
2: Domani vado dall'allergologa. Quindi capirò cosa posso. Per mangiare, non mangiare, capito? C'è Fabrizio Moro, niente da perdere.

0: Niente da perdere, la canzone di Fabrizio Moro su Radio Latte e Miele. Sono contento.
1: Perché? Perché è venerdì.
0: Perché domani vado dall'allergologa.
1: Ma non è vero, stavi prima imprecando perché dovrei spendere dei soldi.
0: 120 euro, è normale?
1: Sì, è abbastanza normale.
0: Ma sono certo. Felice perché... Dai che è venerdì!
1: Ho anche l'aiutino.

0: lunedì 8 maggio, ciao a tutti, siete su Radio Latte
1: Ciao!
0: Miele. Ciao, state ascoltando fin qui tutto bene, come stai Vasco?
1: Ciao, bene, bene, tu come stai Simone Rossi?
0: Meglio.
1: Meglio.
0: Meglio perché... rispetto a stamattina, perché mi sono svegliato col naso... tappato.
2: Cioè? Schifo,
0: lo so, è brutto. Allora, ieri sono andato a mangiare una pizza con gli amici. E ho preso il treno.
1: Ok, fin qua ci siamo.
0: Meno 27 gradi. Com'è possibile, ragazzi? Fuori non fa caldo, fa freddo.
3: Ma il treno ha solo acceso o spento?
1: Non esiste.
3: Non ce l'ha i gradi.
0: Non si può, tipo. Dovremmo inventare la rendere quest'area condizionata parziale. No. Dobbiamo regolare l'intensità.
3: O fortissimo o caldissimo.
1: Ma
3: niente.
1: A proposito di caldissimo, abbiamo caldi dei gadget qua per voi ascoltatori. Ovviamente non per chiunque, ma per chi non controllare. È metaforica la cosa. Ovviamente per chi indovina qualcosa. Che cosa?
0: La canzone canticchiata da Doug.
1: Prego.
3: Vado?
0: Vada. Ti presentiamo come artista che fa un concerto, invece ci bastava solo...
3: Potrei farne.
0: Ma sei molto bravo a canticchiare, eh?
1: Vero, vero, è vero. Secondo me sono di quelle persone che in doccia non canta, ma solo perché farebbe peggio rispetto al canticchiare.
3: Esatto. E dovete parlare con la mia manager, Sara Caironi, qua fuori. Che
1: quella che
3: c'ha
1: i
3: le serate.
1: I diamanti nei denti.
3: Sì, lei, sì.
0: La bulla.

0: La che bulla,
1: bulla. Bulla una la che bulla.
2: Ah, ne pensavo fosse tipo una parte di un
1: bullone, dici, no.
2: Infatti, parte di un prodotto.
1: 335-787-1910, tra pochissimo ve la faremo riascoltare. Intanto ringraziamo Doug.
0: Grazie a voi
1: per la tua canticchiata. E se voi già la sapete, messaggio vocale con l'artista e il titolo della canzone.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
12: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
13: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: Maledetto me, l'ultima canzone di Fulminacci su Radio Latte Miele, è venerdì all'8 maggio, state ascoltando Fin qui tutto bene, e c'è anche una persona che canticchia il nostro Dag, perché oggi regaliamo i gadget a chi?
1: A chi? Non fare mai questa domanda a voce alta, regaliamo i gadget a chi indovina?
0: A Roma è un assist sbagliato.
1: È un assist sbagliato, oppure per un grande cantante dice a chi? A chi mi dice?
0: I blu grandi
1: cantanti. Esatto, è vero. No, stiamo regalando dei gadget non a chiunque, ci piacerebbe regalarli a tutti, ma purtroppo possiamo scegliere solamente uno, l'Highlander.
0: Una persona che riesce ad indovinare con un messaggio vocale che canzone sta canticchiando il nostro Dag. Questa è la canzone canticchiata dal nostro Dag. Ce l'avete? Se sì, 335-787-1910. Un bel messaggio vocale con il titolo della canzone e l'artista.
1: Sì, poi vogliamo i messaggi vocali, soprattutto vanno bene anche quelli di testo, ma sarebbe bello anche ascoltare le vostre voci, così potrete anche annunciarla voi, perché all'inizio della seconda ora ascolteremo la canzone integralmente.
0: Wow, che sorpresa. Quindi assurdo. La potete anche annunciare voi.
1: Sì.
0: Ce l'avete la canzone? Mi raccomando, 335-787-1910, titolo e artista, ok? Ora, bam!

0: Porno, le bambole di pezza su Radio Latte Mille. Fai il bravo te, con questo sottofondo un po' hot.
1: Un po' hot. Stevie Wonder.
0: Così, ok, va bene.
1: No, vabbè, per dire, no, beh, canzone nuova, perché venerdì su Radio Latte Miele vuol dire anche novità. C'è questa nuova canzone delle bambole di Pezza che abbiamo conosciuto bene con Resta con me durante il Festival di Sanremo.
0: Resta con me.
1: Cleo, persona Cleo amata da Simone Rossi.
0: Stimo molto
1: le sue gambe, dice, perché tu sei fissato con le gambe.
0: Le gambe di Cleo no.
1: No, ti piacciono le gambe?
0: In generale sì, mi piacciono le gambe delle donne.
1: Eh sì, certo.
0: Non penso di essere l'unico.
1: 77.
0: Comunque ci piace tanto anche regalare i gadget ai nostri ascoltatori. Oggi a chi li regaliamo?
1: Li regaliamo a chi riesce a indovinare una canzone. Quale? Questa canticchiata da Doug. Secondo me la seconda parte è un po' più facile. All'inizio secondo me sta carburando,
0: sì.
1: Poi dopo un po'. E ti dicevo, diciamo anche prima a Doug, secondo me sarebbe bello usare Matilde Brizzi, che è venuta con Caffè Cliché col suo flauto. Potremmo usare il flauto.
0: Proprio complichiamo le cose.
1: E chi cerca scarsa faccia...
0: No, ci
1: mancherebbe. Tu stai mettendo in dubbio la capacità artistiche col flauto di Matilde Brizzi.
0: No, Matilde è bravissima. Ma abbiamo un Doug canterino, quindi vi facciamo riascoltare il suo canticchiare.
1: Il suo verso.
0: Avete capito che canzone è? Dai, che chi la indovina si porta a casa i gadget. Fatecela sapere con un bel messaggio vocale al nostro numero
2: 335-787-1910. Fin qui tutto bene? Dite su Radio Latte Miele. Fin qui

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Spot.
8: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park, a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
11: Stanno arrivando i vostri tentativi per quanto riguarda la canzone canticchiata. All'inizio della seconda ora scopriremo chi avrà indovinato.
12: Ma tra pochissimo invece parliamo di aerei, perché ci sono buone notizie per i viaggiatori. Prima però, dal 63, c'è Gino Paoli.

0: Let's Go dal 1989, Zucchero, Diavolo in me su Radio Latte e Miele, dove spesso parliamo un po' della crisi ambientale, della crisi più che altro dei petroli, la crisi energetica, no?
1: Che ci riguarda da vicino, per quanto riguarda i sordi.

0: altro per i voli, per esempio, aerei, no? Sì, ma in realtà no, perché i voli non è che siano aumentato tanto di prezzo, cioè alcuni sì, altri un po' di meno. Ecco, in molti ci siamo e ci stiamo preoccupando, perché ho sentito infatti i commenti da gente che dice: ho preso questo volo, sono sicuro che metteranno un rincaro.
1: O, che lo cancelleranno, eh?
0: Esatto, quello potrebbe essere un problema più, cioè più plausibile. Mentre in tanti si preoccupano che magari, avendo già preso, tipo me, il biglietto per l'andata e il ritorno in aereo per l'estate, ti mettono un sovrapprezzo. Hai pagato 100 euro? No, no, no, mio caro, se vuoi partire 180.
1: È possibile?
0: Era possibile, ma in realtà non sarà possibile, perché l'Unione Europea dice no agli aumenti retroattivi sui biglietti già acquistati.
1: Ah, quindi vedi, che prendere prima, prenotare con largo anticipo porta bene?
0: Porta bene, no, in realtà è cosa buona e giusta, ed è stato, insomma, sancito dall'Unione Europea, perché se abbiamo per esempio comprato il biglietto l'8 maggio e il 9 maggio non possono aumentare il prezzo, e questa è un po' la normativa dell'Unione Europea, che un po' sta cercando di tappare i buchi, no, in questo periodo di difficoltà energetica.
1: Sì, di salvarci un po' in corner, anche sì, perché le persone magari hanno dedicato un piccolo tesoretto per quella vacanza, e se dovesse aumentare una piccola spesa, poi si potrebbe incappare in una piccola rovina di quello che potrebbero essere le ferie.
0: No, una piccola rovina no, però diciamo che
1: tu dici, ma 200 euro in più,
0: però c'è un però, perché in realtà, essendo la mancanza di carburante una circostanza eccezionale, nel caso di volo cancellato non ci sarà risarcimento, ma il rimborso sì, perché quando ho detto non ci sarà risarcimento, ho detto come, quindi
1: nel senso ti ridanno indietro i soldi, ma però non con l'interesse.
0: Esatto, perché il risarcimento,
1: hai pagato 100, ti ridiamo 100.
0: Sì, esatto, anche se in realtà c'è gente che magari ha preso l'hotel, che lo lascia là ovviamente, sì, perché non può arrivarci.
1: Quello è un bel problema. A me mi hanno risarcito due anni fa, quando era ruttato l'Etna, quindi non riuscivo a tornare dalla Sicilia. Ho preso tre voli, tutti e tre cancellati, poi mi hanno risarcito dopo un anno.
0: Tranquillo Simone, la prossima volta in Sicilia ci andiamo in bicicletta.

0: C'è Spagna su Radio Latte e Miele con Lupi Solitari dal 1996. Stiamo parlando di questo caro prezzo per quanto riguarda i voli. L'Unione Europea ha deciso che il prezzo del biglietto, quello che paghiamo, quello rimane, non cambia.
1: Quello che abbiamo già pagato, ecco.
0: E quindi rimaniamo lì e soprattutto quando si parla di volo stiamo attenti ed evitiamo di bere tanto.
1: Sì, ho letto questa notizia di una compagnia low cost che consiglia, non so se è già entrata in vigore questa,
0: allora
1: questa
0: regola. Realtà il CEO di questa, la più grande penso compagnia low cost, ha chiesto di evitare di far cioè di vietare la vendita dell'alcol al mattino negli aeroporti.
1: No, al mattino, perché chi prende l'alcol al mattino?
0: Chi fa gli scali? Non ci hai pensato, perché in realtà il problema viene spesso dagli
1: scali.
0: Ah, tu dici
1: arrivi dal fuso orario, per te sono le
0: 8 del pomeriggio, ma in realtà arrivi
1: sette di sera.
0: Tipo in negli Stati Uniti sono 6 ore indietro. Io magari prendo un volo o lo scalo a New York, ho un ritardo di 5 ore e mi faccio, vabbè, senti, mi scasso 6-7 birre.
1: Pensavo dicessi mi faccio un aperitivo.
0: No.
1: Festeggiamo questo scalo a Milano.
0: Sì,
1: patria dell'aperitivo.
0: Infatti che fai, non te lo fai uno sprizzettino?
1: Invece sono le 6 del mattino. Signore di cappuccio. No, Campari col bianco.
0: Ecco, il motivo in realtà è che la compagnia, questa qua low cost, dirotta quasi un aereo al giorno per colpa di clienti molesti. E una prova.
1: Un aereo al giorno?
0: Uno al giorno. Cioè, è una compagnia molto grande.
1: Tanto,
0: No, uno al giorno. È la notizia, ambasciatore non porta pena.
1: E non toglie il medico di torno.
0: Assolutamente. No, in realtà questa compagnia ha anche provato a mettere una multa da 500 euro in caso di comportamento molesto, ma nulla, la gente se ne frega e continua a farlo. Tanto che di ieri la notizia di un passeggero ubriaco proprio su un volo di questa compagnia che ha obbligato l'aereo ad un atterraggio d'emergenza durante il volo Berlino-Alicante.
1: Vabbè, ma questi che poi devono per forza obbligare l'aereo ad atterrare, non solo li multerei, ma non li farei più salire in generale sull'aereo.
0: Li troviamo in treno poi.
1: O li troviamo al bar, secondo me.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. A volte vuoi mangiare bene senza pensarci troppo. Da Antica Osteria puoi farlo. Di fronte al nostro famoso ristorante possiamo prepararti una pizza fatta come piace a te, oppure una bella bistecca, scegliendo il taglio che vuoi. Senza menù complicati, senza piatti impegnativi e soprattutto senza sorprese sul conto. Ti siedi, ordini, mangi. Più semplice di così, pizzeria, bisteccheria, Antica Osteria, Cagliari, via Cavour 99.
7: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

0: presto scompare.
1: C'è Lamborghini su Radio Latte Miele. Non stiamo parlando di macchine, stiamo parlando di aerei. Quindi chi meglio di La Scienza Dimostra ci può parlare di questo mezzo spettacolare.
2: Non ti piaceva il nome di Elettra?
1: Elettra Lamborghini.
2: C'è Lamborghini.
1: E lo so, era così facevo la cosa.
2: Se
1: l'auto.
2: Vuoi si offende, c'è Rossi, no?
1: Vabbè, per dire.
2: C'è Vaschi.
1: Ma Lamborghini quanti ce ne saranno nel mondo? Che fanno musica.
2: Meno di Rossi.
1: Sì, meno molto di meno di Rossi.
2: Di cosa si parla per quanto riguarda La Scienza Dimostra?
1: Allora, si parla di una cosa che a noi piace tanto, a noi italiani, quindi
2: l'aperitivo.
1: No, dico a livello di
2: il
1: aerei.
2: Calcio.
1: No, aerei.
2: Il cibo.
1: No, che c'entra il
2: a livello
1: cibo?
2: Di non so, il cibo aereo. Aerei.
1: No, cosa facciamo alla fine di un viaggio?
2: Ah, l'applauso.
1: Esatto. Arriva uno studio della University of Westminster in Inghilterra. I passeggeri applaudono all'atterraggio soprattutto quando non hanno capito niente del volo. Questo non dice.
2: Cosa vuol dire?
1: Non lo so.
2: Allora, c'è una spiegazione.
1: Leggiamola insieme. L'Università di Westminster ha osservato che gli applausi in aereo aumentano quando il viaggio è stato turbolento o percepito come tecnicamente misterioso.
2: Ah, ok. Quando ci sono state tante turbulenze, tu dici, ragazzi, mi sa che qui non ce la facciamo ad arrivare.
1: Vabbè.
2: Sei negativo. Allora, appena senti che l'aereo ha messo le ruote per terra, applausone.
1: Anche
2: ma non
1: se...
2: tanto per il pilota, per
1: se
2: tutto
1: stessi,
2: il gruppo.
1: Siamo
2: ragazzi,
1: sopravvissuti.
2: Siamo arrivati.
1: Dai. Il cervello, non capendo davvero cosa stia succedendo, trasforma l'atterraggio in una specie di vittoria collettiva. Hanno fatto infatti dei test comportamentali, cioè che i passeggeri reagivano più emotivamente dopo voli agitati o atterraggi bruschi ma riusciti. E mi chiedo, cioè, in questi test che hanno fatto, come li hanno condotti? Cioè, hanno preso degli aerei e gli hanno fatto fare delle tratte
2: con le turbulenze.
1: Sì, infatti facevano tipo girare così la cloche quasi vibrando, perché così facevano vedere.
2: Hanno sedato i passeggeri. Non sapevano che in realtà l'aereo era dentro una prova. Come si chiamano le macchine? Quelle che non...
1: I test,
2: i simulatori. E quindi da lì hanno capito, appena l'aereo è atterrato, come si sono comportati, con un applauso oppure no. Tu hai mai applaudito dopo un atterraggio? Io sì.
1: Quando?
2: Ma ero piccolino, un ragazzino.
1: L'anno scorso.
2: 2 anni fa.
3: Fin qui tutto bene.
4: Fin qui tutto bene.
3: Su Radio Latte e Miele. Tienimi sopra.

0: Grazie alla scienza di mostra, oggi abbiamo scoperto tramite la University of Westminster.
1: Westminster,
0: difficile.
1: Esatto.
0: I passeggeri applaudono all'atterraggio, soprattutto quando non hanno capito niente del volo. Abbiamo anche il super bonus.
1: Vai!
0: Che tutti controllano il proprio bagaglio anche se identico agli altri. Osservazioni nei voli di linea mostrano che i passeggeri fissano ossessivamente la cappelliera durante lo sbarco.
1: Ah, hanno paura che qualcuno rubi il bagaglio. A me è successo anche in treno.
0: Cioè che ti hanno rubato il biglietto.
1: No, che ero lì attento al bagaglio.
0: Sai, capito? Che a me succede quando lasci il trolley nel coso in comune, non sopra la cappelliera. Che sto là ogni tanto mi giro e guardo se c'è ancora.
1: Esatto.
0: Anche se poi non c'è più, che fai.
1: Sono d'accordo sia con la scienza dimostra per una volta, e anche col super bonus.

0: Misura Esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi, su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com.
2: 18 e 2
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: Questa è la canzone con cui stiamo giocando oggi in questo venerdì 8 maggio. State ascoltando Radio Latte e Miele. Noi fin qui tutto bene. Ciao Vaschi.
5: Ciao Simone Rossi. Fin qui tutto bene, anche perché ci stiamo avvicinando a questo weekend. Però non volevamo lasciare la settimana così senza dare dei gadget a nessuno.
4: E oggi infatti diamo i gadget a una persona che si è distinta al 335-787-1910. Non solo ha indovinato la canzone, ma si è data da fare. Sentiamo.
6: La solitudine, Laura Pausini.
5: Giusto.
6: Marco se n'è andato e non ritorna più. Nana, 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima. Batte forte dentro me. Chissà se tu mi... Ma non me la ricordo. Per
4: una
6: canzone quella. Ciao.
4: Brava Stefania.
5: Brava Stefi.
4: Ti porti a casa i gadget anche per il coraggio di non solo indovinare, ma cantare e canticchiare. Ha seguito un po' Doug.
5: Noi siamo comunque la nazione che di più canticchia anche se non sai il testo. E quindi
4: hai letto qualche studio?
5: No, stavo semplicemente osando.
4: Giustificando.
5: Osando.
4: E quindi La solitudine, Laura Pausini, la canzone canticchiata da Doug, indovinata da tantissimi di voi, ma i gadget se li porta a casa Stefania. Intanto c'è proprio questa canzone. Marco Sen-

0: La solitudine, Laura Pausini su Radio Latte, la canzone canticchiata con cui abbiamo giocato oggi per i gadget.
1: Che poi è anche la prima canzone con cui lei è uscita fuori, l'ho scoperto come cantante. Comunque ha vinto anche Sanremo Giovani.
0: Non ho ricordi, sì, io. Sì, però no, se me li confermi te, sì, io sì, sono... no.
1: Facendo la classifica, che vi ricordo sarà domani e dopodomani dalle 16 alle 18. Ogni tanto prendo la prima canzone pubblicata dall'artista che poi è in posizione. E la Laura Pausini, il primo disco che ha pubblicato è La Solitudine, con cui ha vinto il Festival di Sanremo Giova. Nuove proposte,
0: quindi,
1: credo si chiamasse.
0: Anche una bella chicca musicale, non solo una canzone che ha fatto la storia di Laura Pausini, ma in generale della musica italiana. Brava Stefania, ti porterai a casa i gadget di Radio Latte Miele.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Spot.
6: Trascorri una giornata di shopping da DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. I brand più famosi ai prezzi più bassi. Abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino. Casual, elegante e sportivo. Nuovi arrivi e nuove collezioni tutte le settimane. Tutto sempre scontato del 50%. Sassari Predda-Niedda, strada 2.
7: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
8: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quarto Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
9: Latte Miele.
10: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
9: Latte Miele.
11: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
12: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

0: Comuni immortali su Radio Latte e Miele. Penso ogni tanto anche ai lavori comuni, no? Quelli non comuni, quelli un po' difficili, che magari ti cambiano un po' la vita. Per esempio, mi immagino la guardia notturna.
1: Sì.
0: Che di notte lavori, di giorno dormi e magari anche difficoltà a fare le cose, tipo andare alla posta, queste cose qua.
1: O avere della vita sociale, perché se tutti generalmente, o la maggior parte, hanno un lavoro diurno, per quelli che lavorano la notte, poi diventa difficile anche dire, ci facciamo, un aperitivo, una colazione,
0: alle
1: un pranzo.
0: 7 del mattino praticamente
1: tu,
0: devi fare l'aperitivo.
1: Gesto dell'ombrello, io sto a dormire, raga.
0: Oppure per esempio anche mi viene in mente fare il pescatore, di quelli che prendono e vanno per mesi in mare. Anche quello deve essere difficile. O pensa anche fare il papa.
1: In che senso fare il papa?
0: Ecco, cioè, il papa non è un lavoro semplice.
1: Papa, sei operativo 24 ore su 24.
0: Sì, poi comunque sei...
1: Cioè, almeno sei reperibile.
0: Sì, devi essere reperibile. Poi comunque sei anche un capo di stato di un paese piccolo, ma comunque lo sei e quindi hai molti impegni. Però in realtà è difficile prendere seriamente il papa.
1: Cioè, in che senso? Telefonicamente, Leone XIV, cioè, mettiamo subito le mani avanti,
0: no.
1: Ci stiamo scusando.
0: No, è difficile prenderlo sul serio se non è di persona, no? Perché tu ti immagini, pronto, vorrei ordinare una pizza, sono il Papa, se vabbè io sarei Regina Elisabetta, cioè lo prendi
1: in generale, ma anche sono il Presidente del Consiglio, vorrei una pizza.
0: Vabbè, ma Presidente del Consiglio, lo senti, Giorgia Meloni, comunque che...
1: Sono José Mourinho,
0: sì, ma
1: ex allenatore di Inter e Roma.
0: Non c'è, perché devi prendere il calcio?
1: Perché
0: in realtà è successo davvero una cosa del genere. Il Papa ha chiamato la sua banca americana, perché ovviamente deve cambiare sia il numero che l'indirizzo della banca,
1: sia i serramenti. Così, sto scherzando, le finestre. Devo sbloccare un bonifico, ragazzi, devo cambiare le finestre.
0: Però avendo cambiato continente dove abita, ora abita a Roma, città del Vaticano, deve cambiare un po' di cose. La tizia della banca gli ha chiesto di presentarsi di persona, perché ha detto non posso fare questa cosa tramite telefono. Ha detto guardi, è un po' difficile.
1: Però la prassi è giusto,
0: più o meno,
1: dell'operatore bancario.
0: Però a un certo punto lui ha detto senti, non posso, perché... Cioè, se le
1: facciamo
0: dicessi...
1: una videochiamata.
0: Le dicessi che sono Papa Leone, le ha messo giù. Non ci ha creduto.
1: Facciamo una videochiamata. Ormai siamo nel 2026, abbiamo questa possibilità.
0: Vabbè, ma con l'intelligenza
1: per certificare.
0: Ma l'intelligenza artificiale, cioè, potrebbe essere una persona qualsiasi vestita di bianco. Che

0: La nuova DLDH7 Santa, e non è proprio di santità stiamo parlando, stiamo parlando del Papa che ha avuto un po' di difficoltà a chiamare più che altro la sua banca per cambiare indirizzo e
1: la
0: anche...
1: domiciliazione bancaria.
0: Bravo, esatto, perché appena ha chiamato non l'ha presa in considerazione la tipa, no?
1: Nel fuori onda però mi stavi raccontando di una roba simpatica sul passaporto del Papa.
0: Sì, che il passaporto del Papa della Città del Vaticano ha come codice il numero 1. Cioè, è il numero 1. Cioè, tu sai che quando hai il passaporto è un numero di riconoscimento del passaporto stesso, che è 00752147.
1: Sto cercando Papa... dove si trova il numero del passaporto.
0: Ma scusa, prendi un passaporto.
1: Prendi un passaporto? Non è che lo prendo così a caso.
0: Prendi
1: un passaporto
0: e trattalo male, come diceva.
1: No. Nella pagina principale, quella con la tua foto e i dati anagrafici.
0: Oh, era tanto difficile.
1: In alto a destra, è stampato in chiaro.
0: Ecco, quello è solamente il numero 1.
1: Ma scusami, io dico, ma se uno c'ha già l'1, cioè, l'1 è riservato solo per.
0: Il Papa
1: o per i suoi seguaci
0: per i suoi successori, seguaci siamo in tanti.
1: Cioè, nessun cittadino comune può avere il numero uno.
0: No, però immagino che il primo che si sia fatto un passaporto nell'Ottocento avrà il numero uno. Immagino che sia questo.
1: Ma c'era il Papa anche nel 1800.
0: Ma qui sto parlando del passaporto di Città del Vaticano.
1: Città del Vaticano è arrivata dopo?
0: Che è diverso rispetto al passaporto italiano. Okay. Ma abbiamo parlato quindi del Papa che ha avuto difficoltà a essere preso in considerazione quando stava al telefono. Non è la prima volta che succede, perché a Papa Francesco è successo una cosa simile, perché lui aveva l'abitudine di chiamare persone malate o carcerate per avvisare, cioè per farci una chiacchierata e per dargli conforto, e ha fatto notizia la chiamata che ha fatto lui a un giovane malato di Pesaro, che ha riagganciato 3 volte prima di capire che fosse davvero Papa Francesco.
1: Fai fatica a certificare, poi soprattutto in questi ultimi anni che abbiamo in generale paura di rispondere al telefono.
0: Tanto che la chiamata è andata in questo modo: pronto, sono il Papa, e lui gli ha risposto: sì, io sono Babbo Natale.
1: Auguri.
2: Fin qui tutto bene?

0: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. I carabinieri di Cagliari hanno arrestato Gianmarco e Filippo Tunis, di 23 e 19 anni, e Daniel Campus, 22enne di Quartu, accusati dell'omicidio di Leonardo Mocci e della rapina avvenuti a Monserrato il 22 aprile. Secondo gli inquirenti, il 23enne di Villa Cidro sarebbe stato attirato con un amico in una trappola organizzata con la falsa vendita di 3 kg di hashish. Durante la rapina, nata per sottrarre 10.000 euro destinati all'acquisto della droga, Mocci sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola al cuore mentre tentava di aiutare l'amico aggredito. La squadra mobile di Oristano ha arrestato un 20enne pakistano accusato di violenza sessuale e molestia ai danni di alcune donne nella pineta di Torre Grande. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe molestato almeno 6 donne che frequentavano l'area per jogging o passeggiate, con episodi sfociati in alcune casi di violenze sessuali. Le indagini sono partite dalle denunce delle vittime e si sono sviluppate attraverso testimonianze, appostamenti e attività investigative mirate. Centinaia di agricoltori a Cagliari alla manifestazione di Coldiretti organizzata per la difesa del Made in Italy in una situazione di crisi legata all'aumento dei costi e dei prezzi legati alla guerra in Iran. Presente anche il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.
1: L'Italia è una delle poche nazioni che per esempio mantiene l'incentivo sul gasolio agricolo per quasi 1 miliardo e che permette ai nostri agricoltori di sostenere i costi di un elemento che serve alla produzione, anzi è indispensabile.
0: E alla manifestazione c'era anche il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, che sempre sulla crisi legata alla guerra in Iran ha fatto notare che la Sardegna è un'isola, ma dice: noi non possiamo permettere che sia isolata, questa è una cosa da attenzionare. La Sardegna, ha continuato Prandini, ha grosse difficoltà legate alla logistica e su questo bisogna intervenire con misure di carattere nazionale a sostegno dei trasporti e con misure di carattere territoriale. Arrestato dai carabinieri a Sassari per maltrattamenti contro familiari e conviventi, la misura è avvenuta lo scorso mercoledì notte in seguito a una richiesta di intervento da parte della madre, che ha riferito delle continue condotte vessatorie del figlio a base di minacce e richieste di soldi finalizzate per acquistare stupefacenti. Il giovane è stato trasferito in carcere a Bancali. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a voi buon proseguimento d'ascolto.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
3: Indovina un po'? Il ristorante Il Volo di Via Montecassino ha riaperto e ti aspetta con il sorriso.
4: E tante deliziose specialità di terra e mare preparate con passione e ingredienti genuini. Il Volo, per la tua pausa pranzo, cene e per festeggiare un evento.
3: Ristorante Il Volo, a Cagliari Pirri, in Via Montecassino. 070 53 30 90. Il gusto che ti fa volare.
5: Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. Prenota ora.
6: Al Fast Shopping Center siamo aperti tutti i giorni. Trovi già IKEA, Leroy Merlin ed Eurospin. E tanto altro sta per arrivare. Ti aspettiamo a Elmas, vicino all'aeroporto. Dove vai?
5: A volte vuoi mangiare bene senza pensarci troppo. Da Antica Osteria puoi farlo. Di fronte al nostro famoso ristorante possiamo prepararti una pizza fatta come piace a te, oppure una bella bistecca, scegliendo il taglio che vuoi. Senza menù complicati, senza piatti impegnativi e soprattutto senza sorprese sul conto. Ti siedi, ordini, mangi. Più semplice di così. Pizzeria Bisteccheria Antica Osteria, Cagliari, via Cavour 99.
7: Tra pochissimo su Radio Latte Miele andiamo in università.
8: In università.
7: Io non ci sono mai stato, quindi.
8: Neanche, tu non hai fatto neanche la biennale.
7: Sono andato solo alle feste di laurea dei miei amici.
8: Bello, comunque mi sembra una grande bella esperienza. Prima però dal 1968, Fabrizio De André.

sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: Bella.
1: Un bel disco da weekend, venerdì 8 maggio, Bomba. Pino D'Angiò. Ma che quale idea su Radio Latte Miele? Parlando di belle idee, ce n'è una grandiosa per quanto riguarda l'Università di Napoli.
2: Grandiosa!
1: Federico II, che ha lanciato un'applicazione per far sì che i propri studenti diminuiscano la loro dipendenza da smartphone.
2: È veramente divertente che ultimamente si usano applicazioni per...
1: un controsenso.
2: Cioè, scarico l'applicazione per usare meno le altre applicazioni. In che senso?
1: Allora, praticamente per ogni minuto offline che viene calcolato da questa applicazione,
2: per ogni minuto in cui non si usa lo smartphone
1: offline, la traduzione, scusami, si guadagnano dei soldi virtuali da spendere in posti convenzionati, tipo palestre, librerie,
2: pensavo che
1: negozi di smartphone.
2: Pensavo che portasse la gente a essere anche ludopatica.
1: No,
2: le slot.
1: Appena hai sentito soldi virtuali, è uscito il giocatore di poker che era in te qualche anno fa.
2: Sì, sì.
1: No, non si parla di giochi,
2: niente,
1: però di soldi virtuali che possono essere utilizzati dagli studenti dell'Università di Napoli che passano del tempo offline guadagnando e magari investendoli nella palestra, in una biblioteca.
2: Penso siano anche posti convenzionati con l'applicazione, anche perché era esistita una cosa del genere per quanto riguarda i passi, cioè più passi facevi più guadagnavi. Più pasti fai, cosa diventi diabetico, no? Più passi a livello di camminata, solo che mi sa che era una mezza truffa.
1: No, so che tanti comuni avevano lanciato vieni in bicicletta al lavoro o vieni a piedi e ti diamo degli sconti, sempre con delle attività convenzionate. La stessa cosa penso stia succedendo con questa nuova applicazione che si chiama Lockbox, lanciata dall'Università di Napoli, e tra poco scopriamo anche qualche informazione in più.

0: Marco Masini, perché lo fai su Radio Latina?
1: Perché lo fai?
0: Perché
1: lascialo questo smartphone, perché continui a usarlo?
0: Bravo. Grazie. Perché l'università Federico II di Napoli ha lanciato un'applicazione che si chiama Lockbox per strizzare l'occhio a tutti quegli studenti che decidono di passare del tempo offline, quindi non utilizzando il proprio smartphone.
1: E quindi magari stando offline o... Cioè, quindi non possono usare applicazioni che vanno su internet o in generale.
0: Vanno su internet. Infatti, si chiama Lockbox perché ci sono dei blocchi di alcune applicazioni.
1: Ah, ok. Perché quindi posso fare delle cose tipo quando non prende internet, tipo l'altro lunedì in treno, mi sono messo a guardare le vecchie foto eliminando quelle doppie.
0: Utilissimo in realtà nel momento in cui non riusciamo ad andare sui social,
1: tipo
0: perché
1: quando
0: ci reinventiamo.
1: Esatto, quando eravamo piccoli, che magari non c'era internet, avevamo Windows 99, iniziamo a giocare al gioco al paintball, come si chiama?
0: Su Windows 99. Sì, mi sa che era paintball è quello che fai con
1: Infatti non c'entra nulla. C'entra nulla. Quello con il termine
0: pinball
1: forse. Sì.
0: Vabbè, comunque ci sono diverse modalità di blocco per quanto riguarda questa applicazione lanciata dall'università. C'è hard mode, quindi blocco totale del telefono,
1: freezing.
0: La music mode, che permette di ascoltare solo la musica attraverso lo smartphone,
1: che comunque serve internet nel 99% dei casi.
0: Sì, però lì comunque ascolti la musica, non è che ti devi bloccare tutto.
1: Beh, un attimo, che poi ti metti a vedere il testo della canzone.
0: Tramite l'applicazione tu decidi come bloccare il tuo telefono, cioè tutte le tue attività che fai online.
1: Praticamente devi entrare nel Matrix per usare questo telefono, cioè diventa impegnativissimo.
0: In più, per tutte quelle persone che riescono a star dietro all'applicazione, viene rilasciato un badge da inserire sul curriculum.
1: Ma cosa sono? Gli alcolisti anonimi,
0: Ci
1: danno la medaglietta di che per non sei offline da addirittura 12 ore, tieni la medaglia.
0: Pensa dove siamo arrivati, ragazzi. Stare lontani dal telefono è diventata come, non so, una laurea magistrale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
5: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
7: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
9: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
10: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.

0: Turci, fatti bella per te su Radio Latte Miele questo venerdì 8 maggio. Stavamo parlando della novità che arriva dall'Università di Napoli, un'applicazione che si chiama Lockbox per far sì che gli studenti non usino il telefono durante le lezioni.
1: Ecco, tu vedrai gente che ingrassa a Napoli l'università Enrico II perché...
0: Federico II.
1: Che ho detto io?
0: Enrico un altro.
1: No, Federico II.
0: Hai detto Enrico.
1: No, ti giuro, vabbè, comunque Federico II, perché si mette, cosa dirà? No, vabbè, non posso usare il cellulare, cosa faccio? C'è andato tipo, boh, non lo so,
0: mi metto
1: a cucinare.
0: Ma durante forse le ore che si passano in università.
1: E allora vado alle macchinette a mangiare.
0: Non in tutta la tua vita, ma no, ci sono altre cose che puoi fare, tipo parlare con i tuoi compagni di corso.
1: È questo orario in cui ho ancora molta fame, quindi nel mio cervello c'è solamente una voce che fa cibo.
0: Se ci viene così difficile la nostra vita offline per quanto riguarda la quotidianità, dal punto di vista dell'amore invece siamo bravi, perché nonostante una vita sempre così attaccata agli smartphone, il 70% delle coppie in Italia nasce ancora offline.
1: E addirittura c'è stato un retro trend, cioè hanno smesso di conoscersi le persone tramite le dating app, le app insomma di incontro, e hanno ricominciato a vedersi dalla vita reale.
0: Vero.
1: No? In queste, magari nelle serate, addirittura ho visto gente fermare ragazze facendo la battuta per attaccare il
0: come
1: bottone,
0: come ai vecchi tempi,
1: come si faceva una volta.
0: Ormai bisogna stare attenti perché magari le persone prendono come invasione della propria privacy, no?
1: Che qui poi ti ritrovi denunce per...
0: Però leggevo anch'io questo dato, non solo del 70% delle coppie che in Italia nasce, direi fortunatamente ancora offline, però tanti non usano più le app di dating perché risultano anche sconvenienti dal punto di vista economico. Cioè? Se tu esci con 5 persone, poi comunque magari sono 5 aperitivi o 5 cene.
1: Era la notizia di qualche giorno fa della ragazza che ha deciso di non pagare né più una cena, un aperitivo, e quindi usciva con un sacco di ragazzi conosciuti su queste app di applicazioni, e se lo faceva offrire.
0: Ah, non la sapevo.
1: Eh no, non la sapevi perché ha visto, cioè perché hanno usato Simone Rossi quando ti ha beccato sull'app di incontro. Ha detto, questo qua non sgancia un euro.
0: Mi sono tolto apposta.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Eurofestivalnews.com. Notizie e report live da Vienna con il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Segui gli ultimi aggiornamenti con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva ovunque ti trovi. Su PC, tablet o smartphone. Collegati su Eurofestivalnews.com.
7: 19 in punto.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Latte Miele, apre anche questa ultima ora della settimana di Fin Qui Tutto Bene. Buon venerdì Vaschi!
1: Ciao Simone, buon venerdì a te. Tra poco verrà anche a trovarci Edoardo De Simone, visto che Anna Patti, solitamente al centro della musica, la conduce da lunedì al giovedì, fa la settimana corta. Il venerdì cambia leggermente il palinsesto, ci sono i giovani fuori classe.
0: I giovani fuori classe, quindi tra poco Edo ci racconterà il menù di questo venerdì 8 maggio. 8 maggio che ai tempi, prima del 2000, veniva festeggiato come festa della mamma.
1: Non è domenica?
0: Ora viene festeggiata la seconda domenica di maggio. Okay. Ma dal 2000 in realtà.
1: Da così poco tempo?
0: Sì, sarà la 26esima edizione della festa della mamma, no, la seconda domenica di maggio.
1: Tu sei veramente bravo a fare i conti. Cioè, no, la matematica non è un'opinione, è l'opinione di Simone Rossi.
0: Leggevo perché la data è cambiata. Per uniformarsi ai calendari dei paesi occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, che festeggiano la seconda domenica di maggio.
1: Quindi ci stiamo abbassando.
0: Ma
1: agli
0: ormai
1: Stati
0: da 26
1: Uniti.
0: Anni.
1: Eh sì, vergognoso.
0: Anzi, anche di più, però questa non è, vuole essere una critica politica, ci mancherebbe altro. Per evitare poi una data fissa che magari cade nei giorni lavorativi. Mannaggia! Poteva essere un'altra festa,
1: vabbè,
0: no? Nazionale.
1: Non credo che la festa della mamma fosse un giorno di festa.
0: Però poi quando abbiamo problemi andiamo sempre dalla mamma.
1: Che c'entra?
0: Nel senso, rendiamola una festività.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: «Sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente».
6: L'economia.
5: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi, stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio, il Brent viene scambiato a $102 al barile, in finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, a quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.
6: Spot.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
8: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
9: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
10: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. A volte vuoi mangiare bene senza pensarci troppo. Da Antica Osteria puoi farlo. Di fronte al nostro famoso ristorante possiamo prepararti una pizza fatta come piace a te, oppure una bella bistecca, scegliendo il taglio che vuoi. Senza menù complicati, senza piatti impegnativi e soprattutto senza sorprese sul conto. Ti siedi, ordini, mangi. Più semplice di così, Pizzeria Bisteccheria Antica Osteria, Cagliari via Cavour 99.
11: Ciao cara, come stai?
12: Latte e miele.
11: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
12: Latte e miele.
13: Oh, io ti vivi cara Italia. Oh, sei la mia dolce metà.
14: Radio Latte e Miele.
12: La tua musica italiana.

bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

ne son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

0: ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Voilà. Giulia e Fabio Concato su Radio Latte e Miele in questo venerdì 8 maggio. È da un po' che non ci vedevamo.
2: No, ma che bello che mi accogliete con Concato e Giulia.
3: Sì, l'abbiamo scelta apposta per te.
2: Grande amico Giulia, che è passato anche a trovarci da poco. Lui con Olly, bella coppia.
3: Emma.
1: Emma, Fabio Concato.
2: Sì, no, Biagio Antonacci, Enrico Nigiotti, 13 Pietro, Tommaso Paradiso.
3: 14 Pietri.
1: Quanti anni ha Giuli?
2: Giuli è del 98, 8 agosto 98, come me.
1: Un giovane fuori classe.
2: È stato giovane fuori classe anche lui.
3: 88-98. Incredibile, Giuli. I genitori come si sono impegnati per fare in modo che nascesse quel giorno.
1: Avranno pensato sicuramente a quello.
2: Sì, in Val d'Aosta l'aria prometteva questo.
1: Ciao Edo De Simone.
2: Ciao ragazzuoli, come state?
1: Bene, bene. Innanzitutto grazie perché ci hai sostituito lunedì.
2: Ma vero, ci mancherebbe, grazie, raga. Ma grazie a voi che mi avete. A me piace fare l'orario di aperitivo.
1: Torniamo ai Caraibi quando vuoi noi.
3: Infatti, quel giorno andate e ritorno in giornata ai Caraibi, effettivamente.
2: Magari, ragazzi,
1: molto
2: magari.
1: Comodo. Venerdì 8 maggio vuol dire anche giovani fuori classe.
2: Yes,
1: ce ne sono tanti oggi.
2: Sì, oggi abbiamo una bella puntata che parte nella prima ora con un ospite speciale, perché di solito nella prima ora ospitiamo dei creator, gente che parla di musica sul web. Oggi ci siamo spinti oltre.
3: Oh.
2: Ospitiamo Fabrizio Basso, che conduce la rubrica di musica emergente per Sky TG24.
1: Wow!
2: Siamo arrivati anche su Sky, signori.
1: Fatti poi invitare a Sky TG24.
2: Lui mi ha già invitato quando ci siamo sentiti per organizzare la chiacchierata
3: per
2: di stasera.
3: Per fare la viabilità.
2: Ma ha detto
3: giovani fuori clacson, infatti, che torna sempre.
2: Vado a parlare al meteo con la bacchetta.
3: Sì,
2: adesso qui, no, comunque sono molto contento che venga a trovarci lui. Lui che ha questa rubrica che si chiama Singolarmente, tutti i mesi va su Sky TG24 e passa anche a raccontarci un po' di musica su Latte Miele.
1: Da quant'è che ce l'ha questa rubrica?
2: Da un sacco di anni, lui la fa il primo giorno del mese, comunque nei primi giorni del mese, e va a selezionare i brani migliori del mese precedente. Lui ascolta circa un 250-300 brani al mese. Per fare
1: quello che fai te? Al
2: sì,
1: giorno
2: di
1: però.
2: Più no, lui di più.
1: No, anche perché
3: posso capire il primo, ma quando arrivi al 300esimo fai meno. Cosa sto sentendo?
2: No,
3: dei rumori. Non,
2: lui
3: non so
2: ha
3: cosa.
2: Un block notice dove si segna.
1: Ha ancora carta e penna?
2: Sì, sì, lui scrive
3: tipo
2: tutto
3: Geller.
2: Carta e penna.
3: Citazione importante,
2: so
3: Geller.
2: Sia...
1: So...
3: Camera caffè.
2: Noel Gallagher.
3: Sì, no, Noel Gallagher, esatto.
1: Famosissimo. Anche su Radio Latini lo ascolteremo. Rimanete qui, parliamo sempre con Edo De Simone, giovane fuori classe, questa sera. Intanto.

0: Si chiama Aranciata la canzone di Fra Quintale su Radio Latte Miele, venerdì è l'8 maggio. Siamo con Edo De Simone perché tra pochissimo, dopo Fin qui tutto bene, parte una nuova puntata di Giovane Fuori Classe.
1: Mi bevo un'aranciata con i miei due ospiti che mi vengono a trovare stasera. Oltre a Fabrizio Basso per Sky TG24 vengono due artisti. La prima è Elma, che abbiamo visto anche sul palco dell'Ariston con Blind e Sonico nei miei DM. Sì. È uscito un pezzo nuovo che si chiama Mille Sguardi e lei ce lo verrà a raccontare qui.
0: Tra lei che parte da X Factor.
1: Ha fatto X Factor, ha fatto un po' di...
0: Giovanissima.
1: Del 2007.
0: Cioè.
1: Infatti lei sta facendo anche la maturità in Bulgaria.
0: Ma vive... qua.
1: Vive tra Italia e Bulgaria. Ah, okay. Vive proprio tra Italia e Bulgaria.
0: Quando fa brutto in Italia va in Bulgaria e viceversa.
1: In generale. Lei
0: guarda il meteo.
1: Ha la fortuna di poter girare. E mi ha raccontato che fa un po' difficoltà con la matematica.
2: Ah, vabbè, anche noi. Noi più con la geografia abbiamo difficoltà.
0: No, tu con la geografia, io con la matematica e tante altre cose.
1: Elma ha detto che ha un po' di problemi con la matematica, però l'ultimo esame dovrebbe averlo passato. Quindi
0: se vuole, Emma, noi siamo qui.
1: Elma. Anche Emma. Anche
0: Emma. Detto, Elma, no.
2: Anche lei passa. È stata dai talent in realtà.
1: Sì,
2: quindi...
1: amici, l'ha fatto amici.
0: Noi sulla tabellina del 2 siamo forti.
1: Siamo sì. Al top. E il secondo ospite di questa sera è Basim. La curiosità è che io presento Spaghetti, no? Questo format. Io e lui ci siamo incontrati ieri sera sul palco di Spaghetti. Ah. E stasera viene da me a Giovane Fuori Classe.
0: Pensa, ti sei piaciuto talmente tanto.
1: Sì, esatto, ha visto talmente come presento bene.
0: O come mangi gli spaghetti.
1: Sì, perché a mezzanotte poi c'è stata la spaghettata, no?
0: Certo.
1: Eravamo io e lui, io dicevo, oh, io voglio
2: un po' di Spaghetti così. Unplugged, potremmo fare bucatini Unplugged,
1: magari, però sarebbe un po' più costoso. Perché? Il bucatino rispetto allo spaghetto. Credo costi di
2: sì,
1: più, no?
2: Tipo quei 6 centesimi sì. In più a,
0: che
2: a
0: comunque,
2: porzione.
0: Moltiplica per tutte le persone che ci sono, ragazzo.
2: 60 centesimi.
1: Ieri all'Apollo c'erano circa 400-500 persone.
0: Fai il calcolo. 400... Abbiamo appena parlato male della nostra matematica, quindi evitiamo.
2: Esatto.
0: Appuntamento dopo di noi, dopo Fin qui tutto bene, con Edo De Simone, Giovane Fuori Classe.
1: Ciao, a dopo.
2: Ciao.
3: Fin qui tutto

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal casa, Febal casa. Più info su febalcasa.com.
2: Spot.
3: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
5: Al Fast Shopping Center siamo aperti tutti i giorni. Trovi già IKEA, Leroy Merlin ed Eurospin. E tanto altro sta per arrivare. Ti aspettiamo a Elmas, vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Indovina un po', il ristorante Il Volo di Via Montecassino ha riaperto e ti aspetta con il sorriso.
7: E tante deliziose specialità di terra e mare preparate con passione e ingredienti genuini. Il Volo, per la tua pausa pranzo, cene e per festeggiare un evento.
6: Ristorante Il Volo, a Cagliari Pirri, in Via Montecassino. 070 53 30 90. Il gusto che ti fa volare.
8: Grazie a Edo De Simone che qui su Radio Latte Miele vi terrà compagnia dalle 20 in poi. E invece tra pochissimo parliamo di cibo.
9: Oh, anche perché siamo nel bel mezzo del weekend, pertanto è già cominciato, sale la fame. C'è Francesco De Gregori, generale.

0: L'entusiasmo weekendereccio di Luis Miguel, noi ragazzi di oggi dal 1985 su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di cibo, parliamo di Taste Atlas, che tu ricordi?
1: Portale gastronomico.
0: Bravissimo, perché è il portale che crea classifiche sul cibo e ne ha
1: quando
0: fatto
1: quando non sa cosa fare tira fuori una classifica.
0: E ne ha fatta un'altra, mio caro Simone Rossi, ha fatto la classifica dei peggiori piatti italiani al mondo.
1: Cioè, solo una classifica per noi italiani.
0: Hanno fatto una classifica
1: della nostra
0: dei,
1: cucina.
0: Hanno fatto una classifica dei 50 piatti peggiori al mondo, ma poi ha fatto una classifica a parte con quelli italiani. Sono stranito.
1: Quante
0: perché...
1: posizioni questa classifica?
0: Tre, no, ne ha varie, però ho preso solamente le prime tre. Okay. Perché la peggiore di tutto sono i nervetti, che ci può stare.
1: Sono cibo, d'accordo con Taste Atlas.
0: Cibo milanese che ho provato una volta, ho detto, io che mangio tutti, sono una buonissima forchetta, tu mi metti davanti una cosa che so che è edibile, io te la mangio. Se vado in Cina, io mi mangio anche i gamberi.
1: Tutto.
0: No, i gamberi.
1: Tu dovresti andare a fare Pechino Express.
0: Esatto, le cavallette, se mi dicono, guarda, no, non muori se le mangi, io le mangio.
1: Un mio amico è stato in Vietnam l'estate scorsa e ha mangiato di tutto, ha detto ma sì, basta, tanto tutto quello che friggono si può mangiare.
0: Eh sì, alla fine sì, guarda che
1: no,
0: non è
1: pigliati una scarpa allora.
0: Secondo posto, mi sono indisposto molto, non sono contento.
1: No, aspetta, terzo posto sono i nervetti?
0: No, il primo posto, la cosa peggiore. Sì, sì, perché sì, i nervetti siamo tutti d'accordo.
1: Secondo
0: posto,
1: romana?
0: La trippa alla romana. Cioè, come vi permettete questo stufato a base di trippa in salsa di pomodoro condita con aglio, cipolle ed erbe tritate? Come fa?
1: Allora, il condimento è top. No, io tutto quello che è viscido non riesco a mangiarlo.
0: Ma no, ma non è, guarda, la trippa da romano, ok, che ha questa consistenza un po' strana. Terzo posto, anche là, non lo so, non sono d'accordo. È una pizza, la pizza mimosa.
1: Com'è stata fatta questa pizza?
0: Pizza con base bianca con panna, prosciutto, mais e mozzarella.
1: Panna, prosciutto, mais. La roba. Ma chi se la mangia?
0: Ma
1: buonissima. Panna, prosciutto, mais e mozzarella.
0: Certo, se la prendi congelata.
1: Panna, prosciutto, mais e mozzarella.
0: Se la prendi congelata, ovviamente non deve essere buona. Però alla fine, cioè, se gli ingredienti sono buoni. Sono buoni sempre, siamo in Italia.
1: Sì,
0: gli ingredienti...
1: ma ci vuole anche un attimo d'abbinamento. Se ci stupiamo della pizza con l'ananas, se gli metti. Cos'è che c'è là dentro? Non mi ricordo neanche.
2: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose.

0: Il battito animale di Raff dal 93, siete su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di cibo, di questa classifica dei cibi peggiori, anzi meno apprezzati dagli stranieri in Italia. Sono un po' indisposto perché è assurdo che la trippa romana sia il secondo cibo meno amato dai turisti stranieri, secondo Taste Atlas.
1: Allora, io ripeto, tutto quello che è cibo con una consistenza un po' viscida non riesco a mangiarla. Ho iniziato a mangiare le ostriche da qualche anno, perché
0: buonissime.
1: Ogni Natale ritornano, come
0: se
1: fossero
0: Natale?
1: Invitate.
0: Eh sì, praticamente.
1: Da me no, sì, in famiglia rossa è così.
0: Ecco, c'è una cosa che mi ha fatto, cioè, molto carina secondo me, che la trippa romana era il quinto quarto nell'antica Roma.
1: Cosa vuol dire il quinto quarto?
0: Nell'antichità l'animale veniva diviso in quattro, sto leggendo ovviamente, veniva diviso in quattro parti per i ricchi con i pezzi più nobili. Poi il resto, e quindi ti parlo di stomaco, interiore, coda, era questo quinto quarto che si mangiavano quelli un po' poveri.
1: Ok, gli scarti.
0: Erano gli scarti che venivano mangiati dai poveri per non morire di fame, che si attrezzavano quindi creando queste ricette buonissime come, infatti, la trippa alla romana, il lampredotto a Firenze, la coda alla vaccinara, la lingua di mucca che io non so se tu le hai mai provate.
1: La lingua
0: di mucca è incredibile.
1: Ma non si deve azzardare ad entrare in un piatto che sto mangiando una lingua.
0: Non hai mangiato per esempio
1: io svengo se vedo una lingua nel mio piatto.
0: Ma
1: cioè,
0: scusa,
1: se chiudo gli occhi e me la danno magari me la posso mangiare, ma se vedo una lingua nel mio piatto faccio chiudere tu.
0: Ma tu per esempio non
1: Mamma,
0: hai provato
1: ti chiudo la cucina.
0: Il pane kame usa il pane kame usa, che sarebbe la milza e il polmone. A Palermo si mangia, mai.
1: Ah, pane con la milza.
0: Eh sì.
1: Tu lo hai detto un po' così.
0: Camusa,
1: in modo local, sì.
0: Poi anche tu che sei pugliese, i turcinelli.
1: I turcinelli. Li ho mangiati a Pasqua.
0: Interiore di
1: agnello. Anche quello, poi l'ho iniziato a mangiare da pochi anni in realtà. Zia Nunzia, poi è bravissima a farli. Io mangio solo quelli di zia, perché li fa con tanto amore, anche se tanto amore all'agnello non l'abbiamo dato.
0: Ma che c'entra?
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Spot.
2: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
4: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
6: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it. Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

0: Paola e Chiara, festa totale su Radio Latte 1000. Ancora qualche minuto andremo anche noi a festeggiare il weekend.
1: Sì.
0: Ma prima, lo sapevate che in Italia esiste una gara in cui le rane corrono in carriola?
1: Ma corrono o saltellano?
0: In realtà non fanno nessuno delle due cose.
1: Cosa fanno, scusi? Nuotano?
0: No, stanno sopra questa carriola. Perché si tratta del Palio della Rana, che si tiene ogni anno a Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino, quindi nelle Marche.
1: Okay.
0: Dove le sette contrade del paese corrono con questa carriola, con sopra una rana vera. E l'obiettivo è arrivare al traguardo senza che la rana cada.
1: Io ho una fantasia abbastanza particolare. Mi sono immaginato una scena di Rocky Balboa, quella famosa, ma al posto di Rocky c'è una rana che corre, arriva e tira sulle zampette quando arriva al Duomo
0: qui
1: di dove era
0: no,
1: lui.
0: Qui invece no, si dice corrono le rane, ma in realtà le rane sono adagiate su questa carriola e ci sono le sette persone delle contrade di Fermignano che cercano di arrivare al traguardo con la rana lì bella posizionata, sdraiata.
1: Lo fanno lì, non lo fanno nel Roma né a Milano, perché a Milano ovviamente scapperebbero subito per colpa del pavé, perché sarebbe tutum tutum tutum tutum.
0: A Roma per le buche, dici? Mi salta la rana.
1: Posso dire una cosa?
0: Sono migliorati?
1: Critica sociale.
0: Migliorati a Roma?
1: No, sono uguali a prima.
0: Stanno
1: però
0: giocando a golf adesso.
1: Sono peggiorati a Milano.
0: Sì?
1: A Milano le buche secondo me sono allo stesso livello di Roma,
0: Ah,
1: cioè
0: sì?
1: Guarda che quando piove certe piscine comunali in città.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: 20 in punto. Pronti a cominciare il weekend anche noi di Fin Qui Tutto Bene? Vi lasciamo con Paolo Fox e Edo De Simone con Giovane Fuori Classe.
1: Sì, prima uno e poi l'altro, perché così insieme sembra che si mettano a intervistare i ragazzi che vi terranno compagnia per le prossime due ore.
0: Bella questa.
1: Ecco.
0: A lunedì alle 17, ciao!
1: Ciao!
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte.
4: 9 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, non ti ferma più nessuno. Hai una carica vitale eccezionale. Inoltre, se guardo le stelle dell'immediato futuro, posso dire che arrivano anche delle buone soddisfazioni. Insomma, si sbloccano questioni ferme da tempo, tornano dialogo, progetti più importanti, emozioni in amore. Il Toro vive un periodo favorevole per lavoro e soldi. Eh sì, è strano dirlo in questo periodo, capisco che le spese siano tante, insomma tutti vediamo quello che sta accadendo nel mondo, però il Toro potrebbe, soprattutto chi ha un'attività in proprio, me lo confermerà, trovare l'occasione giusta per ottenere qualcosa in più, magari anche semplicemente una riconferma. L'impegno è intenso, buone prospettive dal punto di vista amoroso. Gemelli, hai bisogno di conferme affettive, di sostegno emotivo. Dicevo qualche giorno fa che i gemelli si contornano di tanta gente, non vogliono restare soli e detestano il silenzio. Però ogni tanto bisognerebbe fare una sorta di pulizia, ecco, di primavera, visto che la stagione è giusta, e cercare solo persone di riferimento, solide, valide. Lavoro e affari ripartono. Cancro, meglio lasciarsi alle spalle vecchie tensioni, soprattutto quelle che sono nate ad aprile. L'amore è più sereno, le nuove opportunità nei rapporti non mancano. Incontri piacevoli, ricordo che tra poco Venere sarà nel segno. Leone, stai recuperando visibilità, sicurezza, in amore cerchi più passione. La cosa bella è che rispetto al mese scorso, ora sei tu a guidare la sfida, la partita. E quindi se c'è una persona che più o meno volontariamente ti ha fatto del male, non avrai più modo di soffrire, anzi, dirai la tua. Vergine, idee e progetti diventano finalmente concreti. Avevo detto più volte che sarebbe stato importante aspettare qualche settimana, mese, che le opposizioni planetarie finissero il gioco di sfida e finalmente questa situazione astrologica è libera da preconcetti, tensioni. Bene, accordi, soluzioni, solo nei sentimenti serve equilibrio. Per la Bilancia, settimana dinamica ma piena di riflessioni sul futuro. In amore tu vuoi certezze, questo è normale anche perché molti nati sotto questo segno zodiacale hanno vissuto delle complicazioni non da poco nel corso degli ultimi mesi. Attenzione alle proposte che arrivano adesso. Scorpione, qualche spesa, problema pratico da gestire. Avevo parlato di un fine settimana magari semplicemente faticoso perché devi affrontare un impegno, un viaggio che è un po' stressante, ma la situazione migliora presto. Emozioni intense in arrivo. Sagittario, lavoro in movimento, ma l'amore richiede attenzione. Dialogo sincero. Vorrei mettere in guardia soprattutto i nati del segno che vivono delle relazioni un po' stancanti, pesanti, noiose. Ecco, se c'è una cosa che deprime il Sagittario è proprio la routine. Capricorno, finalmente ritrovi controllo e chiarezza dopo mesi davvero complicati. Attorno a te ci sono ancora dei punti interrogativi, quindi c'è da lavorare per smussare spigolosità, ritrovare serenità anche nell'ambito della professione. Ma l'amore potrebbe aiutare a scaricare tensioni. L'acquario vive delle questioni economiche e burocratiche da sistemare. Chissà quanti negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, magari si sono rivolti ad un avvocato, a un notaio, o comunque hanno dovuto fare delle scelte burocratiche di un certo tipo, mettere a posto conti. E allora, rivolgiamoci all'amore, si possono fare scelte importanti con Venere a favore. Pesci, giornata molto intuitiva. È il momento giusto per chiarire dubbi, parlare sinceramente, dire tutto quello che pensi. Sono stelle intriganti anche per fare delle richieste particolari. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot. DSL Magazzini. Capi d'abbigliamento e accessori sempre coordinati e sempre al prezzo più basso. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. Sempre nuove collezioni e nuovi affari. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
9: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
10: Latte miele.
11: Parliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
10: Latte miele.
11: Balla per me, balla per me.
10: Latte miele, la tua musica italiana.

E noi speriamo di far risuonare la musica giusta, quella del futuro della scena musicale italiana. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo e guido anche questa settimana Giovane Fuori Classe, programma che ha un format ben definito e che vi tiene compagnia fino alle 22. Nella prima ora verrà a trovarci un grande giornalista come Fabrizio Basso per proporci la sua playlist Give Me Five, tra l'altro già qui fuori, quindi chi sono io per farlo aspettare? Anzi, non vedo l'ora di accoglierlo qui in studio, mentre saranno come sempre due gli artisti che passeranno a trovarmi a partire dalle 21. La prima è un'amica che sono felicissimo di ritrovare, parliamo di Elma, reduce dell'esperienza a Sanremo con i miei DM, fuori da poco con un pezzo nuovo che si chiama Mille Sguardi. L'altro invece è un ragazzo che ho incontrato ieri sera a Spaghetti Unplugged e parliamo di Basim, che ci presenterà il suo EP Generazione. A far da colonna sonora tutto questo, la nostra playlist, le canzoni che abbiamo scelto noi per voi. La prima è una novità, è fuori dalla mezzanotte, è il nuovo singolo di Maddalena e si chiama Ehi Maddalena.

Ehi Maddalena, e lei è Maddalena, è anche passata a trovarci qui su Radio Latte Miele, giovane fuori classe. Buonasera, venerdì 8 maggio, cominciamo la puntata con la rubrica Give Me Five. Dimmi chi sei, dimmi chi hai, dimmi che sogni te, give me five.

0: alzare la mano.
1: Oggi sono veramente contento della persona che ci è venuta a trovare, perché intanto è stracompetente di musica, cura tutti i mesi una rubrica su Sky TG24 che si chiama Singolarmente, corretto Fabrizio?
2: Correttissimo, intanto grazie per l'invito.
1: Grazie a te.
2: Se sarai contento ne parliamo alla fine.
1: No, sono mega contento perché è una rubrica che mi vado a spulciare, perché per chi non lo sapesse che cos'è, una rubrica in cui tu al primo giorno del mese vai a recuperarti le uscite del mese precedente.
2: Sì, praticamente faccio mediamente 300 ascolti in questo mondo indie, perché io credo che ci sia tanta musica bella in giro che sia però difficile da intercettare, un po' perché c'è poca attenzione, un po' perché evidentemente non viene promossa come si deve, però io credo che la musica giovane oggi abbia tanto da dire, e poi soprattutto raccontano la loro generazione, quindi è una musica molto forte anche emotivamente, artisti che vanno anche a toccare corde sensibili, e questo secondo me è un valore aggiunto, calcolando che abbiamo una musica mainstream spesso un po' omologata.
1: Hai completamente ragione, non mi sento di aggiungere altro. Facciamo così, partiamo dal primo dei cinque, yes, brani che hai scelto, che è tra l'altro di un amico di Radio Latte Miele, poi commentiamo questo e gli altri quattro brani. Ripartiamo da un artista che uscirà a breve con il suo album, che si dovrebbe chiamare Fuori Corso.
2: Fuori Corso,
1: se non sbaglio.
2: Lui era uscito qualche mese fa con Serie A.
1: Sì, che è stato allo stadio anche, bella,
2: sì,
1: cosa.
2: Che in realtà lui ha preso questa metafora calcistica per raccontare le ansie di una generazione che fatica a trovare lavoro, fatica a trovare una collocazione nella società, di una società che li vuole sempre performanti, e quindi ha proprio utilizzato, a parte, vabbè, condividiamo con lui e con Olli la stessa fede calcistica.
1: Sei doriano anche tu?
2: Sì, sì, io sono doriano e antigenoano.
1: Ah, perfetto, quindi sappiamo
2: e infatti ogni tanto abbiamo delle schermaglie via WhatsApp con Andrea, con Alfa, che lui è chiaramente dall'altro lato.
1: Sì, gran
2: però
1: genoano lui,
2: tutte, anche Brescia è un gran genoano, genoano, lui, certo, ha fatto una canzone che è
1: stata Guasto d'amore.
2: Guasto d'amore, certo. E, però diciamo sempre in un ambito sportivo, ecco, non è che andiamo uno sotto la casa dell'altro con la mazza chiodata,
1: anche
2: come in Fuga da New York, Jena Plinsky.
1: Conoscendo entrambi non mi immagino che nessuno dei due possa fare una cosa del genere. Ripartiamo da Mazbi, Anni Bastardi.

0: bastardi.
1: Anni bastardi è il titolo della canzone, perdonatemi la parolaccia, è colpa di Mazbi, possiamo dirlo. Siete su Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe, c'è Fabrizio Basso con noi, lui...
2: D'altra parte è sempre colpa degli altri quando c'è una parolaccia. Noi
1: bravo, non... alziamo le mani.
2: Peraltro qui essendo punto ner non possiamo neanche mettere gli sterischi né pixelare.
1: Zero, noi siamo così, come prendeteci come siamo.
2: Diamo la responsabilità all'editore.
1: Esatto, che tanto è qui con noi. Fabrizio, senti, allora, tu hai detto poco fa che per la tua rubrica singolarmente ascolti circa 300 brani,
2: sì, più o meno,
1: al mese.
2: Sì.
1: Come entri in contatto con questi
2: allora,
1: brani?
2: Allora, molti arrivano dagli uffici stampa, per cui si tratta soltanto di ascoltare, di capire il valore del brano. Poi è chiaro, io quello, il lavoro che cerco di fare a monte è di togliere un po' di soggettività. Uno, secondo me, quello che deve fare in primis è capire il valore del progetto, perché poi io parto dal presupposto che non esiste la musica brutta, esiste la musica che non piace, per cui se una, per dire, se il brano Anni Bastardi che abbiamo appena passato a me non piace, questo non significa che sia un brano che abbia un valore.
1: Certo.
2: Per cui questo, secondo me, il progetto è la prima cosa che va capita, e poi c'è quella piccola componente di soggettività. Ci sono artisti che magari ti capita di sentire più volte, e quindi anche se il brano non è magari il migliore, però in virtù del loro percorso lo tieni in considerazione. E poi a volte capita qualcuno che ti contatta magari sui social, e altre volte uno si affida agli algoritmi delle piattaforme, tipo tu ascolti la playlist, i brani migliori di Matteo, di Mazbi, e poi finiti quelli entri in mondi speculari, e capita spesso di trovare un qualcuno che ti incuriosisce, che ti interessa, a volte magari cerchi di contattarlo, altre volte basta l'ascolto.
1: Che bella cosa. Il rischio però nelle piattaforme è quello un po' di uniformare l'ascolto, cioè se uno si ferma a portare a cena l'algoritmo, diciamo, il rischio è un po' quello.
2: Infatti la difficoltà è sparigliare un po' le carte, cioè non andare troppo a lungo su quell'algoritmo. Magari finito Mazbi, ascolto 3 o 4 dei brani che mi segnalano, poi passo ad un altro ascolto.
1: Lo mettiamo un po' in difficoltà questo algoritmo.
2: Proviamo a fare un piccolo slalom, uno slalom artistico.
1: Ripartiamo da una ragazza super interessante che ho avuto modo di conoscere qui per le vie di Milano. Si chiama L'Amante, il suo brano è Governatevi.

Il sangue di Cristo non delude, la memoria non ha colpe. Io sono una discussione che non ha fine. La memoria è l'altra faccia dell'amore che non riesco a guardare.

0: l'altra faccia dell'amore che non riesco a guardare.
1: Super interessante il progetto di L'Amante, non a caso fa parte della selezione di Fabrizio Basso per la rubrica Give Me Five qui su Latte Miele. Fabrizio, ti devo fare un po' di domande, nel senso che prima di parlare degli artisti voglio capire un po' di te, di quello che fai.
2: A saperlo venivo con l'avvocato.
1: No, guarda, cercherò di essere quanto più politicamente corretto possibile. Senti, allora, tu hai sempre avuto in mente di parlare di musica emergente oppure una cosa che è nata dopo?
2: Allora, è nata negli ultimi 7-8 anni, perché poi diventando grandi ti rendi conto che Ligabue l'ha intervistato più volte, Giorgia l'ha intervistata più volte, e poi parlando con gli uffici stampa, che ovviamente seguono anche progetti più piccoli, lì è nata una curiosità che prima è partita proprio in maniera molto epidermica, tipo sentivi un disco che ti piaceva, facevi l'intervista. Poi è diventata quasi una sorta di abitudine. Io quando lavoro in redazione, no, ma quando lavoro da casa, io mi metto magari in sottofondo i vari singoli e poi ho il mio, all'antica, il mio blocchetto notes, dove mi segno il nome dell'artista e a fianco metto o niente oppure un più, due più o un meno. I più corrispondono alla possibilità di diventare il singolo del mese, i meno sono quelli che se in quel mese lì gli ascolti sono tanti, i sacrificabili.
1: Certo.
2: Anche perché poi, cioè io arrivo mediamente intorno ai 30, cioè devo anche convincere le persone ad ascoltare, se faccio un elenco di 50 persone diventa un corso di eutanasia, non diventa,
1: certo,
2: più un piacere.
1: Hai ragione, hai pienamente ragione. E sul terzo brano invece che cosa ci dici? Che è di Anora con Dumbo.
2: Allora, Anora è una ragazza molto giovane, lei è ligure, fa parte di una piccola etichetta con base in Toscana che si chiama Maledetta Records. Loro lavorano molto bene, pochi artisti, curano i progetti in maniera attenta. Loro ad esempio, che hanno vinto, sono stati i primi nella mia rubrica 2 o 3 mesi fa, hanno Questo è Quello, che è un'altra coppia di ragazzi genovesi,
1: che aveva fatto anche Sanremo Giovani,
2: che avevano fatto
1: sbaglio.
2: Anche Sanremo Giovani l'anno prima. E poi hanno una realtà che è molto curiosa, e se vi dovesse capitare di indagare, anche loro, liguri, 4 sorelle che si chiamano le 4 Calamano.
1: Ah no, lei non le, loro
2: sono,
1: non le conosco.
2: Che sono molto, molto interessanti. E, Aurora, secondo me, è brava di scrittura. Lei, chitarra e voce, proprio tradizionale, è quello che oggi mi aspetto dal cantautorato.
1: Un po' alla Simon & Garfunkel.
2: Sì, adesso io esagerando mi viene in mente Joan Baez, sperando che non mi tiri dei fulmini quando
1: niente.
2: Esco da qua. Però sì, proprio un chitarra e voce affabulante che ti fa piacere da ascoltare.
1: E allora l'ascoltiamo, Anora.
2: Anche questo è un brano che esce questo venerdì.

0: Vi proponiamo delle novità su cose per quanto riguarda la scena musicale italiana. Questa sicuramente è una di quelle. Si chiama Dove eravamo noi ed è una canzone di Anora insieme a Dumbo. Ce l'ha raccontata Fabrizio Basso, giornalista di Sky TG24. È ancora con noi, continuerà ad essere con noi, perché mancano due pezzi della sua playlist Give Me Five da scoprire. Lo facciamo tra poco.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Spot.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. I carabinieri di Cagliari hanno arrestato Gianmarco e Filippo Tunis di 23-19 anni e Daniel Campus, 22enne di Quartu, accusati dell'omicidio di Leonardo Mocci e della rapina avvenuti a Monserrato il 22 aprile. Secondo gli inquirenti, il 23enne di Villa Cidro sarebbe stato attirato con un amico in una trappola organizzata con la falsa vendita di 3 kg di hashish. Durante la rapina, nata per sottrarre 10.000 euro destinati all'acquisto della droga, Mocci sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola al cuore mentre tentava di aiutare l'amico aggredito. La squadra mobile di Oristano ha arrestato un 20enne pakistano accusato di violenza sessuale e molestia ai danni di alcune donne nella pineta di Torre Grande. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe molestato almeno 6 donne che frequentavano l'area per jogging o passeggiate, con episodi sfociati in alcune casi di violenze sessuali. Le indagini sono partite dalle denunce delle vittime e si sono sviluppate attraverso testimonianze, appostamenti e attività investigative mirate. Centinaia di agricoltori a Cagliari alla manifestazione di Coldiretti organizzata per la difesa del Made in Italy in una situazione di crisi legata all'aumento dei costi e dei prezzi legati alla guerra in Iran. Presente anche il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida.
4: L'Italia è una delle poche nazioni che per esempio mantiene l'incentivo sul gasolio agricolo per quasi 1 miliardo e che permette ai nostri agricoltori di sostenere i costi di un elemento che serve alla produzione, anzi è indispensabile.
3: E alla manifestazione c'era anche il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, che sempre sulla crisi legata alla guerra in Iran ha fatto notare che la Sardegna è un'isola, ma dice: noi non possiamo permettere che sia isolata, questa è una cosa da attenzionare. La Sardegna, ha continuato Prandini, ha grosse difficoltà legate alla logistica e su questo bisogna intervenire con misure di carattere nazionale a sostegno dei trasporti e con misure di carattere territoriale. Arrestato dai carabinieri a Sassari per maltrattamenti contro familiari e conviventi, la misura è avvenuta lo scorso mercoledì notte in seguito a una richiesta di intervento da parte della madre, che ha riferito delle continue condotte vessatorie del figlio a base di minacce e richieste di soldi finalizzate per acquistare stupefacenti. Il giovane è stato trasferito in carcere a Bancali. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a voi buon proseguimento d'ascolto.
5: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
6: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno. Il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
7: No, lo sapevo!

0: fine si è bloccata. E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata.
1: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro.
2: Indovina un po', il ristorante Il Volo di via Montecassino ha riaperto e ti aspetta con il sorriso.
3: E tante deliziose specialità di terra e mare preparate con passione e ingredienti genuini. Il Volo, per la tua pausa pranzo, cene e per festeggiare un evento.
2: Ristorante Il Volo, a Cagliari Pirri, in via Montecassino. 070 53 30 90. Il gusto che ti fa volare.
4: Tra poco scopriamo gli ultimi due brani della playlist Give Me Five di Fabrizio Basso. Prima però un'altra delle novità, canzoni uscite in questo venerdì 8 di maggio, è l'ultimo singolo di Eddie Brock, si intitola Bel Venerdì.

0: È la nuova di Eddie Brock, si chiama Bel Venerdì su Latte Miele, ed è un bel venerdì perché c'è Fabrizio Basso di Sky TG24 qui a Giovane Fuori Classe, la sua playlist Give Me Five. Lui, ricordiamo, scrive per la rubrica singolarmente su Sky TG24 tutti i mesi, quindi ogni mese ascolti 300 canzoni
1: circa, sì, un po' meno in agosto, ma perché ne escono meno
0: in questo periodo che ne stanno uscendo tantissime. Come fai? Aumenti il numero?
1: No, aumenta, insomma, 300 se tu lo dividi già per l'arco
0: sono
1: del
0: almeno
1: mese,
0: 10 al giorno.
1: 10 al giorno, calcolando che poi comunque, come per voi, c'è anche poi un lavoro di redazione, c'è un lavoro non solo di ascolto. E poi io credo che quando uno esce da una redazione o da una giornata di lavoro a casa,
0: c'è anche il proprio tempo libero.
1: Ha il tempo libero e prima, magari ogni tanto hai anche voglia di ascoltare qualcosa che ti piace. Non so, vuoi ascoltarti Pink Floyd, De Gregori, Guccini, un qualcosa.
0: Quali sono i primi artisti che ti ricordi da piccolo? Comunque quando,
1: guarda, io ricordo che il primo ancora LP che acquistai fu Love Trilogy di Donna Summer, con la produzione di Giorgio Moroder, che è considerato tutt'oggi il capostipite della dance. È quello che ha I Feel Love.
0: Ok.
1: Sì, adesso sì, non ve la canto, perché io quando canto non scende neanche l'acqua dalla doccia.
0: Io come
1: si
0: te.
1: Si ferma sopra di me,
0: Fabrizio,
1: e mi
0: io
1: guarda.
0: Come te. Non ti preoccupare. E quindi tu poi hai capito in quel momento, poco dopo, che avresti potuto veramente lavorare con la musica?
1: No, io all'inizio io sono originario di Genova come nascita, e all'inizio ho cominciato come tanti a scrivere di calcio minore.
0: Ok, cioè, sì, ho anche un amico che lo faceva, tra l'altro, sempre
1: sì,
0: del genovese.
1: Così, e poi mi sono trasferito a Milano e all'inizio, poi il primo periodo, lavoravo in, si chiamava ancora Fininvest, e facevo l'ufficio stampa dello sport. Però ho mantenuto la collaborazione col Secolo XIX di Genova, dove scrivevo di spettacolo. Poi è successo che quello che per me è un maestro, che è Renato Tortarolo, che è uno degli storici del giornalismo, e oltre che un grande amico, lui da inviato di musica è diventato caporedattore di cultura e spettacoli, e allora a questo punto mi ha delegato tutto il suo pacchetto musicale, e poi da lì mi sono praticamente orientato anche a Sky. Il 90% del mio lavoro è dedicato alla musica, è chiaro, facendo parte di un team, poi uno insomma fa anche altre cose.
0: Ci si dà una mano a vicenda. Il quarto brano ha un titolo che è difficilissimo, Miliki Tuli.
1: Miliki Tuli, lei è una ragazza, si chiama Gaia Mizrachi, è una ragazza tristina di origini greche, che è uscita adesso con questo nuovo album, che secondo me la sua forza è che usa più lingue. E ha un progetto interessantissimo, peraltro se vi dovesse capitare di andare a vedere i suoi video, ha tutta proprio un'iconografia medievale con corazze, e è molto molto particolare.
0: Si pronuncia Et, lei, giusto?
1: Etiti
0: Miliki Tuli su Latte Miele.

0: ETT, Miliki Tuli su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. Siamo in compagnia di Fabrizio Basso, questa è la sua playlist Give Me Five. Andiamo dritti all'ultimo brano, perché di una ragazza che l'anno scorso ha vinto il contest Primo Maggio Next per salire sul palco del concertone, che di recente, se non sbaglio, ha fatto anche una tournée dove ha dato l'opportunità agli emergenti di aprire.
1: Di aprire e poi era uscita con un brano, cioè scusa, con un album che secondo me dovrebbe essere un po' anche un esempio per noi, che si intitola Le Napoletane in Tiempo on Time, che è un po' uno dei grossi problemi della nostra epoca, non essere on time. Arriviamo certo. Sempre o un pochino prima o un pochino dopo.
0: E a volte non vieni capito.
1: E a volte non vieni capito. E quindi queste sono tutti artisti, comunque coriacei, cioè che lottano, che investono, cioè, e TT ha investito di suo per fare questo progetto.
0: Certo.
1: Oggi d'altra parte trovare un'etichetta che investa su di te non è facile, come è praticamente impossibile trovare un booking.
0: Chiaro.
1: Io infatti quando mi chiedono consigli, io dico: se avete un minimo di disponibilità economica, un buon booking e un buon ufficio stampa radio, perché bisogna lavorare affinché i pezzi escano dalla cameretta, certo. Cioè vengano sentiti, però è tutto molto difficile. Poi d'altra parte, come voi sapete, fare radio è come la carta di un giornale, non è elastica.
0: No.
1: Cioè, io quando scrivo un'intervista sul sito che faccia 5 righe o 500, quello è tutto al più, so che più sono prolisso, più è facile che il lettore dopo un po' si stufi. Però voi avete una programmazione, i giornali hanno degli spazi ben definiti,
0: non possiamo farci, non potete, lo spazio è quello
1: e
0: lì.
1: E voi già anche con una rubrica come questa, cioè è da lode.
0: Grazie.
1: È da
0: grazie.
1: Lode, perché no, ve lo dico col cuore, perché è difficilissimo trovare.
0: Grazie, grazie mille delle belle parole. Noi chiaramente ti seguiamo su Singolarmente. Tra poco ci salutiamo, prima però sentiamolo questo pezzo di Dinike, artista napoletana, si intitola Velo. Still.

0: Dinike, questo è Vero, il suo ultimo singolo su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. Purtroppo sta finendo il tempo a disposizione con Fabrizio Basso, mi dispiace perché sto imparando un sacco di cose anche su come prendere la musica emergente e analizzarla. Cioè, banalmente non ho mai fatto caso a questa cosa dei più e dei meno quando si fa l'ascolto, che ti aiuta poi effettivamente scrivendo qualcosa ti rimane.
1: Guarda, io tanto vi ringrazio dell'ospitalità e mi permetto di chiudere dando quattro nomi.
0: Ma certo!
1: Che non abbiamo, e purtroppo, purtroppo, per fortuna che avete questo spazio. Allora, intanto Lara Day, di cui parlavamo prima, e Laria, che è da poco uscita con il suo nuovo album, Lara Day Key, che questo è secondo me il manifesto del disorientamento del giovane cantautore, perché lei quando dice... Io provo a fare la cantautrice, la cantante, e dico: ma scusa, Lara Day chi sei? Esatto. Quando in realtà invece è un artista con un suo valore.
0: Sì, poi ha fatto anche un passaggio importante. Da poco ha deciso di mollare una casa che aveva di proprietà
1: a Roma per venire qui col suo gatto che fatica ad ambientarsi.
0: Sì, gatto
1: a casa.
0: In grande difficoltà, è vero.
1: Poi vi cito Sabrina Russo, che è la vincitrice dell'ultimo Singolarmente, con un brano che si intitola Clessidra Ferma, che ha toccato con delicatezza estrema il tema delle morti bianche di questi. Però perché l'ha vissuto in famiglia, quindi ne è rimasta molto sensibile. E le ultime due per la storia sono entrambe di Bologna. Una ragazza si chiama Giada Luppi, cantautrice, e lei è stata campionessa del mondo di pattinaggio a rotelle, due volte europea e sei volte italiana.
0: Eppure
1: un fenomeno. E poi, che ne avevamo parlato, ma al momento canta in inglese, arriverà però presto con un singolo, Denti Bianchi, in italiano, quindi Camilla Così, anche lei di Bologna, ingegnere spaziale.
0: Wow.
1: Per cui questi sono i nomi che io vi consiglio un po' di monitorare a chi ci ascolta e comunque di seguire questo appuntamento duo.
0: Grazie Fabrizio,
1: grazie,
0: seguite anche Singolarmente, mi raccomando, e io ti auguro intanto un in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: E ci risentiamo presto.
1: Volentieri, grazie a tutti e buon weekend.
2: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
5: Al Fast Shopping Center siamo aperti tutti i giorni. Trovi già IKEA, Leroy Merlin ed Eurospin. E tanto altro sta per arrivare. Ti aspettiamo a Elmas, vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: Arisa, il tuo profumo sul latte miele a giovane fuori classe. È venerdì 8 maggio e il prossimo pezzo farà parte della serie Soldi Spicci di Zero Calcare, che esce il 27 di maggio. Noi non sapevamo come presentarvelo, allora abbiamo chiesto direttamente aiuto a Zero Calcare.
1: Ciao, da quando uscì il Ter di Due Spicci un sacco di gente mi ha chiesto:
2: ma che è quel pezzo di Coez?
3: Tu che disco sto?
2: A Spamma inedito?
3: Sì, io e Coez già dovremmo fare una cosa insieme 600 anni fa. Alla fine non se ne era fatto più niente, non lo so perché, mi ricordo solo e me ne sono andato via che lui mi aveva convinto a comprare una friggitrice ad aria.
4: Ammazza bro, è una svolta, io ci faccio tutto, provate finocchi, patate.
3: Forse ci viene la stecca d'azienda che le produce, non lo so. Poi però un giorno gli dico: oh, mi serve un pezzo.
4: Guarda bro, c'è una roba zero pop super 90s, sembra fatta apposta per la serie tua.
3: Mi manda un pezzo bellissimo e mi strappa al cuore. Sull'amico tossico degli anni 90. Poi gli dovetti di: oh, amico tossico, la serie di prima, già l'abbiamo fatta. Osta mai drammoni, disperazione. È tempo che passa e le vite che ci allontanano.
4: Ah no, vabbè, ma se vuoi la bomba pop strappalacrime, stiamo veramente a casa mia, c'ho questa.
5: Le mani

0: 21 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Stessa direzione di Paola Iezzi su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. Tornate a trovarci un artista che abbiamo incontrato di recente a Sanremo in un trio con due amici, Blind e Sonico. Ciao ragazzi. Lei è tornata con un brano che si chiama Mille Sguardi. Elma, ciao.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Benissimo. E
0: ti
1: tu?
0: Ti vedo. Sì, bella serena. Mi hai raccontato che hai passato da poco anche una tranche di esami a scuola, quindi...
1: Oh, Dio, sì, sono molto felice e sono molto grata che sono riuscita a fare tutto, anche Sanremo, anche gli esami, quindi perfetto.
0: Ti ha dato più ansia l'esame o Sanremo?
1: L'esame di matematica, ragazzi.
0: Male matematica, male proprio, ci sta, è un'ansia abbastanza condivisibile. Senti, adesso sei tornata con un nuovo pezzo, stai facendo un po' avanti e indietro tra Italia, Bulgaria.
1: Come sempre, sì.
0: Di base sì. Quanto ti fermi adesso qui un po', hai detto una decina di giorni?
1: Una settimana adesso.
0: Buono, sì. Buono. Invece il video, cioè tutto quello che riguarda il pezzo, l'hai fatto là, in Bulgaria.
1: Sì, lo abbiamo fatto in Bulgaria, lo abbiamo girato per 2 giorni. È stato molto bello e un po' intenso perché dovevamo fare tutto molto in fretta, perché veramente volevo uscire con questa canzone. E poi questa canzone l'abbiamo scritta un anno fa, quindi non parlavo molto bene l'italiano e c'è una cosa molto interessante per questa canzone, perché prima si chiamava Mille Sbagli.
0: Ok.
1: Però io non riesco a dire GL e non riesco a dire voglio, non riesco a dire queste parole. E okay. per questo dovevamo cambiare.
0: Hai detto sguardi, così ci riesco.
1: Sì, perché è 100 volte più facile dire sguardi.
0: Ma sai che anche dalle mie parti dei miei amici non riescono a dire il GL, sono italiani.
1: Sì.
0: Veramente.
1: E poi ho detto no, la lasciamo così perché mi piace più e poi è più originale.
0: Ci
1: quindi
0: sta.
1: Sì.
0: Allora, noi ripartiamo con un pezzo che invece è un titolo che conosciamo tutti benissimo, che tutta Italia conosce benissimo. Tra poco c'è nei miei DM.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
4: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
5: Donna felicità, non amore, donna felicità.
6: Latte Miele.
7: Ah, la felicità.
6: Latte Miele.
8: Che rumore fa la felicità.
9: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana.

0: Potevamo anche ripassare la coreografia di questa.
1: È vero, potevamo farlo.
0: Ma guarda, secondo me è convenuto così. Nel senso, cioè, penso che ci sia anche, cioè, che pensi abbastanza bene di me. Avessi fatto la coreografia, avresti cancellato tutte le buone idee che hai nei miei confronti. Vado male, male, male, male, male. Nei miei DM, Blind Elma e Sonico su Latte Miele. Elma è qui con noi perché è uscito un nuovo pezzo. Ripartiamo però da dei miei DM, perché questo brano ti ha permesso di salire sul palco dell'Ariston con Blind e Sonico, che salutiamo sempre tantissimo.
1: Li vogliamo tanto bene.
0: Non vi vedete da quanto voi?
1: Oh, da un bel po' comunque, perché dopo Sanremo sono tornata subito in Bulgaria, quindi non ci siamo visti da un bel po', un mese forse.
0: Ok, ok, sì. Bene, però dai, vi sentite ogni tanto.
1: Certo.
0: Al top. E quanto ti ha cambiato quell'esperienza a livello artistico e personale?
1: Allora, sicuramente mi sento più sicura in me stessa, e questo è un sogno che si è avverato. È stata un'esperienza incredibile, molto importante e fondamentale per ogni artista, secondo me. E poi diciamo che veramente sono più tranquilla e so che vorrei lavorare questo, quindi...
0: Beh, sì. Non ci sei troppo lontana, mi permetto di dire. Percepisci che qualcosa è cambiato intorno a te da quando sei salita lì sopra, oppure trovi che sia tutto uguale, che, beh, a parte gli esami, quelli ci sono sempre, la vita è cambiata?
1: Allora, non penso che è cambiato, dobbiamo lavorare, lo dico sempre, e con... Dobbiamo essere consistent, dobbiamo essere disciplinati, e poi a me mi interessa fare bella musica e basta. Per adesso, comunque, quindi non penso che qualcosa sia cambiato.
0: Bene, però secondo me qualcosa è cambiato in te, io ti vedo un po' più consapevole rispetto a 4 mesi fa quando ci siamo visti la prima volta.
1: Forse, ma sai perché? Perché prima non penso che ero preparata, non penso che ero pronta per un palco del genere, perché questo è il palco più importante in Italia. E adesso non so, sono più tranquilla.
0: E ho visto una tua intervista che hai rilasciato una mia collega. Hai detto che stai lavorando anche sul ballo, oltre che sul canto, sulla parte canale. Ti piacerebbe comunque performare anche come artista completa, canto, ballo, tutto insieme?
1: Sì, perché no? No, è molto bello perché, come dici tu, sarò completa se ballo e canto. Però è un po' difficile perché io non ballo molto bene.
0: Siamo in due,
1: eh. Io, diciamo che prima, quando dovevamo fare la coreografia con Blind, ma io vi giuro, lui era più bravo di me. Io lo guardo.
0: Sì, dico, lui è un buon ballerino. Non l'avevo mai...
1: Ho detto, ma interessante.
0: Non l'avevo mai visto sotto questa veste. Cioè...
1: Sì. No. No, io posso essere interessante a fare cose che sono un po' più sexy, una cosa un po' più femminile, però per me è un po' più difficile di... Per esempio, se l'insegnante mi fa vedere cosa devo fare, per me è un po' più difficile di ripeterlo.
0: Cioè tu vai un po' più a sentimento, in freestyle?
1: Sì.
0: Immagino fare freestyle.
1: Lo fai anche tu?
0: Io male, io tutto malissimo, Elma, canto male, ballo peggio. Non so se è peggio,
1: no,
0: il ballo o il canto,
1: dai,
0: effettivamente. Sì,
1: dai.
0: Male, male, proprio male. Cioè, ho tante altre doti, però il canto e il ballo no. Per Mille Sguardi hai pensato una coreografia?
1: No, però sto pensando di fare qualcosa, però se faccio una coreografia sarà molto facile. Sguardi.
0: Perfetto, sì. Almeno la impariamo. Sì. Impariamo anche la canzone, dato che l'ascoltiamo adesso su Latte Miele.

0: Mille sguardi che inizialmente era mille sbagli.
1: Sì.
0: Questo è il nuovo pezzo di Elma, produzione di Garelli. Un pezzo che tu hai cantato per dire una cosa, cioè che l'amore non deve togliere tempo a quello che siamo noi, a quello che è il nostro percorso.
1: Sì. Come dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per fare quello con l'altro, amarci. Però, come dici tu, il messaggio che vorrei trasmettere con questa canzone non è solo l'amore. Sì, questa canzone parla dell'amore che ti dà adrenalina, e sì, è vero, però questa canzone parla di crescita personale, che dobbiamo amare noi stessi prima.
0: Quanto è autobiografica? Sì. Cioè, l'hai scritta pensando a una cosa che hai vissuto tu?
1: Sì e no, diciamo che io mi ispiro facile di tante storie delle mie amiche, della vita, anche quando cammino, anche e guardo le persone, io mi ispiro facile, però diciamo che c'era una piccola storia.
0: Ok, e hai detto.
1: È un ragazzo che in Bulgaria, okay, diciamo, che mi vede, faccio Sanremo e mi vede e mi scrive, e prima niente, però vede Sanremo e dopo scrive.
0: Beh, potrei dirti la stessa cosa per altri motivi. Senti, allora, hai attaccato questo pezzo a una copertina con le rose, quindi c'è anche l'amore in quel senso lì, e ad un video dove in realtà queste rose prima esistono, poi sono un po' tutte sparse. C'è anche questo concetto dell'amore che hai reso in fase di video, no? Di questo ragazzo che ti invita, poi ti porta a giro in un posto bellissimo, tra l'altro.
1: Grazie, comunque questo è l'hotel più bello in Bulgaria. Ha preso anche una... come si dice? Diciamo che è il più bello hotel in Bulgaria.
0: Non so, ma ci sono le stelle anche in Bulgaria, sì. Tipo in Italia, tipo le stelle Michelin, queste cose qua che danno in Italia.
1: 5 stelle.
0: Mannaggia.
1: Mi è piaciuto tanto, e infatti abbiamo detto che questo video forse, perché non lo facciamo più un po' più lusso? Sì, perché no?
0: Cioè, ma guarda.
1: Parla dell'amore, della vita, abbiamo deciso.
0: L'amore è un lusso quando lo vivi, vero?
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, è vero. È per questo che abbiamo deciso di farlo in questo hotel. E poi questo è il primo video che faccio in Bulgaria, quindi ero molto...
0: Non te la sei giocata male, fattelo dire. Senti, allora, recupero un attimo un post che hai fatto tu su Instagram. Hai scritto un po' di frasi in inglese e l'hai tradotte in italiano. Ne potrei elencare tantissime, ce n'è un paio che mi interessavano di più. Nessuno vede il lavoro che c'è dietro chi brilla. Il riferimento è il lavoro che hai fatto tu o alle persone che sono
1: le persone anche che sono il mio team, che mi supportano, perché dico che è molto importante di avere un team che crede in te anche quando tu non credi in te stesso, perché ci sono i momenti difficili in cui sono tipo non mi sento molto bene. E poi c'è la famiglia, c'è il mio team, il mio manager, le persone che credono in me mi dicono: ma sei fuori di testa?
0: Che comunque è un bel complimento, secondo me.
1: È vero.
0: Serve motivazione, serve un carattere forte. Quanto ti senti forte tu caratterialmente?
1: Allora, io ho un carattere molto forte. E quando qualcosa, per esempio, se sbaglio una volta e se cado una volta, imparo e vengo più matura, più sicura di me stessa.
0: Tu non ti butti giù quando sbagli.
1: No,
0: sei una...
1: Infatti a me mi piace sbagliare perché imparo e divento più brava. E quindi per me questo è molto... Questo è fondamentale per ogni persona.
0: Sì, no, certo.
1: Perché quando fai qualcosa non devi arrenderti mai.
0: No, certo, c'è però chi vive male l'errore. Te non mi sembra che lo vivi tanto male, da come
1: no,
0: me lo racconti.
1: No, mi dà una spinta, sinceramente.
0: E allora ti auguriamo di sbagliare tanto, perché il percorso è giusto. Ripartiamo dal tuo primo brano in italiano, Julie.

0: Giulie di Elma su Latte Miele, giovane fuori classe. Lei è ancora con noi, purtroppo solo più per pochi minuti. E un paio di domande sul futuro. Allora, la prima è che hai detto che vorresti cantare anche un pezzo che metta veramente in luce il tuo lato un pochino più fragile. È vero? Ti piacerebbe?
1: Sì, no, ma infatti ce l'ho questo pezzo e mi piace tantissimo. Però devo lavorare ancora su questo pezzo, non è ancora pronto.
0: Non è ancora finito.
1: E magari mi piacerebbe fare anche un featuring con questo pezzo, perché io lo vedo molto come 100 messaggi di Lazza.
0: Beh,
1: così.
0: Cioè, stai chiedendo a Lazza di fare... stiamo facendo questo?
1: Magari.
0: Vogliamo... Hai in mente, senza adesso, fai 4-5
1: sì, nomi. Certo.
0: Si possono sapere o...
1: Sì, allora...
0: Ci guarda male.
1: Allora io lo dico sempre perché veramente mi piace da tanto tempo, dell'anno scorso.
0: Ok.
1: Saif mi piace tanto. Noi ci siamo conosciuti quando ho fatto Battiti Live l'anno scorso. È una bellissima persona.
0: Sì, è numero uno.
1: Numero uno. Poi a me mi piace... Quando sono arrivata in Italia,
0: okay,
1: mi piaceva tanto Tony F.
0: Go Tony.
1: Sì, mi piace tanto Shiva, ma questi sono dei ragazzi.
0: Beh, sono forti però.
1: Sì, sono molto
0: sono
1: forti.
0: Sono ragazzi forti questi qua. Ci sta, ma è giusto che sogni in grande, cioè, ci mancherebbe. Magari, non so se ci ascoltano Tony e Shiva a quest'ora, se sono già immersi nelle loro faccende, però in caso speriamo che il messaggio gli arrivi. Poi, l'altra domanda che ti volevo fare riguardo i live, canterai un po' in giro quest'estate?
1: Assolutamente sì, stiamo chiudendo un po' di date, stiamo lavorando e veramente non vedo l'ora di fare un po' di date e di incontrare tutti. Ci divertiamo insieme quest'estate.
0: Prima però esami di maturità.
1: Oh sì.
0: Prima, perché in Bulgaria sono a maggio. Scusa se ti rimetto coi piedi nella realtà.
1: Come in realtà.
0: Male. No dai, ormai ci sei, manca poco.
1: Ma no, ci sono, ma devo fare bulgaro e anche inglese, quindi ci sono.
0: Ah, perché lì come funziona? Adesso senza
1: allora, fare... puoi fare due esami di maturità e... Puoi fare anche tre, però io faccio due.
0: Addirittura tre, noi ce ne viviamo male uno in Italia e lì te ne fanno fare tre.
1: Sì, però okay, io studio in una scuola linguistica, quindi certo, ho deciso di fare bulgaro e inglese. Gli altri fanno bulgaro e matematica.
0: Mamma mia.
1: Io ho detto no ragazzi.
0: No, matematica
1: no.
0: Abbiamo capito che
1: No.
0: È il nostro tallone d'Achille, quindi la lasciamo
1: sì,
0: lì. La lasciamo lì.
1: Assolutamente.
0: Allora, in bocca al lupo per gli esami.
1: Grazie.
0: Prima cosa, in bocca al lupo per il pezzo Mille Sguardi, che comunque sta andando. In bocca al lupo
1: grazie
0: per i live. Ci vediamo presto allora, va bene?
1: Assolutamente sì.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Radio Latte Miele.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Da giovedì 14 a domenica 17 maggio, Sassari si riempie di tradizioni, colori, suoni ed emozioni. Sassari si veste di storia. Domenica 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Migliaia di costumi, cavalli, cavalieri, gruppi folk da tutta l'isola sfileranno offrendo al pubblico un'emozione unica. Il 17 maggio a Sassari, la 75esima edizione della Cavalcata Sarda, la festa della bellezza.
2: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno. Il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
3: Al Fast Shopping Center siamo aperti tutti i giorni. Trovi già IKEA, Leroy Merlin ed Eurospin. E tanto altro sta per arrivare. Ti aspettiamo a Elmas, vicino all'aeroporto. Dove vai?
4: C'è niente da fare, quando sto con Elma sto sempre bene, è un dato di fatto. Starò bene anche col prossimo ospite che viene a trovarmi, ovvero Basim, che ci presenta il suo EP Generazione. Prima però ritroviamo Blanco e Elisa con Ricordi.

0: ricordi Blanco e Elisa, pezzo estratto dall'ultimo disco di Blanco che si chiama Ma. E noi adesso a Giovane Fuori Classe parliamo sempre di un disco, di un EP in questo caso, con il secondo ospite di stasera, originario della bella Sicilia. Il 24 aprile appunto è uscito il suo EP di debutto che si chiama Generazione. Basim, benvenuto.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Come stai innanzitutto?
1: Bene, molto bene, un periodo pieno, sono felice di poter continuare questo percorso, di girare un po' l'Italia e portare la mia musica.
0: Allora, io ti invidio molto perché tu sei stato ospite da uno dei miei idoli, che è Rosario Fiorello, e avete fatto questa cosa dei lip sync. Sono un pessimo pronunciatore di siciliano, che sarebbe lip sync, no? Cantare, cioè la voce sotto, e tu semplicemente fai il labiale di quello che...
1: Ma... ti dico, vuoi sapere com'è andata?
0: Cioè, perché ci sei finito là?
1: Sono finito lì per caso, perché lui ha visto che c'era un siciliano a Social Club, che era l'altra trasmissione che ho fatto quella mattina. Lui gli ha detto ai miei referenti: no, fatelo venire, gli faccio fare una cosa qua. Io non sapevo come pormi nei suoi confronti. Entro nello studio: compare, compare di qua, compare di là, ma non ti preoccupare, facciamo una cosa in siciliano. Quindi è stato tutto quello che vedete, è stato tutto improvvisato.
0: Cioè niente di preparato?
1: Niente di preparato, tranne mi ha detto: vuoi fare 10 secondi di una canzone in lip sync? E io la prima cosa che ho pensato, ho detto: vabbè, gli butto lip syncy. E lui da là saprà andare da solo.
0: E quindi tu sei andato là per fare una cosa e ti sei ritrovato a farne un'altra.
1: Sì.
0: Cioè ne hai
1: fatto
0: quella per cui sei andato e poi ne hai fatta un'altra. Beh, bellissimo, cioè,
1: bello. Mi ha fatto un bel regalo, devo
0: dire.
1: Scherzi,
0: però è anche bello, che fa capire anche la professionalità di uno come lui, che va là intanto la mattina per una cosa che va in onda il pomeriggio, e va anche a guardare quello che fanno gli altri.
1: Sì.
0: Nonostante penso che Fiorello sia l'ultima persona che deve guardare gli altri in Italia. Ascoltiamolo allora, questo tuo EP che è fuori dal 24 aprile. Il primo pezzo si intitola Fatti Male.
2: Non dirmi che ok, che niente ok. Qual è il limite del cielo? Tu vorresti toccarlo col dito, ti rincorro da una vita e non so dove sei. Che giochiamo a fare Dio per sentirci meno piccoli. Non ritorneremo piccoli, cazzo. Sciolgo le pupille nelle luci di questo ospedale. E metto i piedi a molla appena uscito da lavoro, in un'acqua più salata del mio conto. E quante cose che ho sentito sul mio conto. Tu sei...

0: fatti male.
1: Fatti male di Basim, fa traccia che fa parte del tuo primo EP, Generazione, che è uscito il 24 di aprile. In questo pezzo tu mi parli delle verità che cerchiamo di nascondere dietro poi le apparenze, che è una cosa secondo me mega comune, che fanno tutti. Cosa ci vedi tu in questa cosa qui? Cioè, perché hai trovato la necessità di tirar fuori questa cosa?
2: Penso che nell'EP mancasse un po' di dolore vero. La verità, la maggior parte delle volte purtroppo è quel dolore lì. Però non è un dolore tossico, è un dolore sincero. Quindi non mi ha dato neanche troppo fastidio metterlo lì. È un pezzo che è uscito da solo, è stato veramente scritto col pilota automatico, con la chitarra, è partito chitarra e voce. Poi l'ho portato in studio, un pezzo che ho scritto quasi 3-4 anni fa.
1: Ah, ok, quindi un po' che ce l'hai lì.
2: Però ci tenevo a metterlo in questo primo progetto. Poi devo dire, chi c'è con me ci ha creduto, il produttore ci ha creduto, Alberto, che è il mio manager, ci ha creduto, e sono orgoglioso di aver messo una parte di me sincera e più debole.
1: Ti chiedo una risposta sincera anche a questa domanda. Allora, cosa ne pensi delle persone che, perché spesso sui social c'è questa moda, che non so, io la chiamo moda, non so cos'è, di mostrare una vita migliore di quella che effettivamente si ha. Cioè, come se dovessimo costantemente venderci, anche utilizzando delle pagine personali che potrebbero avere tutt'altro.
2: Secondo me è un fenomeno che sta perdendo sempre più terreno. Ci siamo stancati tutti della visione perfetta e patinata dai social. Infatti TikTok funziona meglio oggi che altri social. Perché? Perché prendi il telefono, non hai bisogno di niente, fai
1: ulippi sinchi
2: e funzioni così come sei. Quindi anche nelle pubblicità vediamo sempre più spesso pubblicità che non sono le pubblicità perfette, mettono quell'errore fatto apposta. Quindi questa perfezione non c'è mai appartenuta ed è meglio così, e stiamo distruggendo un po' come società questa visione che ti porta poi a sbagliare, basta, secondo me.
1: Mi hai parlato di dolore per quanto riguarda Fatti Male, però il tuo nome, se non sbaglio, significa sorridente in arabo, no? Vuoi un po' richiamare quel lato un po' più felice della vita. Quindi tu hai messo il dolore, ma in realtà poi con la tua musica di base vorresti comunicare altro.
2: Quello che voglio comunicare non lo so. Voglio comunicare la mia visione del mondo senza imporla. Penso che la cosa più bella che ci restituisce oggi la contemporaneità è avere tutti la possibilità, o almeno la maggior parte di noi, di poter condividere col mondo intero. Basta cliccare un tasto e fai il giro del mondo, il tuo contenuto. Condividere con tutti quello che pensi è una grande fortuna. Io non mi va di buttarla, voglio lasciare un segno anche piccolissimo, ma mi va di lasciarlo.
1: E la ricerca del suono per lasciare questo segno è lunga? Cioè, nel lavoro che fai, o è molto...
2: Sì, mi piace spaziare. Io comunque nasco con rap, quindi non nasco con robe così pop, indie, eccetera. Però sinceramente un linguaggio vale l'altro per me. Mi piace anche montare video, mi piace fare le foto, mi piace dipingere tantissimo. Quindi tutti i modi che ho per lasciare questo segno vanno bene. E il suono è solo un sottofondo. Per me è molto importante quello che dico poi nelle canzoni. E devo dire, sono stato fortunato ad avere un suono che è quello del mio produttore Francesco Cataldo, che ha fatto un lavoro magistrale per me su questo EP.
1: Chi ti ha ispirato quando magari eri solo un ascoltatore e non facevi la musica a livello lavorativo?
2: Il primissimo artista che ho detto voglio fare questo è stato Jamie Tights.
1: Beh, con che disco?
2: Era appena uscito Kepler.
1: Certo.
2: La prima canzone che ho ascoltato di Jamie Tights era Blue Sky. Tu, video su YouTube alla lavagna elettronica alle scuole medie.
1: Bellissimo. Che pezzo sei andato a tirar fuori? Noi ne tiriamo un altro di pezzo fuori, che è il tuo pezzo e la traccia numero uno del tuo EP, Teste di Moro.

0: respiro.
1: È in rotazione su Latte Miele, Teste di Moro di Basim, per questo perché ci piace, ed è anche la traccia numero uno del tuo EP Generazione. Come mai messa lì come, diciamo, benvenuto all'ascolto?
2: Mi piaceva dare subito l'impronta della mia origine, che è quella siciliana, si sente abbastanza. E mi piaceva anche dare un immaginario diverso da quello che è il contesto per ora siciliano per molti. Quindi un contesto che ti abitua a vivere la leggenda, però non è per forza felice, perché il pezzo sì è felice, però se andate a leggere il testo di una storia che non è un granché.
1: No, a proposito di questa storia, tra l'altro hai detto una frase che mi ha colpito: è incredibile quanto il presente somiglia alla leggenda e quanto un giorno qualunque possa macchiarsi di eterno. Che è una cosa, è una verità che per uno poi ci ragioni, è vero. È la verità, ogni giorno può cambiarti la vita se ci pensi.
2: E ognuno di noi ha una storia bellissima da raccontare. Cioè io mi rendo conto, vivo in un posto dove la bellezza è all'ordine del giorno. Questo mi porta ad abituarmi a uno standard troppo alto, che mi porta alla noia. E come me tantissime altre persone, soprattutto in Italia dove la bellezza è dappertutto, ci porta un po' a dare per scontato le cose, a perderci un po' di vista le cose importanti e invece dobbiamo ritrovare la voglia di macchiarci di questo eterno che abbiamo intorno.
1: Sì, perché forse ti rendi conto della bellezza di una cosa solo quando te ne vai, no? Quando magari lasci il posto dove sei cresciuto e poi ci torni e dici, ma io veramente vivevo qua. Questo forse un po' anche la verità. Senti, allora, hai anche girato un video, tra l'altro, un contenuto dove effettivamente hai perso una testa di moro per il contenuto. È costato una testa di moro quel contenuto.
2: È costata 7 euro al mercatino dell'usato, però...
1: Però ne valsa la pena. 7 euro che sono che sono valsi la pena. E questo pezzo, come dicevamo, apre il tuo EP, Generazione, in cui racconti il mondo che porta i giovani come te, come noi, in realtà, a vivere soffocati dalla paura e dalla fretta, che è un sentimento che viviamo H24. Tu come gestisci questa fretta che ti mette il mondo?
2: Non la gestisco, sono totalmente succube della fretta degli esami, della fretta dell'università, della fretta di sistemarmi, di andare via di casa per avere la mia indipendenza. Di fretta, faccio tutto di fretta. Però è il mondo che abbiamo oggi e dobbiamo stare coi piedi per terra, la testa alta e continuare.
1: Sì, tu hai dato anche come obiettivo comunque quello di generare un cambiamento positivo, cioè provare a ripartire da un qualcosa di un pochino più lento. E secondo me non ci stiamo andando tanto lontano, cioè stiamo provando a rallentare.
2: Sì, c'è più consapevolezza oggi rispetto a ieri.
1: E nella musica ti senti di fretta oppure sei un pochino...
2: No, nella musica è proprio il mio spazio. Io sto, quando sono a Roma e sto in studio dalle 8 di mattina alle 10 di sera e da là non mi smuovi. Quindi quello è proprio il mio spazio, dove non esiste tempo, non esiste... Ci sono io, la canzone che devo scrivere, la storia che voglio raccontare.
1: Quindi, secondo te, il ripartire, la cosa che ci piacciono, che ci appartengono, può essere un buon modo per
2: forse
1: è
2: l'unico
1: la
2: modo. Forse l'unico modo è questo.
1: Quindi trovate delle vostre passioni, come tu hai trovato la musica. E, hai avuto dei feedback per quanto riguarda questi messaggi che vuoi passare? Cioè, ci sono dei contatti che hai avuto con dei ragazzi, persone che hai fatto sentire il disco, che ti hanno detto effettivamente mi arriva questa cosa qui?
2: Sì. Ultimamente a Roma, appunto, allo studio dove registro, che si chiama La Town, c'è molto questa coesione, ci scambiamo molte opinioni e abbiamo tutti lo stesso pensiero. Comunque siamo tutti ragazzi tra i 20 e i 25 anni e ci siamo tutti rotti le scatole di dover pensare: no, devo fare questa cosa, devo postare per forza oggi perché domani è troppo tardi. Ognuno ha il suo tempo e facendo la cosa che ci piace avremo tutti, ognuno il suo risultato. L'importante è continuare ad avere sempre delle ambizioni che ti facciano alzare dal letto la mattina, di avere disciplina, perché la disciplina non deve mancare mai, come in tutte le cose della vita.
1: Wow, che belle cose che ci hai detto. Continuiamo ad ascoltare il tuo EP, perché tra poco c'è il segno del sesso.

0: some more.
1: Basim, il segno del sesso sulla temia La giovane fuori classe. Anche questo pezzo fa parte del tuo EP Generazione. Hai presentato questo e gli altri pezzi dell'EP su Instagram con dei vari caroselli dove hai raccontato un po' il significato. Intanto, grande idea. Così non hai dato spazio a interpretazione. Il lavoro, l'interpretazione, quello che c'è dietro è questo. Tu ti senti un camion di guai?
2: Assolutamente sì.
1: Più nella vita o nella musica?
2: No, nella vita. Nella musica sono tranquillo. Nella vita è un disastro.
1: Qual è quella cosa in cui sei proprio più in difficoltà, che dici, oh mamma, che guai, io sono un camion di guai?
2: Essere all'altezza della mia aspettativa.
1: Tu sei uno che pretende tanto da se stesso.
2: Sì, sì, sì, non ci arrivo mai, ovviamente.
1: Però, secondo me, a volte alzare l'asticella ti porta sempre a fare quel gradino in più, quantomeno per provare ad arrivarci. Poi bisogna anche perdonarsi di non arrivare. Secondo me è una cosa importante.
2: Sì, ma ho anche questa brutta abitudine di riversare lo stress poi nelle relazioni che ho attorno a me. Quindi c'è un effetto domino che parte da me e fa cadere tutto quello che intorno.
1: Allora, non vorrei dire una frase, io non capisco niente di oroscopo. Quando sei nato?
2: 31 luglio.
1: Ah, no, avrei detto, sei leone. Mi ricorda qualcuno. Anche mio papà è leone, fa la stessa roba, quindi comprendo perfettamente. Poi non so se è vera questa cosa dell'oroscopo, però ci sono alcuni tratti comuni tra i segni, che perché noi siamo anche la radio di Paolo Fox. Quindi ciao Paolo, un abbraccio grande. Senti, ti vedremo anche live a breve, uscirà un calendario, so che giugno, luglio, agosto ti toccherà suonare un po'.
2: Sì, ora abbiamo, intanto stasera abbiamo una data a Torino alle Officine Ferroviarie. Poi ci fermiamo un po', che mi devo dare gli esami, mi voglio laureare. E dopodiché ripartiamo a Mongiove il 4 luglio all'Indigeno Fest, 3-4 luglio.
1: Ottimo.
2: E poi cercheremo di girare un po' in Sicilia, se riusciamo a venire in Puglia. Faccio un appello ai pugliesi, ai campani.
1: Bravo, bravo, sfrutta
2: noi
1: il
2: ci
1: mezzo,
2: siamo.
1: Sfrutta il mezzo, Basim c'è, Puglia e Campania, se volete accoglietelo, anche perché noi abbiamo sentito solo 3 tracce del suo EP Generazione, che hai detto che sarà poi parte di qualcosa.
2: Insomma. Sì, di un album.
1: Quindi mi raccomando, fidatevi, fate suonare questo ragazzo perché merita. L'EP Generazione è bello, ascoltatelo, è disponibile ovunque. Basim, in bocca al lupo e grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.

0: 22 e 3.
1: È proprio vero che il tempo vola quando ci si diverte, e anche in questo 8 di maggio noi di Giovane Fuori Classe ci siamo divertiti parecchio, tant'è che è già finita anche questa puntata. Quindi grazie mille a tutti gli ospiti che sono passati a trovarmi, a cominciare da Fabrizio Basso. Mi raccomando, andatela a leggere la sua rubrica singolarmente, esce tutti i mesi, il primo del mese, su Sky TG24. Grande competenza nel mondo musicale, quindi merita quantomeno di un passaggio da parte vostra. Magari potete scoprire dei nuovi artisti che vi interessano. Grazie ai due artisti che sono venuti a raccontarci le loro storie, a cominciare da Elma, che ci ha presentato il suo nuovo singolo Mille Sguardi insieme a Garelli. Grazie anche a Basim, che ci ha raccontato del suo EP di debutto che si chiama Generazione. Tutte queste belle chiacchierate le potete recuperare in un doppio modo. Innanzitutto domani sera, perché la puntata andrà in replica sabato 9 maggio a partire dalle 23. E poi sul nostro sito lattemiele.com, perché l'intervista vengono caricate lì in formato podcast. Io credo di avervi detto tutto, grazie mille anche a voi che siete stati in nostra compagnia. Io mi chiamo Ed e vi do l'appuntamento a venerdì prossimo, 15 maggio, sempre a partire dalle 20.

0: Ciao, buon weekend.
1: Latte e miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e Miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: spot.
1: Da DSL Magazzini Outlet scopri le ultime tendenze a prezzi incredibili. Abbigliamento, scarpe e accessori per tutti i gusti. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
2: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
3: latte
2: genità.
3: Miele. Latte e miele.
2: Se mi sognerai.
4: Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana.
5: Latte e Miele, Ray Wind.
6: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte.

cercavi me non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Tá.
1: Tá. 22 e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
4: stelle. 9 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, non ti ferma più nessuno. Hai una carica vitale eccezionale. Inoltre, se guardo le stelle dell'immediato futuro, posso dire che arrivano anche delle buone soddisfazioni. Insomma, si sbloccano questioni ferme da tempo, tornano dialogo, progetti più importanti, emozioni in amore. Il Toro vive un periodo favorevole per lavoro e soldi. Eh sì, è strano dirlo in questo periodo, capisco che le spese siano tante, insomma tutti vediamo quello che sta accadendo nel mondo, però il Toro potrebbe, soprattutto chi ha un'attività in proprio, me lo confermerà, trovare l'occasione giusta per ottenere qualcosa in più, magari anche semplicemente una riconferma. L'impegno è intenso, buone prospettive dal punto di vista amoroso. Gemelli, hai bisogno di conferme affettive, di sostegno emotivo. Dicevo qualche giorno fa che i gemelli si contornano di tanta gente, non vogliono restare soli e detestano il silenzio. Però ogni tanto bisognerebbe fare una sorta di pulizia, ecco, di primavera, visto che la stagione è giusta, e cercare solo persone di riferimento, solide, valide. Lavoro e affari ripartono. Cancro, meglio lasciarsi alle spalle vecchie tensioni, soprattutto quelle che sono nate ad aprile. L'amore è più sereno, le nuove opportunità nei rapporti non mancano. Incontri piacevoli, ricordo che tra poco Venere sarà nel segno. Leone, stai recuperando visibilità, sicurezza, in amore cerchi più passione. La cosa bella è che rispetto al mese scorso, ora sei tu a guidare la sfida alla partita. E quindi se c'è una persona che più o meno volontariamente ti ha fatto del male, non avrai più modo di soffrire, anzi, dirai la tua. Vergine, idee e progetti diventano finalmente concreti. Avevo detto più volte che sarebbe stato importante aspettare qualche settimana, mese, che le opposizioni planetarie finissero il gioco di sfida e finalmente questa situazione astrologica è libera da preconcetti, tensioni. Bene, accordi, soluzioni, solo nei sentimenti serve equilibrio. Per la Bilancia, settimana dinamica ma piena di riflessioni sul futuro. In amore tu vuoi certezze, questo è normale anche perché molti nati sotto questo segno zodiacale hanno vissuto delle complicazioni non da poco nel corso degli ultimi mesi. Attenzione alle proposte che arrivano adesso. Scorpione, qualche spesa, problema pratico da gestire. Avevo parlato di un fine settimana magari semplicemente faticoso perché devi affrontare un impegno, un viaggio che è un po' stressante, ma la situazione migliora presto. Emozioni intense in arrivo. Sagittario, lavoro in movimento, ma l'amore richiede attenzione. Dialogo sincero. Vorrei mettere in guardia soprattutto i nati del segno che vivono delle relazioni un po' stancanti, pesanti, noiose. Ecco, se c'è una cosa che deprime il Sagittario è proprio la routine. Capricorno, finalmente ritrovi controllo e chiarezza dopo mesi davvero complicati. Attorno a te ci sono ancora dei punti interrogativi, quindi c'è da lavorare per smussare spigolosità, ritrovare serenità anche nell'ambito della professione. Ma l'amore potrebbe aiutare a scaricare tensioni. L'acquario vive delle questioni economiche e burocratiche da sistemare. Chissà quanti negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, magari si sono rivolti ad un avvocato, a un notaio, o comunque hanno dovuto fare delle scelte burocratiche di un certo tipo, mettere a posto conti. E allora, rivolgiamoci all'amore, si possono fare scelte importanti con Venere a favore. Pesci, giornata molto intuitiva, è il momento giusto per chiarire dubbi, parlare sinceramente, dire tutto quello che pensi. Sono stelle intriganti anche per fare delle richieste particolari. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Latte miele, Rewind, Rewind,
2: Rewind.
1: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Fiat.
1: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

0: farfalla.
1: Latte miele.
0: In America lo sai che coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
1: Latte miele, la tua musica italiana.
2: Latte miele, Rewind.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
3: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare.

0: Muoviti. Muoviti.
1: Latte e miele. 1994.
2: Lo sai cosa fa?

0: spot.
1: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
2: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
3: Latte Miele Re Wind.
4: Dagli anni 60 ad oggi.
3: La musica che non si dimentica.

0: 2024.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008,

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

cosa c'entra questa notte giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
2: Latte e miele.
3: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
2: Latte e miele.
4: Ti muovi lenta e ti lasci guardare che Italia.
5: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.